E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E stappo un anni perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Romano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Campania. Non mancheranno ampie e schiarite spazi soleggiati. Il tempo infatti torna progressivamente a migliorare. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Le temperature massime saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Infatti stamattina ho telefonato personalmente Nellino Iorio, che saluto in regia. Ho detto: Nellino, non mi interessa, hai fatto tardi, tu sei giovane, sei andato a ballare domenica, dobbiamo cominciare con 2 minuti, e dico 2 minuti di anticipo per zittire tutti quelli che dicono tutte le mattine: magari a che stone, birino poche, è 6, 7, 1 minuto, 7, 2 minuti, 7, 5 secondi. Controllate ancora, faccio come Mazzarri quando allenava il Napoli, no? Faccio col dito sullo schermo del nostro orologio. Guarda, guarda ancora, sono le 6:59 e 26 secondi, ancora non scoccano le 7 e già sono insieme a voi. Cosa incredibile. Vuoi vedere che c'è qualcuno che si lamenta perché abbiamo cominciato un po' prima e lui si aspettava all'inizio del programma giustamente alle 7 e si è perso i primi 2 minuti? No, non ci sto. 342-00-00-100 per i vostri messaggi vocali. È lunedì, il miracolo di San Gennaro, tutto a posto. Sabato San Gennaro, c'è misa a Manasoi, quindi possiamo partire alla grande. Voglio sapere cosa avete fatto in questo weekend, dove siete stati, se già c'è qualche sagra in giro, perché poi appena dopo l'estate cominciano le sagre dei funghi, i porcini e anche quella delle castagne. Beh, che dire, togliamo le castagne dal fuoco e volevo sapere un attimo i vostri messaggi, soprattutto i complimenti di questi 2 minuti di anticipo. Riusciamo a prendere una telefonata? Ah, ok, no, una telefonata in diretta la voglio, in diretta. Mi devi dire se davvero ho cominciato prima del solito e se merito i complimenti. 081 546 6873. Per questi 2 minuti di anticipo non ho sorseggiato neanche il caffè, questi 2 minuti per me valgono 2 ore. Abbiamo qualcuno che fa i complimenti? Ah no, non chiamate, vorrei che se comincio alle 7:05 subito qualcuno che si deve lamentare. Ma del resto siamo in Italia, ma cosa ti vuoi aspettare dagli italiani? Ma cosa? No, non ci credo, non ci sta. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno, sono Peppe il cassiere.
0: Peppe, dillo, buongiorno, dillo.
1: Complimenti.
0: Grazie,
1: però
0: grazie.
1: Però una cosa.
0: Sì.
1: Non è che a Modena vai alle 9, alle 8:58 e sono 20 minuti prima.
0: No, anche questo, non farò questo, anzi, farò far tardi pure all'avvocato Vigliotti. Terminerò il programma alle 21 di stasera. Farò tutto io oggi, tutto alla Pippo Baudo. Cominciamo? Dai, cominciamo. Tra poco si scherza inizialmente, ma si scherza anche dopo, quindi tra poco niente, a tra poco.

0: E ancora buongiorno, le 7:05 minuti, 2 minuti di anticipo rispetto al solito, quindi complimenti a Gogo, grazie di cuore a tutti voi, ma non ci sono problemi, domani Nellino mi metterà ancora la coppa, 7:15, ti va? No, ha detto di no, sì, ok, perfetto, vediamo se riusciamo. Comunque sei qui alla fine, non ci pensavo proprio, bisogna avere gli ordini dall'alto, speriamo che non stiano guardando oppure ascoltando, perché poi dopo facciamo così, facciamo lo stesso noi a quel servizio. Saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, ma devo fare un saluto obbligatorio a tutti gli amici pipistrelli che ho incontrato sabato sera a San Marzano sul Sarno, senza fare pubblicità, era una festa di piazza, e ho incontrato un personaggio su tutti, e cioè a persona seria, cioè io non ci credo, ho incontrato Raffaele, un pipistrello fedelissimo, io ero sul palco e lui continuava a salutarmi, giustamente, poi quando posso scendo, e a un certo punto mi ha detto indovina chi so, e ha detto guarda che sospetto ce l'ho perché io ti conosco, io sono la persona no, ho detto non ci credo, e ho fatto anche un video, l'ho postato nelle storie Instagram, non so se ci sta ancora, abbiamo dato un volto a persona seria, vi dico che è veramente un personaggio come lo immaginiamo. Allora, un po' di messaggi scritti. Manganello Ernesto da Napoli, mo voli sono premio, è certo che vorrei il premio fedeltà, quindi fate una colletta tutti quanti, perché non è semplice per un diciamo essere come me, no? E non dire altro, che è tornato alle 2 di notte e cominciare 2 minuti di anticipo, vi dico la verità, guardate che per cominciare con 2 minuti di anticipo, ma devi veramente mettere in moto una macchina qui incredibile. Abbiamo svegliato prima Nellino, e poi Pasquale il portiere, e poi ancora gli amici che aprono la porta, e poi i due della security che dovevano aprire 2 minuti prima. Guardate che non è semplicissimo, eh. Poi, buongiorno Antonio, sono Salvatore dal Parco Patrizia. Ieri siamo stati a Pietralcina e passando per San Felice al Castello, c'era la sagra della patata. La sagra della patata io la farei molto volentieri. La patata a me piace in tutti i gusti possibili e immaginabili, ma senza fare ironia, la patata al forno, la patata quella che troviamo quando compriamo il pollo, mamma mia, piena di grasso, no? Il grasso del pollo che scende sulla patata, la patatina fritta, che te lo dica a fare, no? Vabbè, vediamo. Ah, le patatine poi, quelle imbustate. Sentiamo un po' di vocali, questi siete voi. E vai.
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Pasquale da Caivano.
0: Vai Pasquale.
1: Quando tu sei come a Fabio, vieni stanca e te ne vai riposata al lavoro.
0: Chi è Fabio? Qualche tuo collega. Vieni stanca e te ne vai riposata. No, io vengo riposato e me ne vado riposato. Ti pronto?
2: Manganiello, buongiorno Ciccio.
0: Vai Ciccio.
2: 268 direzione Casoria. Manganiello, non fa così. Vagliano Giana, chi sta roppa l'editore ti fa scendere siamo.
0: Capito, eh? No, ma hai ragione, speriamo, perché c'era già una mezza proposta, ma anzi, ma è Dio, come si fa? Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì, va buono che abbiamo cominciato 2 minuti prima, però un quarto d'ora per vantarci di questa cosa. Lanciamo l'argomento dottore.
0: Ah, tu dici adesso, direttamente, o un quarto d'ora prima. Vabbè, andiamo avanti, facciamo finta di non aver capito e speriamo che non ci sia nessuno che ci ascolti e dice ma l'idea è buona quella di cominciare alle 6. Non esiste proprio, ve lo dico. Pronto?
4: Picchetti, picchetti.
0: Picchetti,
4: picchetti.
0: Ah, ce l'hai? Picchetti. Il nostro amico che odia, tra virgolette, le sere, bro. Appena mettiamo il disco, arriva lui con
4: picchetto, picchetto.
0: Ma che stai dicendo? Picchetto, picchetto. Pronto?
4: Oh, Mangani ha fatto un'impresa, Mangani.
0: Certo.
4: Il numero uno, Mangani.
0: Hai visto? Ma guardate che 2 minuti prima, in quei 2 minuti, vi dico la verità, una cosa anche molto intima, non ho espletato neanche i bisogni fisiologici, li ho bloccati, perché io ho bisogno di stare in bagno almeno un quarto d'ora, no? Sono un po' stitico, ma di queste cose non ne voglio parlare a quest'ora, magari state inzuppando il biscottino nel latte con Nesquik e adesso non lo fate più perché vi ho detto questo, ma l'ho fatto per voi perché vi dovete mettere un po' a dieta. Pronto?
4: Madama Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Tutto, tutto.
0: Ciao Dodo.
4: Mangani, stamattina sono scesa coppa a mezzo, ma mi sono pochi brividi, un coppa la pelle, si è piazzato pico. Non provo sta sensazione, non so che tema, ma
0: vero.
4: Si sta bella a 20 gradi.
0: No, si sta benissimo. Tra l'altro, ho dormito un po' con la finestra aperta, intorno alle 3-4. ho messo anche una maglietta perché io dormo in mutande, ecco, immaginate questa scena veramente horror. Certo, mamma, muore freddo, che bello, metto una bella maglietta, pronto?
5: Mangani, buongiorno, tu non fai niente per senza niente, si rimuto prima, mamma mia, capito quando è buscato.
0: No ragazzi, l'unica cosa che ci buscate è il vostro affetto, il vostro amore, quello è veramente indelebile. Pronto?
6: Mangani, buongiorno. Deve cominciare 2 minuti prima.
0: Sì.
6: Con tutti i ritardi che hai fatto, il 7-2 minuti, il 7-1 minuto, penso che cominci 5 la mattina per recuperare.
0: A parte che i ritardi, ragazzi, non li faccio perché io sono sempre qui pronto. Sono quelli del meteo, quelli delle news. Poi c'è quello prima di me. Non c'è nessuno prima di me, giusto? Ah, sono le canzoni, poi c'è Corazon. Allora, hai capito? Spesso e volentieri facciamo questioni, però stamattina ha detto vabbè, dai, ti faccio contento. Pronto?
7: Buongiorno Mangani, ti vogliamo così, sempre più presto, sempre più
0: hai
7: presto.
0: Hai visto? Meno
7: ti vogliamo ascoltare, sei un grande.
0: E anch'io ciao, voglio ascoltare voi. Un abbraccio a voi, a parte gli scherzi, noi siamo una grande famiglia, lo dico tutte le mattine tra le 7 e le 9, siamo quelli che si alzano prestissimo, siamo quelli che la sera, veramente verso le 22:30, non riusciamo a vedere una serie TV perché c'è Bocam. Pronto?
8: Buongiorno, Enzo da Secondigliano.
0: Buongiorno.
8: Ma in effetti rimane tu pure fino a stasera. Perché oggi parlando di pallone
0: non è semplice. In effetti è vero,
8: un buona lucca per molti, vedi? Tutto quanto buona lucca,
0: tutto questo lucca, è vero, è vero.
8: Sembra una squadra di cadavere.
0: Vabbè, di questo poi ne parlate, ragazzi, dalle 9 in poi con Gianluca Vigliotti e non solo, una giornata intera. E noi abbiamo l'obbligo adesso, abbiamo il compito di parlare d'altro in queste 2 ore, così come Rosario Verde e Marco Pesacane. Pronto?
9: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
0: Solo questo? Non hai detto che Lucca va a rubare la luce? Ho visto un po' ovunque il fatto di Lucca, però non so i dettagli particolari. È molto alto Lucca, per quello gioca male probabilmente, no? Perché ho visto ovunque Luc. Pronto? Ma l'ultima.
10: No, buongiorno a te, a tutte le pipistrelle e pipistrelli.
0: Vai.
10: Non iniziare prima perché capita quando i lunghi portici verde.
0: Capito.
10: E quelli che poi scendono alle 7.
0: Ah, hai ragione. Hai ragione, quindi non posso cominciare prima perché ci sono molti che dalle 7 ormai sono abituati. È vero, però prenderei quelle delle 7:15. Dici no, per una questione di anzianità. Vabbè, allora alle 7, basta, domani 7:03, e così l'avevamo tutto cosa a mezzo. A tra poco, 342-00-00100 per i vostri messaggi vocali. Fatemi sapere dove state e geolocalizzazione.

0: Volentieri. Buongiorno Antonio, sono Diego dal Rione Gesca, un bacio a mia moglie Cinzia e mio figlio Brian. Ieri sera sono stato alla terrazza, vabbè non dico dove, bla bla, abbiamo festeggiato il compleanno di mia nipote Greta che ha compiuto 10 anni, ancora auguri dagli zii, è stata una bella serata. Buona giornata, guaiù, vi voglio bene, kiss kiss Napoli a tutti. Hai visto, senza inviare un telegram, solamente gli auguri, e anche questo mi fa tanto piacere. Potete anche approfittare di noi al mattino, non soltanto per darci delle informazioni sulla viabilità, sulla geolocalizzazione, sul meteo, ma anche degli auguri particolari senza aspettare i telegram. Poi avete fatto gli auguri a me, Matteo, e tutti gli altri Matteo? No, oggi è San Matteo, credo. A questo punto ho un leggero sospetto. Auguri a tutti quelli che si chiamano Matteo, bellissimo nome, devo dire, un nome non moderno, non classico, siamo in una via di mezzo. Matteo, mi piace, mi dà l'impressione di un ragazzo acculturato, educato. Conoscete qualche Matteo maleducato? No, voglio capire. Allora, 342 00 00100 per i vostri messaggi. C'è anche un messaggio di Vincenzo, dice: non lavoro, però la mia soddisfazione più grande è stata venerdì quando ho ritirato l'iPhone 18. Bene, ok, complimenti a te che non lavori e hai acquistato l'iPhone 18, hai fatto anche la fila, credo, no? In qualche store. E se questa è la tua felicità, che hai fatto? Qualche finanziamento? Come lo hai comprato? Non apriamo questo mondo perché poi dopo devo togliere l'argomento che ho preparato da qualche giorno e metteremo il tuo, ma non quello dell'iPhone, cioè quello di quegli amici che poi con i loro soldi possono fare quello che vogliono, magari non hanno un molare, oppure sono cinerebdo, oppure camminano con un'auto del 1700, ma l'iPhone 18 Pro Max a Macatà. L'anno scorso l'abbiamo comprato, era arancione, quest'anno è uscito Borgogna, quindi un Bordeaux particolare, e allora lo dobbiamo comprare. Poi l'ha comprata già, come hai detto, Nellino, no? Dillo. Ah, è vero, è vero. Tra l'altro il Bordeaux è il colore della decrescenza, no? La ricordate? Quella di insomma di Napoli, che mo abita lì a Sharm el Sheikh. Ha previsto il colore durante un'intervista a Belve. Ha detto: questo è il colore dell'anno. Subito, quelli di Cupertino hanno detto: ok, allora se l'ha detto Rita, facciamo il Bordeaux, il Borgogna come colore ufficiale. Vabbè, vabbè, pronto? Sentiamo qualcuno.
1: Aldo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi è San Matteo.
0: Ah, ok.
1: Fai auguri a mio figlio.
0: Come no, Matteo. Auguri. Tanti Matteo ci sono. Auguri a tutti Matteo, anche a tuo figlio. Pronto?
2: Si sente che non hai espletato i bisogni fisiologici.
0: Sì.
2: Si sente.
0: Si sente, si sente molto. A parte sto a fare così da stamattina perché c'ho anche l'allergia, quindi come fate a capirlo? Pronto?
3: Angani, buongiorno. Stamattina ho guardato l'orologio, 6:58, già in onda. Credevo che già era passata l'ora legale.
0: Ah, addirittura. Per 2 minuti. Pronto? Ancora qualcuno?
4: Angani,
0: sì.
4: Scusa, no, che là è tio, non lavora. Ma ci guardate. E si sta chi ne esorti, tu cosa sai?
0: Ah, tu dici? Si sta chi ne esorti. Come fa a sta chi ne esorti se non lavora? Dici tu, un figlio di papà? Potrebbe essere, figlio di papà, beato lui, ci danno i soldini e lo compra. Poi se invece non lavora e non è un figlio di papà e non ha tante possibilità, avrà fatto un finanziamento, a nome della nonna che ha la pensione, che ne so, poi sono fatti loro, no? Pronto?
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli, sono
0: ciao.
5: Antonio, mi geolocalizzo.
0: Vai.
5: Sono qua, chi vuole il caffè può venire.
0: Davvero? Oh, Matteo è il protettore di Salerno. Addirittura, non lo sapevo. Quindi Matteo, San Matteo, protettore di Salerno. Buongiorno, attenzione, dice un saluto a tutti i pipistrelli. Sono Patrizio da Isernia. Ti ascolto tutte le mattine alle 6:30, già sono in palestra. Beato te, Igene, alle 6:30 in palestra. Mamma mia, però veramente è qualcosa di molto nobile. E poi, info sulla viabilità. Siamo imbottigliati a casa, incidente in bagno, Agnoro non può uscire dalla vasca. È stato tu il colpevole, dillo, l'hai legata la gnora nella vasca da bagno. Pronto?
6: Mangani, a mattina a Corazzone ci devi dire:
7: devi uscire dalla radio.
0: Devi uscire dalla radio. Idea, buongiorno. Idea.

0: preoccupare, e allora ti aspetto.
1: Va bene, mettici anche una sfogliatella frolla o una bella. Ah no, io sono a dieta, cavolo. Niente, allora solo caffè amaro. E mi conviene venire a Caserta con i soldi del diesel per un caffè amaro? Non mi conviene proprio, mi dispiace amico mio. Magari quando finisce la dieta verrò a Caserta.

0: E andiamo con l'argomento di stamattina, che poi vi darà la possibilità di poter dire la vostra in merito al nostro sondazzo. Attenzione, un sondaggio internazionale condotto tra 192 operatori turistici ha chiesto quali nazionalità siano considerate più educate e rispettose quando viaggiano all'estero. Vabbè, purtroppo la risposta l'avete già un po' immaginato, c'è niente da fare. La classifica vede, attenzione, in prima posizione come educazione il Giappone 21%, Norvegia 10%, Svizzera 10%, vabbè, per farla breve, ultimo posto l'Italia con appena l'1,3%. Quindi i giapponesi sono primi, gli italiani sono ultimi nella classifica della cortesia dei turisti. È una graduatoria basata sulla percezione degli operatori intervistati e riguarda specificatamente educazione e buone maniere. La domanda che vi faccio: quando siete all'estero diventate più educati perché siete ospiti di un altro paese, oppure fate esattamente quello che fate a casa perché magari l'italiano rumoroso, quello che pretende, che arriva tardi, che si lamenta del cibo e che deve sempre avere ragione, non è solo un luogo comune? Raccontatemi in poche parole la vostra esperienza. Avete mai visto un italiano fare una figuraccia clamorosa all'estero? O comunque l'avete fatta voi? Fatemelo sapere, io ne faccio a bizzeffe quando vado all'estero e la cosa mi diverte anche, lo confesso, faccio schifo, lo so, non è che mi metto a rubare, attenzione, però mi piace parlare in napoletano, che ne so, cioè vado in Slovacchia nei pressi di un abitante, sono tutti quanti là, mi metto a dire, oh, ma chi so io quando esce, cioè, stupidaggini. Fate anche voi, siete cretinati oppure no? La cosa più assurda e incredibile che avete mai fatto all'estero o che avete visto fare e avete detto, mamma mia, che scuorno questi italiani, no? 342 00 00 100.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Saluto Bredo Vittora. Ormai abbiamo capito che oggi 21, anzi no, è scritto 21 però lunedì, invece oggi, ah no, è 21, giusto. San Matteo, poi c'è anche il detto, dice tiene due facce con San Matteo, e mi spiega anche il motivo. Espressione rivolta a persone false, modo di dire nato dalla realizzazione di una statua bifronte dedicata a San Matteo, patrono di Salerno, ubicata nel Duomo. Ah ok, perché c'è la statua bifronte, quindi la metafora tiene due facce come a San Matteo, perché San Matteo ha letteralmente due facce per quanto riguarda la statua. Un po' di messaggi invece che riguardano l'argomento di stamattina, lo ricordo velocemente: quando siete all'estero diventate educati perché siete ospiti di un altro paese, quindi siete voi stessi, oppure diventate un po' più irruenti o magari avete fatto qualche figuraccia quando siete andati all'estero o l'avete vista, fatemelo sapere al 342 00 00 100. Vediamo un po'. Buongiorno Manganiello, a me invece piacerebbe conoscere l'opinione che hanno di noi napoletani in ferie in Salerno, in Calabria, e qui sai tu di sicuro, in Abruzzo eccetera. Antò, ti dico che l'opinione che hanno di noi in Calabria dipende, non è granché. I calabresi vivono grazie a noi d'estate, no? Parliamo del turismo, però beccano tante persone maleducate. Adesso non so se sono tutti campani, spesso mi dicono noi vi ospitiamo ma voi ci colonizzate letteralmente, poi mettetevi nei loro panni. Nei 15 giorni che vanno dall'8 fino al 20 di agosto è praticamente inaccessibile quella zona. Parliamo ovviamente di Scalea e dintorni, e questi devono stare segregati proprio dentro, che non riescono neanche a uscire. Poi, buongiorno, qualche anno fa in Croazia facevamo un giro in barca. Al ritorno misero la musica e partì un party insieme a un gruppo di russi ubriachi. La cosa incredibile fu la canzone che ci fece stringere l'amicizia, Il ragazzo della curva B, quella di Nino D'Angelo, bellissimo. Quindi i russi ubriachi cantavano Napoli, Napoli, Napoli sulla nave più tamarra dell'Adriatico. È stata un'esperienza indimenticabile. Gigi, mi piace questa cosa qui, dai. Poi credetemi, io vivo all'estero, parenti, amici, conoscenti italiani alla larga, lontani mille miglia. Se li senti parlare, non pensare con il cuore che ti manca l'Italia, ma con la testa fai finta di niente. Insomma, meglio un estraneo che un italiano. Non ti aiuta, ma è invidioso e non ti aiuta per crescere. Ti abbandona dopo aver saputo tutti i cacchi tuoi, dello stipendio, della situazione che hai, e poi non ti pensa più. Cioè praticamente l'italiano all'estero diventa non fama, se ho capito bene. Dovrebbe essere così. Sentiamo un po' di messaggi vocali. Pronto?
1: Sì, Antonio, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il discorso è quando si va all'estero vige assolutamente il discorso tanto qua nessuno mi conosce.
0: Bravo.
1: E allora facciamo una marea di brutte figure.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ciao Antonio.
0: No, è così, è così. E lo penso anch'io. Cioè io all'ultimo viaggio, però faccio delle cose così, tipo sono nel bus, faccio il biglietto, c'è mia moglie che mi guarda da lontano, so che si arrabbia, c'è tanta gente nel bus e io alzo la voce e dico: ehi, hai fatto il biglietto o no? Cioè, queste cose qua si girano tutti. Convinto che magari non mi ascolti o non mi capisca nessuno, però poi c'è sempre un napoletano, no? Dall'altro: ehi, fra, ero sì tu. Ne parliamo. Buongiorno Antonio, io all'estero ho vissuto la maleducazione all'incontrario. Sono stato al famoso parco divertimenti di Parigi 2 settimane fa. La prima sera prendiamo una navetta che dall'hotel ci porta al parco e l'autista ci caccia solo perché mia figlia di 2 anni piangeva. La cosa bella è che altri passeggeri, tutti francesi, davano anche ragione. No, ma come si fa a cacciare? No, a questo no, non va bene, si francese, non tutti, ma veramente alcuni esagerano, mi stanno proprio antipatica alcuni. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, ti voglio dire una cosa.
0: Sì.
2: C'è la gallina del palazzo a fianco al mio,
0: la gallina,
2: già tutte le notti alle 3:30 di notte inizia a fare il suo verso. Ma secondo te si va con due padroni, cioè posso dire lì c'è la cava coppa con la sta gallina? Oppure la può tenere?
0: No, la può tenere, dai, la può tenere, ti deve dare come pegno 3-4 uova, credo che a quell'ora faccia le uova. Quindi al mattino, ah bello, un uovo come si mangiava una volta, come si succhiava una volta direttamente dal guscio, ti raccomando, al massimo con un po'. Mi scordo sempre quell'amaro, quel liquore che metteva mia mamma, un maraschino, ma non sarà il maraschino, il marsala. Pronto?
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: È stato un piacere salutare sabato sera a San Marzano. Bellissimo spettacolo.
0: Grazie.
3: Su sempre Raffaele da Pagana, persona
0: grande
3: seria.
0: Pasquale.
3: Buongiorno.
0: No, Raffaele, è stato un piacere e un onore per me vederti da lontano, fare anche il gesto della tazza del caffè. Voleva offrirmi un caffè, però purtroppo ero impegnato sul palco. Ed è sempre un piacere conoscere i pipistrelli da vicino. Pronto?
4: Buongiorno Mangani.
0: Giorno.
4: Mangani, che ci sono che cose che può fare solo tu e trappare con me e te.
0: Perché? Hai riattaccato? Chiamalo per spizzi. No, chiamalo. Voglio vedere lui almeno che titolo di studio ha. Cioè, come si permette a dire i trappano con Matteo? Già dalla cadenza, già dalla dizione, probabilmente fai parte del gruppo. Non il nostro, perché noi facciamo finta, noi amiamo la leggerezza, noi amiamo l'ironia, vogliamo essere leggeri al mattino tra le 7 e le 9, soprattutto di lunedì, ma leggerezza non è sinonimo di trappano con Matteo con Mabui. Assolutamente no. Qui abbiamo i titoli di studio, cioè qui. Hai sbagliato, hai toppato. No, voglio sapere perché pensi questo. Vediamo se risponde. Non rispondi? Lo sai che me lo ha mai. Aspetta. Vabbè, ti sei già dichiarato. Fammi sentire un messaggio, per favore. Cioè, tu senti il messaggio di questo, che comunque sta ascoltando Kiss Kiss Napoli, poi dopo giudica in un modo offensivo. Lo chiamiamo per capire il motivo per cui pensi questo di noi e lui non risponde. Sentite un po' cosa
4: buongiorno,
0: ci ha detto.
4: Buongiorno Mangani.
0: Sentite già la sua voce.
4: Mangani, che ci sono che cose che può fare solo tu e trappano con me te.
0: Avete sentito la dizione?
5: E trappano con me te.
0: E tu? Cioè, voglio dire. Vabbè. C'è qualcuno al telefono, probabilmente è lui che ha richiamato. Vediamo un po'. Ah, sta riprovando il nostro Nellino. Vediamo ancora, confermo, magari l'italiano all'estero è da evitare, brutta gente. Invece di darci manforte uno con l'altro, invidia, Stanghini, Gazzim e Soffavas fanno la gara a chi metta la coppa, firmato Giannis.
6: Magani, pronto.
0: Eccoci qua, Trappano, buongiorno.
6: Daniele,
0: buongiorno. Tu ci devi spiegare il motivo per cui chiami tutti quanti noi, tutto erbo un fascio, Trappano, vai.
6: Ah, Mangani, mamma mia, come si ferma l'uso?
0: No, lo devi dire.
6: Ma trappani nel senso che su cose che fanno cose i ragazzi, tu sei una persona seria, no, tieni 50 anni.
0: No, di più. Che allora io cosa dovrei fare?
6: Allora, cosa vai all'estero, ti metti a luccare, cose di.
0: Secondo te io vado all'estero, cosa dovrei fare per fare una persona seria?
6: Una persona seria.
0: Una persona seria.
6: Quale sei?
0: Io sono serio, però secondo te alla mia età non mi posso divertire come fanno gli altri, no. Cioè alla mia età devo morire.
6: Che devi divertire il look dopo umano, magari.
0: Qual è il problema che look dopo umano? Cioè voglio capire.
6: Sei trappano quando look dopo umano.
0: Tu non sei mai stato trappano nella tua vita?
6: No.
0: Mai? Di la verità.
6: Sì, quando avevo 18 anni.
0: E adesso no. Tu dici dopo i 50 bisogna fare le persone serie. E anche quello è vero. Però se io vado all'estero e cadono un po' i freni inibitori, te gli faccio una cretinata, non è come roba con cose, che dico, ho bisogno. Hai capito? Si può fare, dai, si può fare.
6: L'ho abbassato.
0: Hai abbassato?
6: Okay. Sì.
0: Vuoi salutare tutti i trappani che ci ascoltano? Vai.
6: Va bene.
0: Saluta.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli trappani.
0: Ok, va bene.
6: Ti voglio bene, Antonio.
0: Pure io, noi scherziamo naturalmente, ti abbraccio forte. So bene che ci volete tutti quanti bene. A me poi mi piace subito stuzzicare, entrare nei dettagli. 342 00 00100 per i vostri WhatsApp

0: Tagno, mi fa arrozzare!
1: No! Ragazzi, usate dei termini più puliti. A quest'ora ci sono i bambini che ci ascoltano. Abbiamo captato che il nostro amico ha gradito moltissimo il pezzone del Petagnone, i REM. Alle 7:41 ancora buongiorno da Antonio Manganiello. Ricordiamo l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati. Quando andiamo all'estero siamo davvero così maleducati come dice questa classifica, oppure abbiamo semplicemente una cattiva reputazione? Qual è il comportamento di un italiano in vacanza che vi ha fatto pensare: ecco, per colpa sua ci prendono tutti per maleducati? 342 00 00 100.
2: Manganiello, Piero da Ravenna.
1: Vai, Piero.
2: Sono trappano come te. Però gli italiani sono solo rumorosi.
1: Bravo.
2: Ma è chiuzzuzzuzzi, sono gli olandesi, francesi e tedeschi.
1: Oi, hai
2: sono
1: visto?
2: Sono ordinati sulla casa loro, quando vengono a casa,
1: sì,
2: fanno munnezze per tutto
1: il vero, è vero. E poi loro non hanno il bidet. Diciamolo che loro il bidet non ce l'ha. Voglio il bidet in Francia! Voglio il bidet in Francia! Pronto?
3: Antonio, buongiorno, Umberto.
1: Ciao Umberto.
3: Diglielo a questo signore che se trappano fossero questi, disse tenessi voglio una fatica.
1: Vabbè ragazzi, ma ha scherzato anche lui. Sì, vabbè, ma ha scherzato, anche lui sa che abbiamo questo mood nel pipistrello, quindi ci sguazziamo dentro tutti quanti. Pronto?
4: Buongiorno, Ciro da Pollena.
1: Vai.
4: Ma io hai tre, voglio bene. E di schifo proprio, ma magari.

0: Vai, Domenico.
1: Allora, visto che sto sentendo che gli italiani all'estero hanno una Gazzim, sì, gli dico: statevi all'estero, perché ti dico una cosa fuori contesto.
0: Vai.
1: Andò, ci fatta una foto stamattina, 2,50 euro.
0: Mamma
1: quasi.
0: Mia, non me lo dire.
1: Mamma mia, me ne cagnero, state all'estero.
0: No, ma veramente, ragazzi, guarda, c'è niente da ridere qui, solo da piangere. Il diesel è alle stelle, la benzina anche, ma abbiamo detto di non parlare di problemi e di non ammorbarvi con tutto quello che di negativo stiamo vivendo. Facciamo una cosa, Nellino, smorziamo. devo rire, ma come rire? A benzina 2,50 euro non si ride, si piange. Ci riprendiamo con la nuova di Sal Da Vinci. Che piacere presentarla, Fuga d'amore. Che bella fuga d'amore.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Firenze lunedì, inizio settimana. Pensa al barbiere, il lunedì è felicissimo, ma pensa anche a te che ti sei svegliato, non hai voglia di lavorare, ma comunque hai un lavoro. Pensa invece a quello che si sveglia e non fa niente dalla mattina alla sera. Beato lui, bisogna dirlo, ed è quello che faceva la fila per comprare il nuovo iPhone, l'iPhone 18, quello che non aveva lavoro. Pensa un po', il mistero della vita degli italiani: sale la benzina, sale il diesel, sale un po' di tutto, ma lui imperterrito sa da catà l'iPhone 18 Pro, borgogna, poi dice apri un po' la bocca, tre molari non ci sono, quindi dico io, mettete prima i rientri e dopo pensa anche al cellulare. Quello dice, so faccio le mie, vabbè, e rientri e poi il cellulare, ma l'iPhone la c'è da me. Ah, ma non te ne manca la luce in tuo frigorifero. Non è vero, perché l'iPhone Pro Max te ne ha tolto, che quando la può frigorifero, fa le mie zioni. Ah, vabbè, è così. Ha ragione te, stiamo parlando dei comportamenti assurdi ma veri degli italiani all'estero, e c'è Francesco da Ferrara che dice: se dovessi scegliere un italiano da incontrare in un viaggio all'estero, sei tu. Ah, ok. Ti divertiresti sicuramente un mondo e faresti tanti passi. Pensa che io sono uno molto pigro qui in Italia, ma quando vado all'estero per due giorni, sapete, no, che a me sono delle toccate fuga. Ma io faccio una roba come 30 chilometri in due giorni, non sto scherzando, 30 chilometri, e vado praticamente ovunque. Francesco da Ferrara dice: vorrei incontrare te e Sabrina Salerno. Ma io vorrei incontrare più che te Sabrina Salerno, va, te lo dico in modo sincero. Poi buongiorno di nuovo, io sono anche un host e vi assicuro che i francesi sono antipatici e presuntuosi, gli inglesi esigenti ma sporchini con l'acqua, fanno solo il tè, Rosario, centro storico. Sentiamo qualche vocale, eh? Sentiamo un po' se c'è qualche educato o maleducato che volete in qualche modo evidenziare. Pronto?
1: Manganello, buongiorno, Carlo da Fugur. Magari noi tuliamo bene, un problema tuo è una sola, che una capa rossa, un istro qua.
0: Che c'è, Zic? Cioè, la testa grande qui ce l'abbiamo io e Paolo Del Genio, ormai questo è sicuro. Qualche volta abbiamo anche tentato di misurare sia la mia che quella di Paolo, però Paolo purtroppo non vuole, probabilmente si vocifera che quella di Paolo sia leggermente più grande della mia, ma non credo, quindi prima o poi io, prima che magari finisca il contratto mio, quello di Paolo, dobbiamo fare questa cosa finale per capire chi è il re, ecco, del testone di Kiss Kiss Napoli. Pronto?
2: Ando, il è normale, quando guardo fatto che la Francia hanno cacciato, anche la creatura che c'aveva un po' pulmone.
0: Sì, che schifo.
2: Le francesi sono sapite greca, andene in ubitei, quindi ce la bruciano.
0: È vero questo. Sì, che sono un pochettino presuntuosi, un pochettino antipatici i francesi, poi soprattutto a noi italiani, no? Ci stanno un po' sulle balle, anche perché stanno messi molto ma molto meglio di noi, tranne il fatto del bidet che noi ce l'abbiamo e loro no. Pronto?
3: Un buongiorno, un buon lavoro e un ti amo ad Amina, puzzetta mia.
0: Ha visto? Cominciano i messaggi romantici, siamo a ridosso di Telegram. Pronto?
4: Pipistrellotti, pipistrelle, buongiorno.
0: Vai.
4: Buongiorno, vabbè, comunque ti sta arrampicando sugli specchi. E già il fatto che abbia detto trappano con te.
0: Cioè già quello
4: ci sta. Ma lui dice sei un uomo serio. Cioè, adi arrecchina, sta mettendo il pezzo a colore. Vabbè, comunque, buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Anche
4: viva
0: a te.
4: Sempre Pipistrello,
0: sempre,
4: sei unico.
0: Sempre nel bene e nel male, come un matrimonio. Noi ci siamo sposati, ragazzi, tutte le mattine, dalle 7 alle 9. È un matrimonio artistico, pronto?
5: Scusate, buon sonno. Non mi devo bere le denti, non ho problemi che io ho il telefono. Voglio il telefono. Ok.
0: Adesso
5: mi sono in capo.
0: Bello, so... ragazzi, ma voi vi rendete conto? E sono solo le 7:55. Questi sono i pipistrelli. Adesso non voglio dire che tutti quelli che fanno la fila per acquistare l'iPhone 18, un tenere niente. Attenzione, no, perché poi. Non esiste una roba del genere. Finiti, o meglio, i minuti a mia disposizione per la prima ora. Vi ricordo solo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, una dedica 2.0, come dico sempre, la facciamo solo noi, però dovete essere voi bravi a darci i numeri giusti. Io il numero ve lo do, il nostro 342 00 00 100. Cosa bisogna fare? Inviate un messaggio scritto telegrafico al vostro amore, alla vostra comare, al vostro datore di lavoro e il gioco è fatto. Assicuratevi però che ci possa rispondere al telefono. Ci fermiamo, le news, torniamo subito.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tragedia, varcatura nel napoletano. Roberto Ancona, 22 anni, di San Cipriano d'Aversa, è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla statale 7 quater. Il giovane viaggiava con un amico di 20 anni a bordo di una Volkswagen Golf finita contro un guardrail, per cause ancora da accertare. Scesi dall'auto per segnalare l'incidente agli altri automobilisti, il 22enne è stato travolto da una vettura di passaggio. Inutili i soccorsi. Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri di Giuliano e Varcaturo. Ancora cronaca, maxi blitz anticamorra all'alba tra Caivano e Casoria. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 34 persone ritenuti appartenenti al clan Angelino. Gli indagati sono gravemente sospettati a vario titolo di associazione camorristica armata, traffico di droga, estorsione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Cambiamo argomento. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al Bar Moce in via Posillipo a Napoli. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato il D-Horse del locale dello storico marchio partenopeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sono in corso infatti le indagini per ricostruire l'accaduto ed accertare l'origine delle fiamme. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina. Azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. Ad inizio ripresa arriva però il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei due portieri Milinkovic-Savic e De Gea per l'1-1 finale. Il Napoli sale così a quota 7 punti al 9° posto in classifica. Sentiamo ora un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
12: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area.
11: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: e l'ho abbandonata? Assolutamente no, ragazzi, quando comincio una cosa poi la porto a termine, quasi sempre, sempre sotto osservazione di dottori, medici, dietologo, nutrizionista. Allora, questa è la terza settimana, siamo a 3,5 kg più o meno, la domenica è libera e speriamo di non aver esagerato, perché ieri mattina ho detto, vabbè, se è libera, un cornetto con la marmellata che fai? Non lo mangi con un cappuccino e ci sta, amaro, amaro. E poi a mezzogiorno mia suocera aveva fatto i cannelloni, due cannelloni, due, giusto due, senza mangiare altro. Vuoti no. Questa è bella. E beh, vuoti no, che cacchio, cioè, il cannellone è bello pienotto, no? Di carne macinata, ricotta, tutto quello che ci inserisce, e vi assicuro che mia suocera non è taccagna con l'inserimento dei condimenti all'interno dei cannelloni. E poi tutto il resto ho lasciato stare. Ieri sera un po' di frutta, penso che dai, non male, non male. Stamattina abbiamo ricominciato con le tristissime fette biscottate, due fette biscottate con marmellata, insomma, quella lì che ha pochi zuccheri. Vabbè, andiamo avanti, vediamo che succede. Buongiorno da Antonio Manganiello, le 8:05 di un lunedì 21 di settembre 2026, e vuol dire che l'autunno è arrivato. Cadono le foglie, cadono i capelli e secondo me cadono anche le accise, quelle purtroppo no, non cadono, ma andiamo avanti e dobbiamo assolutamente consegnare un po' di Telegram. Ne avete inviati tantissimi al 342 00 00 100, e adesso dobbiamo essere fortunati affinché ci possa rispondere qualcuno. Vediamo. Il primo dice: vorrei fare un Telegram alla mia fidanzata Noemi. Devi dirle che la amo. E ben Giuseppe tu, ce lo devo dire io. Vabbè, sei un po' scornoso. Hai deciso che io debba dire.
1: Oh.
0: Noemi?
1: Noemi, aspetto.
0: Sì, grazie. Ma com'è? Noemi? Sei tu?
1: Sì.
0: Noemi, ma tu sei fidanzata con Marco?
1: Sì.
0: Marco ha telefonato in radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio e io sono sicuro che tu. Ma com'è? Ha messo giù. Marco, ma mica ti sei appiccicato con Noemi? Vogliamo richiamare un attimo? Magari è caduta la linea, che ti devo dire? Perché il messaggio è molto innocente. Dice, dille che l'amo e che lei è molto importante per me e la voglio ringraziare per tutto quello che fa per me. Boh. Ma è assurdo. Niente, non ha capito niente. Sono numeri, ragazzi, perché ha detto anche pronto. Mi sono presentato immediatamente. Sei fidanzata con Marco, sì? Ti devo leggere un messaggio, sei in diretta alla radio, ok? E poi mi chiude la telefonata in faccia. Vabbè, andiamo avanti. Ma ci piace gol, si sente, no? Ciao Manganiello, sono Michele, con mio figlio Carmine. Oggi è lunedì, ma è una bella giornata perché è il compleanno di mia moglie Maria. Ok, quindi dobbiamo fare gli auguri a tua moglie Maria. Vediamo se ci risponde. Devi dirle che la amiamo molto. Ragazzi, dovete verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti mi fate dire sempre le stesse cose tutte le mattine. Quasi quasi scasso telefono. Tanto a me un iPhone 16, così ho la scusa di comprare il 18. Se è scassata, me ne serve un altro. Vediamo. Niente, non serve. Vuol dire che devo tenere questo.
1: Pronto?
0: Ma come, è caduta anche quest'altro? Ma non è possibile. Vabbè, nel frattempo voglio salutare tutti gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Come dico sempre, ragazzi, se non riuscite a prendere il canale, risintonizzazione, ok, dei canali. Pronto, ci sei?
1: Chi è?
0: È Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello e cara Maria, ti devo leggere un messaggio d'amore, posso?
1: Certo.
0: Bene, dice, sono Michele, con mio figlio Carmine, oggi è lunedì, ma è una bella giornata perché è il compleanno di mia moglie Maria, vorremmo tanto che tu le facessi gli auguri da parte nostra, poi dice, la mamma è miglior... La mamma è la moglie migliore del mondo. La amiamo e non sappiamo stare senza di lei. Che bel messaggio d'amore per te, Maria.
1: Grazie.
0: Hai visto? Senti, cosa vuoi dire ai tuoi grandi amori che stamattina hanno pensato a te?
1: Grazie mille del pensiero e che li amo tantissimo.
0: Bene, quindi tu sei l'unica donna in casa, se ho capito bene? Ah, quanti guai fanno tutti e due che tu devi apparare?
1: Tanti.
0: Lo sapevo. Disordinati e non solo, come siamo tutti quanti noi uomini, no? Più o meno.
1: Sì.
0: Vabbè, però c'è questa bellissima famiglia, ti adorano, lo riconoscono e già questa sì. È una cosa buona. Ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno e ti ha regalato qualcosa a tuo marito? Qualcosa?
1: Certo. Sì. Un bel regalo in anticipo.
0: Ah sì, che ti ha regalato?
1: Una borsa e una cintura.
0: Azz, ma roba da rock o roba originale?
1: No, mai costoso.
0: T'abbraccio forte forte e tanti auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, un bacio. Ciao. Vabbè, Nelino, credo che in questo caso siamo stati abbastanza fortunati, ne facciamo un altro. Buongiorno Manga, puoi fare un telegramma a Daniele? Oggi ultimo giorno di crociera per lui e già sta pensando alla prossima. Devi dirgli, sta giovanendo a terra sua, e vedi tu. Io so che quando fai la crociera, diciamo che l'80% del tempo lo passi a mangiare. Che ci sono. Anche quello? Ma davvero? Oh, mi dice Nellino che si acchiappa. Tu hai fatto già qualche crociera? Ah, e che ne sai? A me mi raccontano solo di cibo a volontà, anche spreco di cibo. Perché puoi mangiare 24 ore su 24 di tutto e di più. Però mi dicono che ci sia anche una bella vita lì, soprattutto quando fanno poi la serata gala, tutti vestiti in un certo modo, il comandante che esce, che fa i complimenti a tutti. Pronto? Niente, stamattina è un po' nera, sarà che è lunedì, sarà che molti non hanno voglia di rispondere al telefono, niente da fare, magari ancora in crociera, figurati se ci risponde a quest'ora, alle 8:10, si starà accaparrando una ventina di cornetti, no? Poi quando c'è il buffet aperto funziona così, si mangia come se non ci fosse un domani. Ah, questo l'abbiamo già fatto, eh? Ok, andiamo avanti. Buongiorno Antonio, vorrei mandare un telegram a Roberta, vorrei dirle che la amo, ok. Vediamo se Roberta però risponde al telefono. Qualcuno mi dice sempre come faccio a riascoltare il telegram che abbiamo consegnato eventualmente a mia moglie, lo puoi trovare, non adesso, tra qualche ora, sulla nostra app nella sezione podcast, vai lì e ti ascolti il telegram e tutti i vari programmi. Attendiamo, perché a questo punto vorrei leggere questo messaggio. Dice: sei la mia luce in fondo al tunnel. Oh, sono fuori dal tunnel del divertimento. Stavolta, ma che caparezza che ogni tanto ci ascolta. Niente, guarda, ne facciamo proprio un altro, se non ci risponde basta. No. Buongiorno Antonio, sono Pietro, puoi chiamare questo numero? Si chiama Luigi, dicendo che al Fantacalcio anche quest'anno sta perdendo. Ok, vediamo, io non ho mai capito nulla di Fantacalcio, ma veramente zero. So che anche l'avvocato Vigliotti fa delle nottate per piazzare i vari calciatori al Fantacalcio. Io al massimo conosco il calcio Balilla, quello sì, neanche questo? Sono campione di calcio Balilla, ve lo dico da sempre. Se volete sfidarmi, fatevi la vostra squadra. Io mi faccio la mia, ma vinciamo, eh. Non ce n'è per nessuno. Come nessuno ci risponde al telefono stamattina. Avete rotto le scatole. Basta, basta. Non chiamo più nessuno. Guardate, e da domani il primo che non risponde, tolgo proprio i Telegram. Basta, va già trattato così. In punizione tutti quanti e domani accompagnati dai vostri genitori. Ah no, non sto a scorso, scusate, no, ma volte poi confondo le due cose. Mettiamo un disco, torniamo tra poco con l'argomento di stamattina. A quanto pare gli italiani all'estero sono molto maleducati. Sarà vero? A tra poco.

0: Nellino, una cortesia, mi puoi portare il telefono per favore? Vedi che è lì da qualche parte. No, scusate ragazzi, perché sul telefono ho molti dati che riguardano il programma di stampa. Fatti vedere anche in TV, vieni qua, fatti vedere quanto sei bello, eccolo qui. Guardate Nellino in diretta radio e anche in TV. Questo per salutare anche la sorellina di Nellino che ci sta guardando e non vuole andare a scuola. Annaggia miseria, come si chiama? Checca? Francesca, vai a scuola, altrimenti fai la fine di Nellino, ok? E non va bene, non va bene. Ricordiamo invece l'argomento di stamattina, perché stiamo parlando di un sondaggio internazionale condotto tra 192 operatori turistici. Ha chiesto quali nazionalità siano considerate più educate e rispettose quando viaggiano all'estero. La classifica vede Giappone al primo posto, quelli più educati in assoluto quando vanno all'estero, poi la Norvegia, la Svizzera, ultima posizione per l'Italia. Quindi giapponesi primi, gli italiani ultimi nella classifica, e io vi sto chiedendo: quando siete all'estero diventate educati perché siete ospiti di un altro paese, o meglio più educati del solito, oppure fate esattamente quello che fate a casa, o ancora diventate maleducati, sciogliete proprio i freni inibitori perché dite tanto a me qui non mi conosce nessuno, posso fare quello che voglio e facciamo una marea di figuracce. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. A tal proposito ci colleghiamo con Patrizio. Patrizio, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio.
0: Eccoti qua, tu vuoi raccontare un fattariello che riguarda un pochettino la Francia, se ho capito bene?
1: Sì, sì.
0: Vai.
1: Tanto è un piacere perché è la prima volta che parlo con te.
0: Veramente? Sei emozionato? Dillo,
1: la
0: dillo. Sei emozionato?
1: Siamo fatta che è la prima volta che sono in diretta.
0: Che bello, che bello. Ma
1: voglio
0: che...
1: fare un saluto a tutti i pipistrelli perché dica per esempio proprio a compagnia. Quello che dice mi piace tutto quanto.
0: Bravo, bravo. Tutti, noi siamo la semplicità. Noi facciamo un programma molto semplice perché a quest'ora, ma puoi manca parlare di cose serie, non esiste. Si parla di cose leggere e allora sentiamo il tuo fattariello, vai.
1: Allora nel 1990 sono stato in Francia.
0: Sì.
1: Con mia moglie e una bambina e mio cognato e una bambina.
0: Sì.
1: Stavamo in Francia a Lourdes e stava la messa la mattina all'italiana alle 9.
0: Sì.
1: Facemmo colazione e andammo giù a prendere la macchina. Quando siamo stati giù, davanti a noi c'è una Mercedes.
0: Sì.
1: E se via mio cognato. E dice, non potevamo uscire.
0: Mm-hmm.
1: Fino a mio cognato, è stato giù, forse stavanti. L'avesse mai fatta. In battempo che si è scusa la macchina, ha scelto il custode della ratola, fermo l'altro lato.
0: Addirittura.
1: Guarda, siamo scusa la macchina, l'altro lato. Poi ci mette pure l'albergo, senza c'era una mano, senza dire niente, guarda, chi si sta rubando la macchina, alla fine mette la polizia.
0: Come si chiama? La gendarmerie.
1: La gendarmerie, venite, e ci fa capire che mi ha spostato la macchina, poi le signore a piangere, alla fine ce ne avete mai detto, lei me ne voglio andare da questo albergo.
0: Assurdo.
1: C'è questa in propria.
0: Ma secondo te...
1: solo una macchina.
0: Sì, secondo te, erano prevenuti perché voi italiani oppure in generale le avrebbero fatto così?
1: Ma io lo so, io poco, però quando sono detto la cena napoletana mi ha detto un poco suscettibile la francese, quella di la ricetta, insomma, mi ha detto guarda, dimmi la moglie, i figli, di mamma mia, l'ha messa alle 9, mi ha pigliato il calendario, guarda, l'ha messa italiana, sta alle 9, dobbiamo andare per forza con la macchina.
0: Incredibile.
1: Ma tu non devi spostare alla fine, poco in italiano, ma ho capito, ma non ci serve nessuno, a me.
0: Ma gliel'hai detto, compratevi il bidet, sì, che è meglio, gliel'hai detto?
1: Veramente
0: il bidet, veramente il bidet non c'è lì? Tu sei stato adesso in Francia?
1: No, non ci stavo.
0: Non
1: zero,
0: ci sta.
1: Zero,
0: scusa,
1: zero,
0: come
1: zero.
0: Si fa?
1: Cioè... loro come bidet.
0: No, vabbè, questo ma non esagera. Però voglio capire, no? Io se non faccio il bidet dopo aver fatto quella roba lì, non riesco proprio. Come fanno loro? Si fanno la doccia ogni volta che vanno in bagno?
1: Loro hanno questa tipologia, ti dice che loro sono più ingegni, perché se tu vai a bagno devi fare la doccia.
0: Cioè se io vado in bagno tre volte in una giornata perché mi fa male la pancia, devo fare tre docce.
1: Sì, e ti ha fatto la doccia secondo me, perché così è pulizia secondo me.
0: Ok, vabbè, ho capito, ma non è così semplice trovare sempre le docce da poter fare, no?
1: Però Però ho fatto un'inchiesta un po', alcuni alberghi stanno mettendo.
0: Però metti io sono a casa, metti io sono a casa di un'amica, ok? Sono in Francia. Va bene, non male panz, cioè che faccio? Porto l'accappatoio, ma faccio la doccia a casa di Cristo.
1: Cioè.
0: Ma per favore. Ma poi bidet, che poi bidet è un termine francese, se no. Bidet. E invece poi ce l'abbiamo noi in Italia. Va bene, ti ringrazio di cuore, sei stato gentilissimo.
1: No, è stato un piacere, saluto a tutti quanti. Io tutti simpatici,
0: grazie.
1: Tutti.
0: Grazie.
1: Non c'è uno che non è simpatico.
0: Ti abbraccio.
1: Solo con la voce.
0: Grazie di cuore. Grazie di cuore, veramente. Grazie. Un bacio. Babbo, basta, ma capito. Arewar, arewar. Ah, e quanta complimenti. Basta, ragazzi. Oh, chi si loda si imbroda, ci capite? Siamo bravi, siamo simpatici, ma questo è solamente il nostro umile lavoro. Ora parliamo di Antonio da Caserta. Vogliamo parlare degli stranieri in Italia? Possiamo anche fare questo, il rovescio della medaglia, perché anche loro non è che siano tutti dei lord. E poi io invece sono stata in Giappone, mi sono sentita maleducata senza aver fatto niente. Lì basta poco, parlare forte, non rispettare una fila, hanno una cultura completamente diversa dalla nostra. Prima di qualche vocale, l'ultimo di Giulia, io sono italiana e quando sono all'estero cerco proprio di comportarmi meglio. Mi dispiace quando vedo connazionali che pretendono che tutti parlino italiano. È vero anche quello, perché tu non parli inglese, no? Che è la lingua mondiale, e cerchi di farti capire in italiano, ma sai che l'altro non parla italiano. Vedo, cerchi di dire delle cose assurde, del tipo io prendere bus boys bus from place play, piazza tu capire italiano. Allora bus io pagare poco, no taxi, Uber. Pronto, sentiamo.
2: Papà te ne hai chiave che ti sta buffando i complimenti,
0: che significa, ragazzi, che sono agli, cioè. Ma vi dico un'altra cosa, io ho su questo iPad una marea di complimenti, ne ho veramente, potrei leggere complimenti tutta la giornata, ok? A voi cosa vi arriva se io leggo il complimento? Cosa vi arriva? Allora, mettiamo così, ok, sono arrivati dei complimenti. Ciao Antonio, sei il numero uno, sei un grande, un abbraccio, andiamo avanti. Ciao Antonio, veramente ci fai sorridere tutte le mattine, ci fai trascorrere due ore veramente meravigliose. Antonio, complimenti per la trasmissione. Sei un grande, veramente non possiamo fare a meno di te. Antonio, la tua voce veramente mi inebria tutte le mattine. Complimenti per quello che fa. Ok, ho letto. Cosa vi è arrivato? Una noia mortale, no? Me li tengo per me i complimenti. Poi ci sono dei complimenti che fanno piacere, però cerco anche di ottimizzarli per rendere il programma interessante e non una lettura dei complimenti per me. Scià, miseria. Pronto?
3: Wow, magari sono stato in vacanza in Albania.
0: Pure
3: io? Andare in Ubite. Ci sono un tipo che va pure 6-7 volte in bagno. Ogni volta per fare una doccia. Meno male che a Napoli teniamo Ubite. Se non ci vogliono 1000 euro
0: raccomando. Scusami, andavi 7 volte in bagno. Forse mangiavi troppo albanese, perché lì c'è una cultura gastronomica diversa con tante spezie e quello. Pronto?
4: Quando è basso, complimenti, c'è cheese.
0: Hai visto? È per quello che non li leggo i complimenti, ragazzi. Secondo me.
5: Magari buongiorno, c'è un amico da Pozzuolo, ma avevo fornito no, i complimenti.
0: Ragazzi, ma io non li leggo. Se volete, io faccio un post, lo faccio postare su Kiskis Napoli, sul Instagram, e vedete quanti me ne arrivano, ma non li leggo, perché secondo me li devo leggere io in silenzio, come quando si fa la beneficenza. Pronto?
6: Ciao Antonio, sei grande, sei forte.
0: Basta.
6: Sei il numero uno.
0: Allora,
6: un saluto da Domenica Abuci.
0: Allora, il prossimo che mi fai complimenti e tacco il telefono. No, veramente, ve lo faccio, perché bisogna parlare d'altro, delle figure di niente, per non dire quelle che avete visto fare all'estero, ma anche che avete visto fare dagli stranieri in Italia. A questo punto facciamo un dare e avere. Se volete intervenire in diretta potete farlo, scrivete chiamami al 342 00 00 100.
7: Autoscala guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
9: Ma dove vai vestito così?
8: A pescare la spesa.
9: Sempre il solito esagerato.
8: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
11: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: conoscendo lui è uno stacanovista, tra poco già è qui per poi prendere il microfono insieme al pesacane dalle 10 alle 12, ma c'è Rosario che ha inviato un messaggio diverse volte, non volevo leggerlo, però ci tieni probabilmente che io lo legga, lo facciamo, poi ti prendi le tue responsabilità. Dice: sono nato in provincia di Avellino, ma vivo a Verona da oltre 30 anni e per quello che ho visto personalmente in Italia e anche all'estero, le esperienze peggiori con la maleducazione le ho avute proprio con persone napoletane. È la mia esperienza, non una verità su tutti. È la cosa che ti salva, che è una tua esperienza e non una verità su tutti. Poi 30 anni a Verona, ancora ragioni per stereotipi, ecco, permettetemi un termine un po' più complicato stamattina, essere nati in provincia di Avellino non ti dà il certificato di esperto mondiale di maleducazione, no? Se hai incontrato persone maleducate, parla di quelle persone lì, ma non si può generalizzare nel dire tutti i napoletani all'estero o anche in Italia sono maleducati, ma come ti permetti, no? Scusate, però ogni tanto poi bisogna mettere i puntini sulle i, sia un napoletano, sia uno della provincia di Napoli, di Caserta, di Benevento, ci può essere maleducato di Milano, di Torino, di Venezia, il maleducato francese. E ritorniamo all'argomento principe, vi sto chiedendo se avete mai incontrato una persona all'estero che esagerava con i comportamenti, ok? Oppure una persona straniera qui in Italia che in qualche modo va fatto dire: mamma mia, chissà quando è maleducato, quando è scostumato, al 342 00 00 100. C'è Grace che scrive: buongiorno, Grace d'Avellino. Oh, Avellino sta mattina veramente in tanti. Mio padre ricorda sempre 20 anni fa un viaggio Napoli-Monaco con Lufthansa, atterrati in Germania, c'è un welcome coffee gratuito, wow! E lì secondo me l'apoteosi. Dice: un gruppo di napoletani, eccoli di nuovo, non si era reso conto che era gratuito perché era scritto in inglese e tedesco, al che mio padre glielo fa notare, all'improvviso parte un urlo: "Wagyu! O caffè non so papa!" E si sono avventati sul buffet, davvero una cosa iconica. E vabbè, se non si paga vuol dire che uno deve approfittare. Ma sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Mangani, ma eravamo numero di telefono di chi, stu caprara?
0: No, ragazzi, allora no, non dobbiamo offendere, potete dire la vostra, come ho detto io, in modo elegante, senza però offendere, altrimenti poi ci mettiamo al di sotto e non va bene. Pronto?
2: Ando, ma tu sai che invece i peggiori sono proprio i turisti che vengono a Napoli perché si comportano a peggio dei napoletani?
0: Anche i turisti sono veramente pessimi, spesso e volentieri hanno fatto dei danni ad opere, ad architettura, addirittura negli scavi di Pompei si portano dei resti. Non sto scherzando, pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Caro amico mio, è chiappato un napoletano, scemo come stanno, pure scemo.
0: Esatto, esatto, io la penso così, assolutamente. Poi leggo il messaggio sempre che riguarda la Germania. Stamattina c'è proprio un gemellaggio Avellino-Berlino, no? Gita di liceo a Berlino. Il 90% dei miei compagni pigliava cazziate a destra e sinistra perché camminavano sulle piste ciclabili o sulla sinistra sulle scale mobili, ma il colmo fu mentre attraversavamo regolarmente sulle strisce pedonali e una Lamborghini arancione inchioda perché il conducente era al telefono. Il mio compagno gli strulla e muorte, vabbè, sito qua, e il signore dell'auto fa: "Sce frate, io sono napoletano, hai capito o no?" Con musica neomelodica sgomma e va via con la sua Lamborghini. Pronto?
4: Mangani, comunque l'amico di prima ha detto che la sua esperienza è stata negativa con gente di Napoli.
0: Sì.
4: Non ha detto che tutti i napoletani sono maleducati.
0: Appunto, appunto, io questo ho detto, non tutti i napoletani. L'ho fortificato, no? Il messaggio del nostro amico. Pronto?
5: Mangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro. Mangani,
0: ciao.
5: Però io sono napoletano, però a Mari ci pure le cose come stanno.
0: Sì.
5: I nostri conterranei ci fanno fare brutti figure alla di parte. Ovvero, però, per poche persone facciamo brutti figure.
0: Per pochi, tu dici, poi veniamo additati tutti quanti per maleducati, per comportamenti sicuramente non certosini. Pronto? Ancora qualcuno? Vediamo.
6: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno ai pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Mangani, è vero, i francesi non devono ubbidere, però te ne palla. stiamo assente a me. Qualsiasi cosa è rivoluzione.
0: Ho capito.
6: Un applauso.
0: In effetti, su questo io devo essere assolutamente d'accordo con te. Il francese, quando si impunta, quando le cose non vanno come devono andare, scende in piazza, c'è niente da fare. Valentina, io quando vedo un italiano all'estero che si comporta bene sono orgogliosa. Quando invece urla al cameriere mi viene voglia di dire che sono francese. Poi la classifica sarà pure vera, ma noi almeno quando facciamo amicizia con qualcuno diventiamo amici per sempre. I giapponesi saranno educati, ma noi siamo più calorosi. Guarda, su questo proprio non ci piove, forse troppo calorosi a volte. Pronto?
7: Oggi mi sono abituato a quando fanno viaggi. Per esempio attraverso Mesavia, se non sono un coppia strisce hanno poco mai strinare. E io sai che faccio? Quando loro vengono qua e non attraversano un coppia strisce, gli direttamente in aria.
0: No, ma sei pazzo! Ragazzi, ma a volte è veramente esagerate. Mi auguro che sia sempre ironia, ma questa è veramente eccessiva, secondo me. Poi io dico una cosa: l'italiano all'estero è educatissimo finché non gli cancellano il volo Ryanair. Vabbè, ma lì credo che ognuno di noi, no, poi possa diventare poco educato quando sei già lì, che ti sei imbarcato e ti cancellano un volo, ci sono 3 ore di ritardo e io sono il primo che diventa veramente una bestia. Pronto?
8: Cioè, ma poi vorrei sapere una cosa. Per uno che è nato ad Avellino,
0: sì,
8: è stato 30 anni a Verona,
0: sì,
8: che ho aspettato, facci i complimenti.
0: Eh beh, ragazzi,
8: troppo l'invidia è troppa nei nostri confronti, che siamo un po' esagerati qua, nessuno lo nega, ma sì, ogni mondo è paese.
0: Sì, però io credo una cosa: tu sei di Avellino o sei di Napoli o sei di Marzano di Nola e te ne vai, sei da 30 anni a Verona, credo che tu abbia delle origini meridionali, no? O ti senti veronese? A me dà fastidio, c'è un amico che ha pigliato posto da 2 anni a Milano, non sto scherzando, come operatore ATA, e quando torna giù già parla milanese, ragazzi, ma è assurdo, cioè chi se ne era quindi elementare, secondo me. La seconda volta che è tornato ha detto: oh, ma non sto scherzando, c'ho il vocale, andiamo a fare una pizzata. A pizzata, hai sempre detto ma mangiana pizza a tu gigino americano, a pizzata. Ma che è? È quello che a me dà fastidio. Pronto?
9: Antonio, buongiorno, Pio Pio da Pietrelcina.
0: Ciao!
9: Allora, i napoletani è il numero uno. Ci sono scostumati come sono tutte altre persone.
0: Certo.
9: E niente, devo dire questo, vi benedico. E forza ai francesi anche, che ci danno una lezione forte. Ciao, buona giornata.
0: Va bene, buona giornata anche a te. Tra poco ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina: il più grande maleducato che tu abbia mai incontrato all'estero oppure qui in Italia.

0: Leggo anche il messaggio di Francesco da Ferrara. Dice: Antonio caro, qualche anno fa mia figlia ha lavorato nella reception di un albergo 4 stelle. Ebbene, lei ricorda ancora di come fossero gentili ed educati i giapponesi, mentre i cinesi erano i più cafoni. Pensa che digerivano sonoramente davanti a tutti e non solo, in pubblico emettevano anche le flautolenze senza problemi addirittura. Però ti posso dire che ci sono delle culture dove se non fai quelle cose lì è come se non avessi gradito il cibo. Ricordo quando sono stato ad Atene moltissimi anni fa per andare poi a Mykonos, e il cameriere dopo aver mangiato mi guardava in cagnesco. Poi ho capito che dovevo ruttare. Non sto scherzando, ragazzi, è vero. Perché se lo facevi vuol dire che tu in qualche modo avevi gradito il cibo. E io l'ho accontentato, ragazzi. Abbiamo Giuseppe in diretta. Giuseppe, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno. Antonio. Ciao Peppino, buongiorno.
1: Ciao, senti una cosa. Allora, io sono Giuseppe del messaggio di prima. Allora, io non volevo essere, diciamo, duro con gli avellinesi, sì, ma ti posso dire che ho avuto delle esperienze bruttissime sul lago Laceno, a Montella, sono stato a Serino, a Lioni. Hanno un pregiudizio gli avellinesi. Come ad esempio, no? Quando noi facciamo la differenza tra Vomero, sì, e centro storico,
0: sì,
1: questo è l'avellinese. Pensa di essere superiore l'avellinese, senza, perché io non perché sono napoletano puro sangue del rione Sanità,
0: okay,
1: ma perché loro sono gelosi del nostro modo d'essere.
0: Questo...
1: non siamo tutti così,
0: sì,
1: quelli sono dei vichinghi, non sono napoletani.
0: Aspetta però tutti o quelli che hai incontrato te eventualmente si sono comportati in un certo modo, perché non credo che tutti gli avellinesi ce l'abbiano in qualche modo o siano gelosi dei napoletani, non credo.
1: No, però ti posso dire che tra Lioni, Montella, Serino, Lago Laceno, hanno incontrati parecchi di avellinesi tutti uguali.
0: Quindi la
1: si
0: provincia
1: con quella diffidenza.
0: Ok, tu dici. Però come sempre io ci tengo poi a smussare e a non generalizzare. Questo con questo sei d'accordo, no?
1: Sono d'accordo. Appunto io sono rimasto male del messaggio che è stato, diciamo, inviato.
0: Sì.
1: Perché dire che all'estero ho avuto solo con i napoletani problemi, penso proprio di no. Perché i napoletani, noi, come in Calabria, come in altri posti,
0: sì,
1: veramente si può dire che rivalutiamo l'economia e siamo molto molto educati. Purtroppo c'è il vichingo, ma quello non è napoletano.
0: Bravo, io lo chiamo il napolegno, che è diverso. Il vichingo ancora meglio, no? Perché togliamo proprio Napoli, vichingo generalizzato.
1: Scusami Antonio se ti interrompo.
0: Vai.
1: Voglio dire all'avellinese, quando vai all'estero non dire che sei napoletano,
0: dici che sei di Avellino, però senza, bravissimo, nulla togliere, per l'amor di Dio, all'amico di Avellino, va bene.

Belgio, si continua a dire tutto, il contrario di tutto, prima gli XG, poi la Cazzim, Napoli ha giocato e per lunghi tratti è stato padrone del campo, ha fatto gol e subito per un autorete, poi De Gea ci ha negato la vittoria. Ah, Emilia, vedi, c'è anche l'aspetto positivo di una partita che io ritengo, non posso giudicare la partita del Napoli una partita giocata in maniera insufficiente, che ha giocato male. No, si poteva fare qualcosa in più, quello che ha detto Allegri a fine partita. Roberto e Vincenzo, abbiate un secondo di pazienza, perché sennò vado in ritardissimo con la pubblicità e poi andiamo per la parte finale del Bar dello Sport a tra poco.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Oh, eccoci qua, siamo ritornati alla parte finale, l'ultimo segmento del Bar dello Sport qui a Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vegliotto ai microfoni, con Nellino Iorio che in cabina di regia mi ricorda che ci sono Roberto e Vincenzo in attesa allo 081 546 6873. Una mattinata davvero difficile, complessa, complicata. Stiamo cercando di dare spazio a tutti, soprattutto gli interventi più brevi, anche se so che avete grande voglia di argomentare. L'unica cosa che mi lascia un attimino, diciamo così, di sollievo è che a fine puntata, oggi festeggiamo qui a Kiss Kiss Napoli il compleanno di Sergio D'Amelio, quindi siamo tutti quanti contenti, gli facciamo gli auguri grandissimi, anche perché tra poco offrirà a tutti quanti noi di Kiss Kiss Napoli una bella colazione, il caffè, quindi siamo felicissimi di tutto questo, gli facciamo un grande abbraccio e tanti auguri. Smettiamola con la scusa delle 12:30, ci scrivono, smettiamola. Ricordo che i giovani nostri tornei aziendali giocavamo la mattina alle 10, è vero, come si faceva andare, incredibile. Dopo 5 giornate abbiamo gli stessi punti dell'anno di Garcia che fu esonerato, Carlo da Pozzuoli, no, forse anche un punto in meno. Se Allegri ha detto si poteva fare di più, cosa impedisce ciò? La risposta chi può darcela? Anche noi vogliamo di più, penso che adesso quel più sia un po' più difficile riceverlo. Rino Molosso ce lo scrive. Poi noi siamo partiti benissimo, ma non è detto, eccolo, che la stagione sia compromessa. Sicuramente tantissimi infortuni, un non mercato, le aspettative fuori portata hanno avvelenato l'ambiente. Questo è il momento di stare vicino alla squadra. Bravo Dario Stefanelli che ci scrive. Questa sosta serve con Asugni in Casatiello. Gelson, che la Asugna nel Casatiello che effetti fa? Fandemi capire. Roberto, vengo da te, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
6: Uè, caro Robby, buongiorno.
7: Buongiorno a te. Senti, io mi collego a quanto avevo già detto la settimana scorsa, cioè alle grandi perplessità che non solo il Napoli ma tutto il campionato finora mi ha generato, perché l'Inter ha una questione caratteriale, forse tecnica, inizia a giocare per la quarta partita consecutiva dal 2-0. Sotto il Como mi pare più forte quello dell'anno scorso e accumulerà partite. La Roma è un punto interrogativo, Lazio eccetera. Quello di cui ho la certezza è che la Fiorentina è la peggiore squadra che abbiamo incontrato da quando

0: da quando iniziava il campionato, peggiore anche dello stesso Genoa, e il loro centenario probabilmente sarà più triste del nostro. È chiaro che se forse, probabilmente se avessimo avuto giovane a disposizione, Lucca il campo non l'avrebbe proprio visto, perché perlomeno mi pare più adatto quell'attaccare la profondità che in qualche modo Allegri cerca, anche se poi ci si trova Højlund che non garantisce, come dicevo, quella continuità di segnature. Quindi solo perplessità, il peccato è proprio quello, e cioè che ieri ci siamo resi tutti conto, anche guardando gli aspetti positivi di quella partita, che abbiamo incontrato veramente la peggiore squadra fino ad oggi e che avremmo potuto vincere.
1: Il famoso si poteva dare di più, si poteva,
0: ma veramente potevamo vincere a mani basse contro una squadra veramente pessima sotto tutti i punti di vista. Insomma, questo è quanto, ragazzi.
1: Grazie Robby, grazie. Speriamo. Grazie Robby. Giovanni da Gragnano, De Laurentiis, si sono svuotate le casse, è venuto il tempo di passare, a lui bisogna dire grazie per tutto quello che ha fatto. Buongiorno, buona la partita di ieri nonostante il caldo, ma penso sia giunto il momento di mettere in campo forze fresche. Vergara, Favasuli, anche Milton Pereira, Franco dai Ponti Rossi, calciatori sembrano già essere sulle gambe, manca quella grinta che servirebbe. Carmine da Aversa, Gutierrez era l'unico, che ci scrive il nostro amico, ad avere mercato, questa la dice lunga sulla rosa attuale del Napoli. Sono tutti in là con gli anni, con una lunga storia di infortuni. Vittorio da Caivano, una cortesia se può. Come mai sull'app non ci sono le repliche? Ti farò sapere, cercherò cercare un lato positivo. Solo l'anno prossimo l'abbonamento in curva ci costerà meno, perché senza coppa il ritorno allegramente allo stadio per la Coppa Italia. Franco da Mugnano, molto pessimista anche lui. Salvatore da Santa Maria La Fossa, dobbiamo ringraziare Allegri, secondo me ha sbagliato i cambi, non ha messo Neres a destra al posto di Politano, Favasulo al posto di Di Lorenzo. Allegri non si mangia il Bauli, che sarebbe poi il panettone. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, ci siamo sentiti ieri sera, ieri dopo la partita.
1: Bar dello allora. Sport post gara, sì. Con donna Susi Fiorillo, eccoci.
2: Sì. Allora, io sento critica ad Allegri, alcuni tifosi. Qui se c'è un responsabile sono due, presidente e Manna. Sì, primo, perché certi acquisti non andavano fatti, 40 milioni quasi Lucca, Langa poi è stato strapagato. Un dirigente dovrebbe dire: presidente, ma aspettiamo, cioè secondo me ok, punto, però quello che penso io. Il signor De Laurentiis è un grande imprenditore, su questo non ci piove, ma il calcio è un'altra cosa. Quando il Napoli ha toppato con Garcia allo scelse lui, sì. E il Napoli ha fatto quello che ha fatto. Ora non ha fatto campagna acquisti perché il Napoli si autofinanzia. Allora, il signor De Laurentiis la deve smettere, parla troppo. Lo stadio serve, senza lo stadio il centro di Napoli sarà sempre una bella incompiuta. Il Palermo sta facendo un stadio, il Palermo sta facendo lo stadio in Serie B. Detto questo, nel primo tempo il Napoli è stato anche fortunato perché la Fiorentina ha piato dei traversi, aperta e chiusa parentesi. Quindi io, i tifosi criticavano Conte l'anno scorso in Coppa Panchina entrava lui in campo e li gestiva in un certo modo, oggi Conte non c'è, la squadra, i giocatori andavano venduti dopo lo scudetto con Conte almeno 4-5 e piano piano rifondarla, invece adesso si pagano le conseguenze.
1: Ma se è stato chiaro, hai ribadito caro Vincenzo, sì, quello che hai detto ieri.
2: Avvocato, un secondo.
1: È già parlato abbastanza, chiudi, okay, però, vai a chiudere.
2: Ok,
1: vabbè, hai detto tutto quello che potevi dire, okay. Anche di tutto e di più hai detto, voglio dire, per carità, è l'arrabbiatura. Avvocato, buongiorno. Gianni da Napoli, ma quanto disfattismo, i tifosi devono ricordare 5 anni fa dove eravamo messi, perché diamo fiducia a questi ragazzi ad Allegri, perché non diamo fiducia, poi a maggio tiriamo le somme, andiamo a sosteniamo la nostra squadra al di là del risultato. A Firenze insomma c'è stato anche qua un tifo molto particolare. Il nostro amico Gianni dal profondo nord, bisogna mettere forze fresche subito, vedo una squadra anziana con gioco obsoleto, per vincere devi segnare, noi non lo facciamo. Poi dopo 5 partite siamo in emergenza, questo dimostra che una squadra costruita male, centrocampo logoro, vecchio, in pochi in scadenza di contratto, inoltre siamo stati penalizzati dal calendario e gli orari, l'unica squadra a giocare 3 volte alle 18, una alle 20:30 e una alle 12:30. E poi quanto sono belli i tifosi del Napoli, la settimana scorsa tutti speranzosi in una grande prestazione di Lucca e oggi lo possiamo mandare, insomma, a quel paese. Meritiamo di più, quest'anno c'è da soffrire, non per i limiti allenatore, vediamo, poca cazzimma. Marco da Correggio, vado da Franco che è in linea. Franco, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Due cose velocissime.
1: Vai, vai caro,
3: allora,
1: vai.
3: La prima, allora, noi non potevamo vincere con l'Arsenal perché la squadra più forte d'Europa
1: è andata
3: per 3-0 la Rios. Poi
1: dopo averne vinte 7 di seguito, vai.
3: Non possiamo vincere con l'Inter perché l'Inter è più forte, il Como, non mica volevi vincere col Como e mica volevi vincere. Ma scusa, ma con chi dobbiamo vincere? Ah, con la Fiorentina, poi ho sentito, ma guarda, Fiorentina ha questi di soldi, ha costruito, mica volevi vincere con la Fiorentina. Scusa, ma chiama a vincere con Venezia e con Lecce, cioè, facciamo 40 punti, questo voglio dire.
1: Speriamo.
3: Noi abbiamo fatto già un primo e un secondo posto, ma dobbiamo dire, ma mica volevi vincere con l'Inter, ma mica volevi vincere con l'Arsenal, cioè, con chi dobbiamo vincere? Dobbiamo giocare solo con Lecce e con Venezia, ce la dobbiamo giocare con tutti, abbiamo speso 400 milioni in 2 anni, e dobbiamo dire non possiamo vincere con l'Arsa, non possiamo vincere con l'Inter
1: in questo momento, anche con l'Inter con l'Inter abbiamo sfiorato la vittoria, però ripeto, anche gli episodi non è che ci siano girati sempre benissimo,
3: l'ultima ti lascio. Allora, io noto che tutte le piccole stanno avanti, e cioè fanno tutte, hanno degli allenatori, Frosinone, Como, Udinese, Sassuolo, fanno un gioco propositivo, cioè stanno avanti alle grandi. Noi eravamo in quella situazione dove adesso io vedo giocare il Sassuolo, mi diverto.
1: Aquilani è un grande allenatore.
3: Noi siamo tornati 100 anni indietro con il calcio vecchio e stravecchio.
1: È stata una scelta gestionale.
3: Adesso Cagliari giocano tutte bene e invece noi.
1: Franco, la scelta allenatore l'abbiamo raccontata, no? Della si era tentato, era tentato da tempo, no? Di prendere Italiano. Che sta facendo il Besiktas, lo so. Italiano, gli cantano la canzone di Toto Cotugno, sta facendo il fenomeno in Turchia. Ciao Franco, abbiamo finito Nellino? Ah sì, chiedo scusa ragazzi, potremmo andare avanti veramente senza soluzione di continuità. Allora ci fermiamo oggi, poi ripigliamo domani, casomai con un attimo più di serenità e di tranquillità, perché la situazione oggi è davvero molto molto calda qui al Bar dello Sport. Vi abbraccio forte, vi ringrazio, un saluto da parte di Gianluca Vegliotti, a domani ore 9, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Ciao. Let's go.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno e buon lunedì 21 settembre. Salutiamo il bar dello sport, perché adesso, dopo Gianluca Vigliotti e aver parlato un po' del Napoli, bravo, bravissimo, lunedì siamo chiusi. Lunedì chiuso. Però
1: calcolato.
0: La bellezza non si ferma mai. Sì, la bellezza è sempre con voi. Ora che si vinca, che si perda, che c'è il sole o che piova, c'è lui, Rosario Verde.
2: Ottenga il Totung sul 76 del digitale terrestre, accanto a lui Marco Pisacane, fino alle 12.
0: Ragazzi, con grande gioia stamattina ritroviamo in regia
2: Nellino.
0: Lo porti dietro?
2: Va bene,
0: non posso dire. L'ultima volta è tornato tutto traumatizzato. Dove l'hai portato?
2: Era sconvolto. Mia roba, Giovanna.
0: Nello, ma dove siete stati? Lui diceva solo: non lo so, non voglio dimenticare. Forse un piccolo trauma c'è stato. Allora, iniziamo come sempre con un pizzico di musica e poi entriamo nel vivo di questo lunedì.

0: iniziamo e iniziamo proprio alla grande, secondo me.
1: Iniziamo con i consigli che un padre può dare a un figlio, ecco. Chi sa, pure tu c'hai un bambino, un giorno Leopoldo verrà da te e dirà papà e ti chiederà dei consigli e tu da
0: io
1: gli dirò
0: scusi ma lei chi è?
1: E tu da buon padre darai i tuoi consigli al tuo figlio. Allora il tema sarebbe toponasì o toponasì?
0: In che senso, scusami?
1: Toponasì o toponanò? Questo
0: poi, cioè Leopoldo un giorno verrà a chiedermi papà.
1: Toponasì o toponanò? E tu dovrai dare una risposta come ha fatto il buon vicepresidente
0: del consiglio
1: vicepresidente Tajani di Forza Italia.
0: Dillo bene,
1: la domanda del figlio ha risposto così, sentiamo, vai.
2: Dovessi dare un consiglio a mio figlio, mi chiede che ragazza mi devo sposare. Una ragazza magari affascinante? Ma sì, certo, una ragazza affascinante, è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? E non si è cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però...
0: Che
2: ma...
0: senso?
2: Non ho capito. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda. Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce.
3: No.
2: Ecco, io scelgo sempre quella carina,
0: seria,
2: credibile,
0: okay.
2: Che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre.
0: Ma in che anno siamo?
2: Quando...
1: Mantiene una famiglia. Allora, toponasì, toponanò
0: a quanto pare.
1: C'hai una bella donna? Sei sicuro che andrà il corno?
0: Come ci può chiedere?
1: Bella mette il corno, brutta no. Beh, io posso dire, ho conosciuto una ragazza che non era proprio l'amore proprio della bellezza, a dire la verità.
0: Ok. Allora, torna qua. Dove vai? Ma quella è
1: non era molto bella, a dire la verità, però come le piace.
0: Sì, torna.
1: Beh, innanzitutto ho conosciuto una bella ragazza, bella. Sì. Ma veramente, guarda.
0: Non ho capito, scusa, ma se concludi la frase di là, era la sorella di chi?
1: No, per dire cose che non si possono dire. Allora, caro radioascoltatore,
0: perché ne parliamo?
1: Caro radio ascoltatore, che pure tu insomma hai avuto una brutta esperienza, che hai avuto le corna.
0: Però posso dire una cosa che non c'entra niente.
1: Com'era? Era bello, era brutto. Era bello, però no. In generale com'era?
0: A sentire le prime parole
1: bravo,
0: che bel timbro di voce che ha Antonio Tajani,
1: che sa il suo timbro di voce,
0: bello. Per un attimo stavo per chi sono un attore importante, doppiatore di quelli
1: quando finisce quello ci pigliamo a fare di cacca.
0: Ragazzi, la voce calda, bella. Cioè, allora, contenuto forte.
1: Sì,
0: pensate
1: la voce, magari chi ce ne fu.
0: Io sono un cultore.
1: Lo so, è un cultura. Allora, fateci sapere la voce bella. Se vi piace la voce, dai, faccia.
0: Scusami, allo stesso modo tu se devi scegliere la compagna.
1: Ma porca di quella mia!
0: Ma siamo a te! Ma non abbiamo nemmeno iniziato, non
1: ma come ci fa?
0: È stata un'osservazione.
1: Allora, cari radio e soprattutto radio ascoltatrici, voi che vi preparate, ma sicuro manderemo la famiglia. Ecco, quella che si mette la minigonna, esce, sai, quello sta così. Il tanga, che zozzerie,
0: il costume quest'estate come ce l'avevate? Intero, normale, allora, il bikini, quello
1: mamma,
0: là che divide solamente un po'.
1: Cara mamma, viene tuo figlio con una bella ragazza a casa, tu già mi aspettate, ma chi è su?
0: No, ma lo so, questo è bellissimo,
1: mamma, che c'è scritto? Ma sicuramente te mi
0: no, ma non è lì.
1: 100-100, mi sa che.
0: Scusami, allora
1: 100-100.
0: Anche quando vedo quel bel ragazzo palestrato, occhi azzurri,
1: voglio spezzare,
0: capello bello pettinato, affascinante.
1: Voglio spezzare una lancia. Se vedi alla fine del video, lui lo dice la stessa cosa anche per gli uomini belli, quelli l'altro palestrato, e con sicuro fanno il corno.
0: Ok.
1: Pure, è la stessa cosa, cioè per un non tenere corno devi hanno scelto.
0: Scusa.
1: Più brutte inserisci, più. Però voglio raccontare questo aneddoto che mi raccontava mia mamma.
0: Allora,
1: mia mamma, Mia mamma veniva al corso Garibaldi, no? E dice che all'epoca c'era questo bel ragazzo, ma proprio un bel ragazzo pieno di soldi, proprio un bel ragazzo, una buona famiglia all'epoca. Fate il conto che mia mamma era del 32-33, insomma, era una bella famiglia, insomma, questi qua erano ricchi, e questo stava per morire. Fece un brutto incidente, stava morendo.
0: Giovane.
1: E poi per salvarsi lui fece un voto, all'epoca si portava, no, queste cose. Disse: io faccio questo voto, un bel ragazzo, un bel dice: mi prenderò la donna quando più brutta che troverò, quella là proprio più brutta che troverò. E si prese questa donna che praticamente era zoppa. Insomma, era una donna, cioè proprio una. Non era bella, era zoppa. Insomma, così la sposò, fecero la famiglia assieme, roba varia, indivinano poco.
0: Ha campato 100 anni?
1: No, no. E lui ci facette il corno.
0: No, ma no!
1: E raccontava sempre questa cosa, perché questo poi scopri che lei gli faceva le corna con un altro e roba varia. Per dire. No, però era un'eccezione. Chi c'ha secco?
0: No, lo devi dire a lui, non lo so.
1: No, fateci sapere al 342 00 00 100.
0: E poi scusami, no, facendo riferimento sull'uomo.
1: E lo sa, mi viene a me, dice: chi sta buffe con una mucchiella che è troppo bello. Dice: ma è bellissimo, bell'uomo.
0: Però perdonami,
1: come
0: abbiamo
1: lo spilucherei, invece no, sono brava ragazza.
0: Negli ultimi 2-3 anni sono balzati alle cronache, senza entrare nel dettaglio, nomi di uomini politici che non sono proprio palestrati e proprio belli. Che hanno cornificato
1: però le ragazze come erano?
0: Molto belle.
1: È chi che lo sta dicendo? Mi sta dicendo l'uomo, sta dicendo la
0: femmina. No, però tu dici che alla fine lui del discorso dice anche l'uomo bello, tende. Non mi sembra proprio.
1: Quello là che dici tu, il muscolo non ce l'avevo sul pettorale, ma tu ne avevi niente.
0: Ma la marca
1: no.
0: Canzoncina, diteci la vostra, 342 00 00 100, e fra poco apriamo anche le linee, ragazzi. 081 546 6873.

0: Beh, per parafrasare il titolo di un programma che ha fatto storia in Italia, era di come si chiamava? Indietro tutta, indietro tutta, grande arbore, già all'epoca aveva capito la cosa.
1: Perché parlare poi di questo? Io mi faccio a volte una domanda, perché parlare di certi argomenti? Perché proporre, sai, con la storia poi della domanda del figlio
0: perché
1: che chiede al
0: se
1: padre?
0: Leggi i messaggi te ne accorgi, perché?
1: Per quale motivo?
0: Se leggi i messaggi te ne accorgi.
1: Allora, Rosà, che ti ridi? Ha ragione.
0: C'è un'amica che ha detto: ma è mai possibile? Amica mia, non ti preoccupare, perché chi è abituato alla comunicazione da anni e dice una cosa, uno dice: ma Roma, kite. Invece no, arriva.
1: Dice: meno appariscente, se già come dici tu ha una brutta reputazione, perché devo consigliare la mia figlia? Vabbè, ma una brutta reputazione non è dettata da una minigonna, cioè dovresti conoscere la sua vita prima. Poi voglio dire, ma quando vostro figlio viene da voi, la prima cosa che dovreste chiedergli è: amore mio, ma tu hai mai fatto le corna a qualche fidanzatina? Perché magari ce l'hai tu il vizietto, no? Saresti tu quello da
0: ma lui lo dice all'ultimo.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Enzo, che parliamo a fare con te? Vabbè, Enzo, ma ancora prima faccio un discorso con te.
2: Un episodio che mi è capitato a me. Quando mio figlio portò la ragazza qua, perché si doveva sposare,
0: sì.
2: Allora io disse, fino a mio figlio, ci posso giocare? Boh, sì, sì, non ti preoccupare. Quando venne io disse, senti, tu sei qua, ma tieni intenzione seria. No, perché tu sei la quarta, che bene, sei fatto solo e poi sono...
0: Ah, che sono magne, diciamo, così.
2: No. Per dire che si erano invertite gli uovi.
0: In che senso? Vabbè, non ci voglio manco scendere da questa cosa. Non, lascia stare, fammi una cifra.
1: Anche perché il consiglio di Enzo
0: facciamo una cifra. Non approfondiamo, dubbia. Non approfondiamo. 081 546 6873. Come
1: allora, andiamo a vedere. No, ma dai, sarà stato fatto con l'intelligenza artificiale. Non
0: sarebbe
1: sembra.
0: Bello.
1: Anche perché lo hanno controllato un po' tutte le testate giornalistiche questo discorso e lo commentano un po' tutti. Vabbè, molti messaggi non si possono proprio leggere, ragazzi, nemmeno si possono iniziare.
0: Penso che è una questione di carattere, insomma, non è che.
1: Ragazzi, siamo sicuri che è Tajani? Era Tajani.
0: Pronto?
1: Pronto?
3: Buongiorno, Mauro da Scampia.
0: Lui caro,
1: ciao Mauro.
3: Domanda, ma poi si sono belli tutti e due, si marito Camuggia.
0: Siamo faranno i corni. Io tengo un amico mio che veramente è un bello ragazzo, proprio un bel ragazzo, Bruno, occhi azzurri, anzi che vanno nel verde, è stato sempre bello, una dentatura bella bianca, ma non è mai stato buono che guaglioni, mai. Sei fidanzato che tenevi 18 anni.
3: Se il tuo soffitto scappato da casa, sicuramente.
0: Ma non è vero, no. Ma non fatte carattere, che c'entra?
3: Ma
0: sono un bel guaglione, un zonghi.
1: No,
0: sono bellillo, allora dicevamo, è bellillo, cose.
1: Tu cosa hai...
0: Mettere in mano in culo.
1: Cosa hai consigliato a tuo figlio, tuo figlio è grande, c'ha perfettamente in età, no? Da relazione anche importante, se vogliamo. Cioè,
0: Perché papà era mio figlio vicino a me, papà, che dici? Ma Tajani quanti anni tiene?
1: 73.
0: O figlio, che secondo te, un capo a te, quanti anni può tenere?
1: È stato ne almeno 40 anni, ma almeno...
0: A minimo se l'ha fatto proprio, insomma, a 40 anni va vicino a... Babbo! Amici, bello brutto, fratello brutto a papà, perché bello ti fai il corno, cioè, stai facendo, cioè, è un fatto propagandistico, secondo me, penso che...
1: Pronto?
0: Eccolo là, vai signori, 081 546 6873, mi è venuto un po' di curiosità,
1: però è curioso questo, come dire, questo voler lanciare messaggi evidenti e meno evidenti sul fatevi una famiglia, cari italiani, mettete su famiglia. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno ciao. A te, ciao.
4: Tutto bene, ma il ministro Tajani sa figlia per... Se la figlia è bella o non bella, ma noi amma vorrei quando questa balla si balla come si deve.
1: Vabbè, stiamo entrando nei dettagli, amico mio, lasciamo. Te lasciamo stare.
0: A volte si diceva pecora zoppi.
1: Vabbè, ancora sti zoppi, ancora.
0: Ah, indugno.
1: Allora! Pronto?
0: È pronto?
1: Ah, ed è solo lunedì.
5: Buongiorno,
1: mettete bene sti telefoni che non si capisce niente, vai.
5: Voglio un buongiorno, Sasà.
1: Ecco, appunto, sta parlando. Cioè, la tastante sta parlando, Sasà.
5: Si
1: capisce niente, non si capisce. Metti bene il telefono, andiamo avanti. Allora, buongiorno ragazzi, sono Gianluca. Questa teoria è falsa. Io sono stato con ragazze sia belle che meno belle e le ho sempre avute le corna. Ma amico mio, forse c'è qualcosa che non va nel tuo modo di porti con le ragazze a questo punto. Che dirti? Ragazzi, ho una figlia di 20 anni e per come la conosco io è una brava ragazza, al primo anno di università ingegneria, ha dato già 5 esami, ha avuto una storia con un ragazzo suo coetaneo, ma si sono lasciati per incompatibilità di carattere, non per corna o cose del genere. Però quando esce con le amiche e fa a fare serata, mi devo mettere le mani sugli occhi per non vederla uscire in quello stato. Quindi, secondo Tajani, non troverà mai un marito? Si è salvata tutta ad un pezzo, allora, dice Angelo da Torre.
0: Ma pure io ho una figlia di 20 anni e quando usciamo dico, vabbè, papà, vatti a vestire cinimia, e sei anche cretino. Diceva, dobbiamo uscire, allora lei viene vestita, non ti dico come, io ascolto così. Vabbè, ragazzi, si scendiamo, mia papà,
1: le tendenze di oggi cosa possono mai essere?
0: Oggi è così,
1: un vestito un po' più così, o le spalle da fuori.
0: Io per un fatto di pudicizia potessi andare la camicia che c'ho aperto,
1: tu c'hai la camicia così e escono fuori questi peli bianchi lunghi.
0: Ma che fa?
1: Ma cosa fa? Fa schifo, Rosario, fa schifo.
0: Fa sempre fa. Fa sangue,
1: fa senso.
0: Pronto?
6: Buongiorno. Eccolo. Ragazzi, sono Dada.
0: Oui, Dada. Ciao.
6: Sono ritornato alla trasferta di Milano. Io volevo dire il paradosso di una cosa, perciò la società deve scomparire.
0: Sì.
6: Allora, eravamo in corteo in via Senato a Milano.
0: Sì.
6: Cioè, su questi tre lavoratori che sono stati licenziati.
0: Ah, sì, mi ricordo,
6: E di fianco a noi c'era in via Senato una coda, secondo me, di un chilometro, perché regalavano, perché a Milano c'era la Beauty Week, dei prodotti cosmetici, cioè cazzatine, ragazzi. Facevano 3 ore di fila e il paradosso, cioè persone che erano lì che lottavano per qualcosa e di là persone che avevano scelto di passare 3 ore in coda per futili motivi. Quindi quello che dice Rosario e supporta Marco, dovrà accadere quello che il tiranno Putin la deve per forza lanciare. Non c'è speranza per
0: l'umanità. Che sì, Putin, così, pure così. Kim Jong-un,
1: perché una persona che vuole l'intercontinentale, che vuole sacrificare 3 ore della sua vita per una cosa futile deve essere giudicato o deve diventare la causa di un'apocalisse. Ma per quale motivo? Insomma, allora chiudiamo questo passaggio.
0: Siamo arrivati alla frutta, ecco. Così.
1: Allora, buongiorno Rosario e Marco. Da ragazzo avevo un amico che era corteggiatissimo da una bella ragazza, ma si fidanzò con la sua sorella molto meno appariscente. Pensate, si chiamava Natasha, ma noi la chiamavamo Nakasha. Ma che cazzo è? E alla mia domanda sul perché mi rispose che l'altra sicuramente gli avrebbe messo le corna.
0: E poi alla fine com'è andata a finire?
1: Non specifica, però penso che questa è della stessa filosofia di Tajani fondamentalmente. Cioè la bella no, perché mi mette poi le corna prima o poi. Chissà perché. Vabbè. Fermi lì ragazzi, torniamo subito.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
9: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E attingiamo ancora a tutta la vostra conoscenza, andiamo a leggere i vostri messaggi. Vecchio detto, mulher butte sord, brut, i sordi spicci. Ma vabbè, non lo sappiamo.
1: Vorrei dare una notizia a tutti voi che fate l'asse mediano e le strade statali. State attenti perché arriva il telelaser. Attenzione alle multe. La polizia
0: telelaser.
1: Telelaser. Questa è un'iniziativa europea per ridurre. Perché questa sta dal 16 al 22 settembre 2022. Quando era in Moggio?
0: Oggi è il 21 settembre.
1: E quindi ancora oggi è domani, perché praticamente vogliono riuscire a fare una giornata senza incidenti. La Polizia Stradale di Napoli ha disposto sull'intero territorio provinciale mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause dell'incidentalità. Cioè praticamente vedono se avete il coso del, vabbè, a parte l'eccesso di velocità, se avete il sediolino per il bambino, se portate il casco, se state con il telefono in mano, se fate la cintura di sicurezza, questo e quell'altro. Con questo sistemi, con questa cosa, the European Roads Police,
0: cioè dall'Europa è diventato giapponese, cioè,
1: è diventato giapponese, quindi state attenti che insomma le strade interessate sono, con questo telelaser, SS 162, SS 7 bis, SS 268, la data che va, no, si fa qua, SS 145, quindi
0: tutte strade vagamente pericolose.
1: Mettetevi la cintura di sicurezza, se avete un bambino a bordo come Marco, mettetevi il lovetto, come si chiama?
0: Sediolino proprio,
1: un trono, non pigliate il telefono in mano, perché se ne accorgono con questi nuovi sistemi. Stavamo dicendo, vai.
0: No, tutte strade abbastanza un po' pericolose, dove non si sa perché ci si dimentica del codice proprio della strada, di come si dovrebbe fare. Anche se il nome io l'avrei fatto diverso, telelaser mi fa immaginare che se faccio un'infrazione me la taglia la macchina praticamente. Allora, ragazzi, buongiorno, io non mi sono mai fatto sti problemi, ho sempre scelto con cura e la mia attuale ragazza è una prete.
1: Certo,
0: degna di Rose Villain, quindi. Waiu, buongiorno, Claudio il pizzaiolo. Rosà, dammi un consiglio, la mia compagna dopo aver partorito la settimana scorsa mi ha detto che non vuole più l'anello ma si accontenta del nuovo iPhone.
1: È una maggiore che si accontenta di pochi, insomma.
0: Forse no, costa meno l'anello ultimamente.
1: Io posso dirvi con la mia esperienza, perché ne ho conosciute molte di belle donne facendo un tipo di lavoro, sai, fra ballerine, presentatrici e roba varia. Non ho mai conosciuto, le più complessate sono quelle là più belle.
0: Ah, certo.
1: Cioè, più belle sono e più complessate sono. Una volta una ragazza proprio, ma era stupendo, ma proprio non ci vuole. Che difetto tiene? No, vabbè, lascia stare. Cioè, ma che difetto? No, c'ho il ditino del piede, guarda. Ma va. Cioè, che lato, no, se ti metti qua in profilo, vedi, mo se mi metto di profilo qua.
0: Tu, no, tu non lo fare, tu non lo fare. Resta dritto,
1: anche
0: perché
1: può dicere, cioè.
0: No, niente, però
1: e lui non dice niente, scusa.
0: No, è per una cosa,
1: lui parla. Lui
0: ancora.
1: Pronto? Pronto.
2: Fratelli, colleghi, amici.
1: Il senato collega, siamo di te, sì, signori, siamo dentro.
2: Ma posso dire un attimo, amico, però mi stacca, ci devo parlare con Cobalt.
1: Ma perché? No. Dì, vai, parla.
2: No, volevo un attimo accodarmi all'amico di prima, dice, fa la sorella brutta, ha scelto la sorella, dalla bella la brutta, ha scelto la brutta perché la bella, lui era consapevole che gli faceva le corna, no? Ma questo è un problema. E noi belli, pure i succini femmina, però.
0: Noi belli, aspetta.
2: Capite? Ragazzi, questo è invalidante, anzi che sta la funzione questo fatto.
1: È invalidante, pure io voglio chiedere la funzione, ma sempre bellezza.
2: No, sa, pure per televisione un programma che fa uguale, c'è.
1: Sì, dici tu al subito.
0: Scusami, Carmine. Carmine, restiamo un attimo sul tema.
2: Figlio, c'ho un pensiero per tuo figlio, perché Rosario, per esempio, barra roba. Tu se caso non do, te la porto da vicino, un pensiero per tuo.
0: Va bene, grazie. Sei gentilissimo, però ho una domanda per te prima, perché tu ci hai raccontato anche qua che insomma hai una certa esperienza con donne che magari tradiscono i propri partner o i propri mariti, giusto?
2: Ma ha visto le prove però, dal telefono.
0: Ah, Rosa,
1: possono essere costruite.
0: Vabbè, ad ogni modo,
1: screenshot.
0: Cioè queste donne di media sono tutte che uno le riterrebbe belle e bellissime, sono
1: bellissime,
0: donne normali o sono anche magari un po' meno appariscenti, ecco?
2: No, mettiamo... no, sono perlomeno le mie sono le reputo belle, altrimenti capite. Però ci sta sempre, ognuno di loro non è.
1: Ma adesso stiamo parlando con Carmenil.
0: Cioè, certo. È il nostro opinionista, cioè, di punta.
1: Stiamo inguinando praticamente.
0: No,
1: cioè, l'editore spende tutti i soldi correnti per parlare con Carmenil.
0: Ah, fai quando va visto che te ne ho fatto a te, parlo con Carmen, no, scusa.
2: Con grossa adesso tu, cioè, perché.
1: Dai te.
0: Ma c'ha lui
1: bella turne,
0: come da quando è uscito fuori che a me mi chiamavano il trivellatore, non ci pensa sta cosa.
1: Il trivellatore del Bruce Bellingham. Ciao,
0: Carmine, fermi lì, torniamo subito dopo questa canzone meravigliosa degli Stereophonics che si chiama Maybe Tomorrow. Questa ritorna proprio negli anni dell'università, questa qua la si sentiva ed era fortissima una ventina d'anni fa praticamente, quando io ero giovane e bello. Pronto, chi è? Grazie. Grazie mille, amico mio. Godiamoci adesso questa canzone.

0: E allora torniamo in diretta. Ragazzi, vi chiederemmo di contribuire con i vostri messaggi, anche con i vocali.
1: Ma perché cose... sordi, ragazzi, non c'è problema.
0: Con cose che potremmo mandare in onda, ecco. Possibilmente sarebbe interessante. Abbiamo salvato qualche messaggio nel lino.
1: Ma che salva a fare? Cioè, che lui ci piglia di costo, lo ci giuro. Vai.
0: Va bene, lascia sta. Ma allora, Wayu, buongiorno. Io sono stato beccato a Modena nel 2012 con il telelaser, quello di cui parlavi prima. Ritiro di patente per un mese, ma era solo per la velocità. Franco da Mugnano.
1: Ma qua riescono a vedere tutto, se avete la cintura, se avete il seggiolino per il bimbo, se avete il telefono in mano, insomma si riesce a vedere. Quindi state attenti, almeno vi ripeto le strade: SS 162, strada statale 7 bis, strada statale 268, che è molto frequentata questa qua, SS 145, quindi state attenti. Vai.
0: Pronto?
1: Pronto, chi è?
2: Chi è?
0: Ride,
1: dici?
0: Lui ride.
1: Mani in alto, chi sei?
2: Ciao. Ragazzi, un momento. Buongiorno, sono Diego Arenella.
1: Ciao, ciao Diego.
0: Diego, che è successo stamattina, amico mio?
2: No, c'era un tipo qua, e non riuscivo a parlare.
0: Pippetto Poli.
2: Ascolta, allora, questo fatto dei telelaser in realtà si collega, non so se avete visto su TikTok. Ci sono dei video che parlano di alcuni pali neri, anzi di un gran numero di pali neri, che si susseguono sulle lunghe strade di lunga percorrenza.
1: Sì.
2: Allora, questi pali in effetti sostengono questa tecnologia, cioè praticamente sono dei pali che hanno delle cellule che sanno perfettamente quando la macchina entra e quando la macchina esce. Ok?
1: Sì.
2: E spiano praticamente come fa un telelaser, cioè sostanzialmente il tuo percorso viene spiato e quindi sanno perfettamente se tu.
1: Spiato, monitorato, spiato è un parola eccessivo, monitorato, va, diciamo così.
2: Monitorato. E sanno perfettamente tu che cosa hai fatto in quel chilometraggio, se hai parlato al telefono, se hai, insomma, se ti sei distratto.
1: Guarda, io non mi dire niente, io sono un po' libertario pure io, però sto fatto che del telefono, che io sa perdere la vita, perché un coglione deve leggere il messaggio che gli è arrivato su Instagram, come mi va sui coglioni. Quindi,
2: sono perfettamente
1: il fatto che poi mi distrugge la macchina, non mi fa passare noi, perché tu vai a aprire il telefono, mi sposta. Quindi se si può sanzionare sta cosa.
0: Ma infatti dice un amico: ma questo laser perché non lo applicano sempre? Le persone stanno sempre con questo telefono in mano, ma magari ci fosse sempre.
1: Guarda, la stanno mettendo un po' su tutte le autostrade, questa tecnologia. Riescono a vedere se c'è il telefono in mano, stai correndo, anche se fai sorpassi che non devi fare. Se ti metti nella corsia sbagliata, ma lo fanno pochi piuttosto.
0: Ricordiamoci che secondo il codice della strada, se non sbaglio, uno dovrebbe guidare stando sempre sulla corsia più libera a destra.
1: Dipende da come stai andando. Se vai mediamente, vai a centro. Se vai piano, c'è gente che va piano e va a centro. Insomma.
0: Ma tu teoricamente ora dovresti camminare sempre a destra. Solo se la corsia di destra è più trafficata, ti puoi spostare su quella a sinistra.
1: Tu sei accorto che fai un sacco di autostrada.
0: Mamma mia, io tutte le quelle che hai citato, ci passo per tutte.
1: Che effetto qua?
0: Un modo nell'altro, stamattina per arrivare ho fatto un giro, ragazzi.
1: Un cammino a cuspinilla, ma
0: no, quella no.
1: La pippata di cucaina mentre stai superando.
0: Ma come la fai la pippata di
1: cucaina? Pronto,
3: ragazzi, buongiorno. Jerry da Nola, come state?
1: Tu, Jerry, tu da fai a 268, no? Stai attento,
3: Sì, ragazzi, mi interessava l'argomento di ritardi, tradimenti e cose. Io, sinceramente, non riesco mai a pensare. Ma ci sembra puntata una bella guaglione, una ragazza che mi facesse.
1: Bella, che ti piace?
3: Che faccio? Mi piglio un cuoppo perché poi che mi tradisce, sono fesso. Intanto me lo vedo bene che la va bella, poi si mi ricordo.
0: Scusami, ma siamo d'accordo su una cosa, però. Allora, se viene tuo figlio e ti fa questa domanda, no? Tu che risponderesti facendo un ragionamento alla Tajani, o tipo diresti: guarda, figlio mio, la donna che ami di più, quella che ami, quella per cui provi il trasporto, ora può essere esteticamente così, esteticamente colà, dovresti scegliere quella che ami, poi ti fa le corna, ma dovresti scegliere quella che ami.
3: Ma poi perché la bella dovrebbe farti le corna? Perché è più corteggiata e ha più possibilità. Chi lo ormai, ragazzi, ogni buco è portuso, pure.
1: Ma insomma, stava parlando della 268, stanno facendo una galleria adesso.
0: No, dice che questo laser
1: sì, un laser buco, fa la galleria, che fa la galleria.
0: Fermiamo. Va tutto, Nello, ferma tutto.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Devo informarvi, ma credo sia tipo Wonderland le riprese fatte del video che abbiamo appena visto di Martin Garrix con YouTube, scene spettacolari, se vi ricapita guardatelo. Mamma mia ragazzi, mamma mia.
1: Manco conto corrente di pesacane, di più, molto di più.
0: Ma il mio conto corrente.
1: Di più, ma chi lo rognoro due, ma non so vero proprio.
0: Niente, ci fai due luci, ci fai con, ma manco. Ragazzi, buongiorno, 60 anni. Tajani dimostra insomma non poca poca filosofia. Io nella mia vita ho incrociato più brutte che poi si sono rivelate.
1: Vabbè ragazzi, parliamoci chiaro, siamo sotto elezioni, insomma stanno facendo un pochettino una politica di destra, insomma stanno facendo un po' di mi chiama propaganda,
0: cose, di campagna elettorale.
1: È più campagna elettorale, via, perché poi mettiamo in caso Tajani c'ha i figli che sono adulti,
0: già sposati, non
1: già sposati, cioè pure un nonno, non pensi che ha un figlio che lui dice proprio mio figlio è venuto vicino a me, che tipo di cosa, quindi evidentemente perché mo da, chi ci sta ascoltando c'è, cioè, chi è d'accordo e chi no, no? Che è in dubbio, ci sta una schiera di persone che vede una bella ragazza in minicondo per strada e dice ma no, guarda che siamo così, c'è sta.
0: La figlia è sposata, la figlia da quello che si legge, almeno del poco che si sa della vita di Tajani,
1: quindi è nonno, è quindi non è che c'ha i bambini, cioè, 17enne onello che viene, comunque, dice papà che mi devo rendere fidanzata.
0: Al netto delle smentite che vengono date, pare e dicono che si andrà a lezioni anticipate e non si arriva verrà a fine legislatura.
1: Ragazzi, l'importante è che accumulano una pensione. Una volta che hanno accumulato la pensione, che hanno
0: Questi stanno a posto.
1: Per quanto tempo si fa? No, ancora no, perché dice che superano un certo limite. Poi superato quel limite si può pure andare alla lezione.
0: Penso che questo è l'operativo
1: 65
0: più
1: anni, 2500 euro
0: mese. Buongiorno ragazzi, mi fate un in bocca al lupo a mio figlio che stamattina inizia un corso molto difficile. In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo al ragazzo.
0: Questo che ha detto, il fatto di ogni buco deve essere un discepolo del trivellone. No, non lo conosco, non lo conosco. Poi a me è arrivata una multa per atti osceni alla guida, ma io al fianco avevo il cane. Poi la foto mi hanno scagionato, quando ho chiesto al vigile disse pure sì sicuro che vuoi la stampa, chissà la telecamera che aveva visto. Cioè lui stava in macchina col cane, forse stava facendo qualche movimento vicino al cane e si saranno impressionati. Vabbè, che
1: comunque arriva la fotografia, quindi no.
0: Vabbè.
2: Buongiorno ragazzi, sono Antonio.
1: Ciao Anto.
2: Ma per questo fatto della 268, la 162, queste strade qua, avete avvisato a Manganiello?
1: No.
2: Quello è il tragitto che fa.
1: Sì, fa 268, sì, lo va a nulla.
0: Buongiorno ragazzi, io in moto percorro la tangenziale per andare al lavoro, vedo molte macchine sbandare leggermente a destra o a sinistra, quando mi avvicino vedo che stanno col telefono in mano a fare chissà che cosa.
1: Secondo me la tangenziale di Napoli deve essere la prima strada ad adottare un sistema del genere, perché guarda, è una cosa atroce.
0: Ma ragazzi, perché vogliamo parlare nel centro città, nelle strade urbane, cioè succede
1: però
0: lo stesso.
1: Però se mezzo traffico è meno, ma già sul fatto che tu stai superando e vi la notifica, perché in sorpass? Perché in sorpass?
0: Senti, l'altro giorno ho sorpassato uno che proprio stava, non tipo vedendo un messaggio, non scrivendo, stava scrollando proprio i social, cioè tipo quando sei annoiato che stai aspettando qualche cosa. Cioè, perfettamente inutile. 081
3: Califa, prega per noi.
0: 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, secondo me più che una questione di bellezza e di gonne è una questione di insicurezza del maschietto italico, che ovviamente viene proiettata sulla donna dandole poi la colpa e la responsabilità delle sorti della relazione. Bravo. Donne, salviamo il maschietto italico. Tutte in minigonna, Veronica. Vedi?
1: Infatti tutti gelosi, quelli là che sono gelosi delle mogli, delle fidanzate, sono insicuri, quindi non hanno molta fiducia in loro stessi.
0: Purtroppo. Ragazzi, tanto mentre la bella si prepara, la brutta s'ammarita. Quanto ha ragione Tajani, non perdete tempo, dice quest'altro amico, che è d'accordo con quella filosofia.
1: Visto? E come va?
0: E che vuoi fare? Abbiamo spazio per una telefonata, 081 546 6873, se volete
1: Quando sento queste enormità dette da persone che poi della comunicazione l'hanno fatta una professione, perché uno del genere sa, insomma, parla
0: Tajani
1: dalla mattina,
0: non è l'ultimo, è una persona di tutto rispetto.
1: Non è un pivellino della comunicazione, dire una cosa che sa che crea polemica, no? Pronto?
4: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Già finita la giornata per me.
0: Ma magari, è lunedì.
4: Varco. Ragazzi, da quest'anno in poi secondo me dobbiamo cambiare motto. Invece di dice San Gennaro, squaglia usanga, ma dice San Gennaro, squaglia gente.
0: Vabbè,
1: infatti, cioè,
0: credo che non lo fa mai.
1: È un altro motivo del nostro, infatti un altro tormentone, non diciamo più, sputo sull'umanità, mi sa.
0: Sputo
1: sull'umanità. Tu umanità.
0: È perché sei passato alla bomba di Putin, capito?
1: Putin, sì.
0: Cioè, sei passato dall'umiliazione all'annientamento, cioè sei andato oltre,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, non... Perché pure si illumina l'umanità, quella è umanità, quella. Quello pure è umanità, vedi?
0: Lo so, ma quella è una bella umanità.
1: Vieni qua, fammi sputare sull'umanità.
0: Ma stai buono.
1: Meno male. Era più naturale, ti affogo, vieni qua. Vieni.
0: Restando in tema, mi viene da dire: meno male che Flavio c'è, per favore, dai, lasciamo. Lascia bella, questa mi è piaciuta.
1: Lo sferoide, chi c'è dentro?
0: Ragazzi, ma perché non avete mai beccato i camionisti a vedere i film sui tablet? Ah, tu riesci a vedere dalla macchina cosa fa un camionista?
1: Sì.
0: Beato te. C'è il pullman forse, bravo. Senza che mi linciate, ma sono soprattutto le donne che stanno con il cellulare in macchina. Guarda, sento di dire
1: che
0: siamo là,
1: Siamo là.
0: Ce la giochiamo.
1: È equivalente.
0: Esatto, occhi al laser, tele laser, cari amici. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta il nostro buon Catapano. Poi
1: secondo voi devo fare una domanda. Facciamo una domanda.
0: Una domanda, perché il lunedì è fatto le domande. Quelle domande di cui parlavamo prima, caro amico Catapano. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. In apertura maxi blitz anticamorra all'alba tra Caivano e Casoria. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 34 persone ritenute appartenenti al clan Angelino. Gli indagati sono gravemente sospettati a vario titolo di associazione camorristica armata, traffico di droga, estorsione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Ancora cronaca a San Giovanni a Teduccio nel Napoletano, un ciclista è stato travolto da un'auto nei pressi del bar La Siesta. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma l'impatto è stato fatale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, sulla serie di incidenti e investimenti registrati nel territorio napoletano. Intanto un incendio ha colpito il bar Moccia in via Posillipo a Napoli nella serata di ieri. Il rogo ha pesantemente danneggiato il D-Horse del locale dello storico marchio partenopeo. Indagini in corso per stabilire cause ed origini dell'incendio. Cambiamo argomento, passiamo alla viabilità. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prova materiale, chiuderà in anticipo al pubblico quest'oggi, lunedì 21 settembre. Questi gli orari delle ultime corse, viaggiatori previste da Piscinola ore 21.03, dal centro direzionale invece ore 21.30. E chiudiamo ora con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina, azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. A inizio ripresa arriva il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei due portieri Milinkovic-Savic e De Gea. Il Napoli con questo punto sale a quota 7 e al 9° posto in classifica. Sentiamo adesso un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
7: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'area.
6: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Elena, a Trebi Meteo.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
8: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica alta sulla Campania. Il tempo di conseguenza è asciutto, con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne ancora estive, comprese tra i 27 e i 31 gradi. Da segnalare un po' di vento, specie sul litorale, nel corso delle prossime ore sarà in rinforzo. Nella giornata di domani si intensificherà soprattutto da nord a nord-est. Le temperature diurne di conseguenza saranno in calo prossime massime ai 25-28 gradi. Per il resto il tempo resterà asciutto ed assolato. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: amiche, questa è la seconda ora di Essano Kiss Kiss. Siete sempre su Kiss Kiss Napoli e per voi abbiamo una domanda. Ci siamo lasciati.
1: Ma fa aprire il dorso.
0: Ma sai dov'è il dorso?
1: Questo qua è il dorso.
0: Ma è incredibile, c'è qualcosa. Bravo. Ne hai due.
1: Sì, sì. Ma
0: sai che ne hai due?
1: Siete ignoranti. Secondo me questo non si dice.
0: No.
1: Secondo me è una stima di Kiss.
0: Scusami.
1: Cioè, gli dico dorsale, che gli dice, rosso dorsale.
0: Vabbè, certo.
1: Vicino a me.
0: Senti, io per anni...
1: Mi sono un trainer su...
0: E sai?
1: Su personal trainer. Training.
0: In che senso che tu fai tu solo? Cioè,
1: lo faccio solo io.
0: Ah, ok, no, perché sai cos'è? Che per anni io ti ho consigliato e suggerito di andare in palestra. E tu mi hai sempre detto, no, io voglio morire così.
1: Ma fumavo.
0: Ora invece ti sei voltato a fare le cose che faccio io e quindi mi fa strano che tu
1: sappia...
0: No, quello non voglio vedere. Non voglio vedere nulla.
1: Non
0: voglio vedere niente.
1: Questo volevo trapezzi, no?
0: Bello il trapezzo.
1: Allora, domanda seconda ora.
0: Tu
1: voi,
0: vai dal tuo personal, dici voi, fammi fare la military press.
1: Ce n'ho quattro pesacane di personal io.
0: Ecco, allora chiedi a ognuno
1: tra
0: di loro.
1: Tra professionisti e non.
0: Fatti fare la military press e poi mi fai sapere come ti senti domani, ok?
1: No, perché lo fai tu. Allora, domanda.
0: Dica, chieda.
1: Voi cosa avreste fatto? Avreste fatto o non avreste fatto? Come vi sareste comportati? Ce lo dite al 342 00 00 100. A Marco non glielo domando perché già so la risposta. 081 546 6873. Quindi è la domanda che io sto facendo. Marco, guardami, sto facendo al nostro pubblico.
0: Va che bene? Faccio? Me ne vado?
1: No, salti. Amore Dio, ormai mi ha già abituato a tenere il logo. Cioè, non dire niente.
0: Vabbè, la domanda, vediamo se riesco a
1: risistere. Allora, sorprende i ladri nel cortile di casa e spara. Morto uno degli intrusi, a Baldissero d'Alba si chiama. Ha sorpreso alcuni ladri nel cortile del cascinale dove vive e ha sparato con una pistola. Uno degli intrusi è morto. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuenese. Il proprietario Roberto Mollo, italiano, 35 anni, ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono affidate. Vabbè, questo è quell'altro. Ha sentito dei rumori provenienti. Questo è un cascinale che era in ristrutturazione. C'era una parte abitabile. Lui stava nella parte abitabile, alle 2 di notte sente le porte sbattere, le finestre sbattere, scende, incontra questi che erano entrati evidentemente per rubare e spara. Muore un albanese, anche lui trentenne, 35 anni pure lui, sì, insomma qualcosina in più, 36 anni, muore, portato in ospedale. Poi stesso questo qua che ha sparato, che ha chiamato i soccorsi. Il vicino di casa, che aveva già subito qualche giorno fa pure lui un furto, ha detto ha fatto era inquinese.
0: E com'è inquinese?
1: Inquinese, non so, ha fatto bene, non so. Ha fatto bene, ha detto, non so,
0: ha fatto bene.
1: Mo, la domanda mia è questa: ha fatto bene, ha fatto male? Doveva chiamare prima la polizia e si doveva barricare in casa invece di sparare? Cosa doveva fare questo? Ha sparato, ha torto, infatti è stato arrestato e accusato di omicidio, va bene? Quindi voi cosa avreste fatto? Comunque dici che là attorno sono stati molto vessati i proprietari di questi cascinali da questi ripetuti furti. E appunto uno dei... in America una cosa del genere, non lo so in quale stato, però sarebbe tu entri nella mia proprietà di notte, io ti sparo. Insomma, là, anche se non sei armato oppure non ti ha sparato, qua in Italia, per esempio, tu spari a me e allora io posso ammazzare te, ma se non spari prima tu a me, io non posso sparare a te.
0: Io, è il motivo per cui io non ti ho sparato.
1: Se tu ciacchi a me, io ciacco a te, capito? Non ti posso ciaccare prima a te, capito?
0: Esatto.
1: Allora, a torto questo ragazzo,
0: così ti posso ciaccare.
1: Ti piace se vuoi o bicipite?
0: No.
1: E così insomma ha fatto bene, ha fatto male, voi cosa avreste fatto ragazzi? Questo torniamo un'altra volta al fatto di Ruggero. Che mo si è pentita e forse ho agito di impulso,
0: mo se lo fosci
1: che devo fare. Se vai a parlare con gli albanesi vabbù, ma esagerato, chi se stavano faticando, perché loro giustamente ce l'hanno per lavoro, una cosa del genere. Fateci sapere al 342 00 00100 oppure 081 546 6873. Attento, l'ha proprio domandato, che so la risposta.
0: Infatti mi sto tacendo.
1: Taci.
0: Mi sto tacendo, tanto è evidente che ha fatto male, quindi... Cacchiarolo, rispondo. Mi è scappato, vabbè. Ha fatto bene, se vengono a rubare rischiano di morire, ogni lavoro ha il suo rischio. Questa frase è bellissima perché non significa assolutissimamente nulla per la legge, cioè, italiana,
1: Marco,
0: ovviamente.
1: Per Marco, tu doveva fare questo? Doveva barricarsi in casa, chiudere le porte, sperare, mettersi in un angolino riparato e chiamare la polizia.
0: Ma guardate, mi sono
1: entrati i ladri in casa. E doveva aspettare le forze dell'ordine che arrivavano. Questo doveva fare, no?
0: Ma se non sei direttamente...
1: lui è sceso per vedere che è successo con la pistola in mano, ha visto a chi si cane nel buio. Roba varia, ha
0: fatto con Mura.
1: Ragazzi, che poi suo padre ti è arrivato a fare, dica, un furto è arrivato a fare. E poi il vicino ha fatto buono. Tre euro contratti, io so.
0: È col boss.
1: Regolamente assunto dalla...
0: Sciocchezze a parte, il discorso è sempre lo stesso. Per la legge italiana tu puoi sparare solo se...
1: Sì, ma noi andiamo sul... Non te l'ho chiesto. Sto chiedendo al mio pubblico, al nostro pubblico.
0: Mi hai rivolto la parola.
1: Il programma che sto chiedendo a te, lo so tu come
0: ho
1: la
0: capito,
1: pensi.
0: Ma allora me ne devo andare.
1: Sai qua.
0: Antonio,
1: non è un problema.
0: Fa parlare.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, sono Pasquale.
1: Voglio
2: dire questo. Cioè, io sono convinto, tutto questo sta succedendo perché non è il primo caso, no?
1: Sì.
2: Che noi cittadini, questo è il mio modo di pensare, stiamo perdendo fiducia nelle istituzioni.
1: Mm-hmm.
2: E quello quando si perde, come devo dire, la fiducia nelle istituzioni, si rende insicuro, allora comincia ad amarti, come guarda per me, insomma, tutte queste cose qui. Perché vediamo alcune cose che succedono a piede libera a casa, e addirittura qualcuno con la violenza sessuale.
0: Ma di chi?
2: È tutto
1: il fatto di quello là che nel supermercato.
0: Però, questa è un'altra notizia, sì. Sta facendo riferimento a un'altra cosa.
2: Tutto questo succede quando c'è sicurezza, dal mio punto di vista. Poi,
1: però tu come reputi questa azione che ha fatto questo ragazzo? Giusta o no?
2: Allora, se io ho un'arma in casa, posso dirlo, se ho un'arma in casa e vedo una persona che sta trafugando dentro casa mia, io mi sparo.
1: Tu spari, vedi, lui spara, quindi siccome ho vicino i casi, ha fatto buon. Okay.
2: Come si dice, meglio sulle campane. Meglio
0: sulle
2: cancelle
0: che sulle
2: campane.
1: Bello,
0: però scusami,
1: bello.
0: Al netto
1: Sanotte
0: del fatto
1: notte dei mammi gli agnarrano. Una cancella.
0: Bella questo complimento.
2: Sì.
0: Scusami, Pasquale, al
1: meglio
0: netto
1: un bel funerale, come dice, meglio una bella causa che un brutto funerale. Vabbè, grazie amico mio, no, meglio un processo che una processione. Bravo, questi funerali che.
0: Ma al momento però poi
1: non te l'abbiamo chiesto.
0: No, però se rischi poi.
1: Ma l'abbiamo capito.
0: No, volevo chiedere a Pasquale. Volevo chiedere a Pasquale, alla luce anche i casi analoghi, vale veramente la pena poi finire la propria vita in carcere?
1: Se Pasquale va a rubare pure, dice, mi sparano pure a me, gli capi, gli dici, come dice, non abbiamo chiesto, mi sa, non, pronto?
0: Allora, me ne vado.
1: Buongiorno.
2: Sì, lo sa?
1: Sì, ti sento, sto qua.
2: No,
0: e io non posso parlare, amico mio, quindi...
1: Sei per maluso.
0: Che l'amico è stato un attimo
1: dimmi,
0: di silenzio.
1: Caro, dimmi.
2: No, comunque hai sbagliato, me l'hai ammesso questo, hai fatto 32 giardì.
1: Vabbè, capito? Vabbè, grazie amico mio. 081 546 6877. Sto parlando col pubblico.
0: Ma io li ascolto.
1: Ma già so come la pensi. Cioè, mezz'ora dice.
0: Poi stai zitto che la pensi come me. La pensi tale e quale a me. La pensi, per favore.
3: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Ciao Rosario. Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Ciao Rosa, sono Luigi sofferente, ti ricordi che la settimana scorsa?
1: Sì.
3: Sofferente, ma come ce n'ero lungo. Senti Rosa, tornando al discorso di questo qua che ha sparato. Allora,
1: sì.
3: Secondo me la cosa sicura è che chi non l'ha non va a rubare più. Poi qua siamo in Italia, chi può essere tutelato e essere un delinquente. Si è una persona per bene e deve mettere paura di difendere, deve mettere paura di fare tutto.
1: Quindi secondo te che ha fatto bene o ha fatto male?
3: Per me ha fatto 100.000 voti buone, non una voto, 100.000 voti buone, perché se non si fa così, le cose cambiano.
1: Quindi tu cambieresti la legge, a dire come sta in America, cioè la violazione di domicilio, cioè nella mia proprietà sono io...
3: A me è capitato di essere stato rubato in casa, per fortuna non me ne sono accorto, mi sono svegliato la mattina quando c'erano fatto tutto.
1: Cioè tu sei un bene e tenevi dei ladri in casa, guardano poco. Guarda che è traumatico, Marco. Non... Cioè, tu ti svegli e tu stavi dormendo con tua figlia e sai che qualcuno è entrato in casa che ti potevano violentare, pensa a casa.
0: Ma un trauma. Pensa a stavi
1: indolietto l'albanese. E tu hai sotto, aiuto, aiuto, chi ti salva? Chi ti pisco?
0: A parte che stai fantasticando.
1: Chi ti sta violentando? Tu ci arrivi.
0: Ma è in questo caso è completamente diverso, sciocco, che non sei altro.
1: Cioè, chi non mica ti stai sparando?
0: Ma sparare una persona che sta scappando.
1: A mano a nuro ti ha vinto ogni, tu che dici?
0: Ma che si mettono, si scemano con cuore, allora questo è cretino veramente. Vabbè, metti la canzone che è meglio, ce ne usciamo così.
1: Lui riesce a parciare,
0: probabilmente questa è l'ultima volta che sentirete Yes a Noi Kiss Kiss, vabbè, capo.

0: lasci sta,
1: ma capisci, cioè, stiamo sentendo lui.
0: Scusami, ma se non posso parlare,
1: lascia
0: se non devo rispondere alla domanda, usarmi come me.
1: Ma nessuno ti sta domandando niente, cioè, se qualcuno si sta domandando, vabbè, quello ha fatto la domanda. Se ti fanno la domanda, tu non rispondi.
0: Ma mi sa vindogno, ma non ha già ricevuto niente. Ma mi stai cagando?
1: Non hai capito l'esempio?
0: Io non capisco mai.
1: Stai dormendo da solo nel letto, entra il ladro, ti vede e inizia a violentarti. Tu che fai?
0: Capito,
1: mette in mano un culo.
0: È diverso da piantargli una pistola dietro la schiena.
1: Ah, non spazio, piace.
0: Ma non c'è una pistola.
1: Ti ammazzo, ti ammazzo. Il satene e tu no.
0: Oh, ma vedi, la pistola.
1: Con me sembra pistola.
0: C'è una cannozza.
1: Pronto?
2: Pronto, Rosario?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno. Io una volta stavo dormendo e sono entrati i ladri in casa e insomma stavano derubando. A un certo punto mi sono alzato, ho detto: ragazzi, buonasera, tutto a posto, volete un rustichino?
1: Sì.
2: Però prima che ci domandava il rustichino, ho detto: tenete che ha intolleranza alimentare, va a finire.
1: Va a finire, poi devono pure denunciare, sì.
0: Ah, certo.
1: Sì. E mi cade. Ecco, questo sarebbe il comportamento più giusto. Trovi il ladro in casa e che fai? Ti nascondi e chiami la polizia. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao, sono Bruno.
1: Ciao Bruno.
2: Io ho 60 anni, però mi ricordo quando ero ragazzino,
1: sì,
2: e andavamo a raccogliere senza consenso frutto o qualche altra cosa nei dintorni. C'erano quei famosi pallettoni a sale che ti facevano un bel male se ti beccavano, però non ti uccidevi.
1: Ma sarebbe illegale usare questi.
2: Il caffè quando viene un ladro, ma perché una bella cartuccia con il sale che non uccide, però.
1: Allora abbassa la radio un attimo perché va in lassen. No, pure sarebbe illegale perché il ladro ti può denunciare perché tu l'hai struppiato, le fai
0: aspetta male. Un attimo, però, ferma.
1: Okay. No, tu mi dai.
0: No,
1: sto facendo niente.
0: Ma decisamente meglio, cioè, nel momento in cui vai a processo, fai una causa, un conto è che tu lo hai fatto male. Un conto
1: che le risarci pure i danni, capito?
0: Risarcisci lo stesso.
1: No, ragazzi,
0: perché secondo te questo qua mo non deve risarcire le famiglie?
1: La legittima difesa sarebbe l'offesa deve essere la difesa deve essere proporzionale all'offesa.
0: Se non sei
1: chi
0: da buffe
1: parole, tu puoi rispondere che è mala parola. Se chi ti spari, tu spari. Se chi non dai niente, mo se ne stavano scappando, tu li spari, insomma, è omicidio. Pronto?
0: Diciamo che lui
1: probabilmente di casa, chi c'ha i testi? Quindi bisognerebbe cambiare la legge e dire nella proprietà più come si fa negli Stati Uniti.
0: Però scusa, ma non voglio dire, però negli Stati Uniti fai attenzione perché non è proprio così, cioè ci sono a parte che ogni stato c'ha un po' la sua regolamentazione, però se tu spari anche nel tuo cortile di casa, a seconda sempre della proporzionalità della minaccia delle cose, puoi avere delle conseguenze.
1: Se quello sta scappando e tu lo segui per ucciderlo, l'hai torto. Se però tu ti svegli di notte e trovi qualcuno che sta rubando in casa, tu la spari.
0: Scusami, ma lui dove ha sparato? Nel cortile mentre quello stava scappando?
1: No, non lo so se stava scappando. Non lo dice.
0: Pronto?
1: Non lo dice.
2: Pronto?
1: Non dice. Pronto, dimmi.
3: Ciao, buongiorno, Domenico.
1: Ciao, Domenico.
3: Senti, allora, a prescindere se ha fatto bene o ha fatto male, questo vabbè, spero che non succeda mai a nessuno perché è una cosa traumatica, come brutto, ha detto Marco prima. Poi altra cosa grave, che inizia il telegiornale, adesso non so, il canale 5, non mi ricordo, ora è uno, presunti ladri, ma fatemi capire, 5 persone vanno
1: andando. No, mi sembra che è una legge questa, e tu fino a quando non hanno la definitiva condanna, tu non puoi dire questo è un ladro, questo è un assassino, presunto, devi mettere sempre questo...
3: 5 persone a casa tua che sono... Sono venuto a fare una scampagnata.
1: No, perché cosa da avere la causa? Quando finisce la causa e vengono condannati per furto, allora puoi dire ladro, se no è un presunto.
3: Fino a quel momento sono presunti.
1: Bravi, sì,
3: anche i complici hanno detto adesso devono trovare i presunti complici, non i ladri.
1: E certo, perché fino a prova contraria tu sei innocente, fino a quando non finiscono i tre gradi di giudizio.
3: Sono andati a fare una scampagnata a causa di questo signore. Viva l'Italia.
1: E può darsi, insomma, con lo svolgimento della causa, come va a finire? Bufa. Allora 081 546 6873, abbiamo ancora un altro minutino. Pronto?
3: Lo sa?
1: Oui.
3: Lo sai che tu proverbi che dice da un imbaffu?
1: Ma che si può fare in Italia, ragazzi? Per cui vannacci. Va bene, Marco, ci leggi qualche messaggio? Ci sta?
0: C'è un altro amico al telefono.
1: Pronto? Sta ostile, ragazzi.
0: No, che
1: ha risposto male.
0: Che ho detto?
1: Sta rispondendo male. sono d'accordo. Ha fatto con i difetti, voglio dire.
0: Ma non si può, ma quella santa donna di tua moglie, come ti sopporta?
1: Non metti me mugher mi so scega,
0: io non dire niente che su là a dire mamma ma.
1: Chi sei?
4: Ciao, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
4: Ascoltate, ma non si sa se questa persona prima di sparare ha detto magna questi cupietti.
1: No,
0: non credo. Diciamo che forse la situazione è particolare perché da quello che si legge ha preso la pistola, ha sparato diversi colpi nel buio, quindi proprio alla cieca in un certo qual modo, e questi colpi
1: sei
0: spaventato, poi hanno...
1: ragazzi, andava a chi si cazzi una roba, si può andare a sparare.
0: Ma allora guarda, paradossalmente la cosa è pericolosa, ipotizziamo, ci sta qualche altro familiare, qualcuno, tu nel buio stai sparando, non lo sai, non stai nemmeno
1: i domandavano WhatsApp, diceva sovvene. Cioè, impressiona, ma che adesso
0: ragazzi, credo il pizzaiolo ha fatto non bene ma benissimo qui nel mio paese. 2 settimane fa c'è stata una truffa ad un'anziana con la finta storia del nipote. Abbiamo inseguito i ladri, uno preso il pomeriggio, l'altro il giorno dopo con refurtiva, e sono stati rilasciati dopo 2 giorni anche essendo pregiudicati. Io devo avere fiducia nelle istituzioni, se vengono da me fanno la stessa fine, e l'ho scritto anche vicino alla porta.
1: Insomma, la gente proprio... rivendica, vale. Insomma Marco, neanche ci possiamo dare, la gente rivendica una certezza della pena, cioè se tu hai rubato vai in carcere, se tu mi fai un omicidio vai in carcere, se tu mi truffi una vecchietta non esci il giorno dopo, ma se stai in carcere, cioè giustamente la gente vorrebbe più meno garantismo e più giustizialismo, poi alla fine
0: se
1: così
0: nel frattempo
1: si
0: però prendi una pistola e spari, ti prendi le conseguenze.
1: Noi ci fermiamo un attimo, la pubblicità e torniamo, vai.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: Dentro in casa, Carol G, ovviamente sappiamo già la reazione del trivellone. Beh, certo, le offro un caffè, ovviamente, come minimo, come minimo.
1: Magari, allora... ragazzi, di notte vi svegliate, sentite rumori in casa, arriva, mo ci sposta pure Belen, che c'ha zecca, pigliate lo suono, la cosa, uno smette, ha paura, non lo so. Io ho avuto i ladri a casa, pure io. Entrai in casa e vidi il ladro che si buttò dal balcone, cioè, ma ti fa una sensazione bruttissima.
0: Certo.
1: Cioè, immagina svegliarti di notte a trovare un allerta vicino lì.
0: Allora, chiedo per un amico: se faccio l'autista, metto in conto che posso fare un incidente. Se faccio il falegname, mi posso tagliare un dito. Se faccio il rapinatore, posso essere sparato. Teoricamente, no, puoi essere sparato se fai la rapina a un camorrista, a un criminale, a qualcuno che sta che è armato. Se vai a fare un furto in una casa, teoricamente, non tutti hanno una pistola.
1: Facciamo sputami, che sputi.
0: Dopo i 40 succede, Diego.
1: Sputi.
0: Tu spareresti, perché so che la pistola non ce l'hai, quindi potresti usare le tue abilità di lama per cercare di metterli in fuga. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi. Lo sai, tu prima hai detto che per sparare l'offesa deve essere pari alla difesa.
1: Sì, questa è la legge.
2: Questo, non solo che mi entri in casa, mi sveglia la notte, dica aspetta, o sei caso. Perché
1: mo venga
2: scettato tua moglie o
1: il figlio tuo? Guarda, ti dico, ma è successo un fatto di cronaca. Questo entra in casa e trova i ladri. Il ladro si butta addosso a questo con il coltello. Questo inizia a lottare, prende il coltello da mano di questo e lo ammazza. Quello è stata legittima difesa. Cioè, capisci? Cioè, oppure io entro, quello mi spara. Per esempio, il ragazzo era sceso con la pistola. Se questi gli albanesi iniziavano a sparare e questo sparava di sua faccia e faccia, sempre quella è legittima difesa. Se il ladro però sta scappando, tu lo insegui e lo spari alla schiena, che è omicidio. Hai capito?
2: È giustissimo, perché l'ha fatto Roggero e ha sbagliato. Però io, con tutte che ho idee tutte di sinistra, sul fatto che mi vengono a rubare in casa, che è la violazione della, mia casa e tutt'altre cose, io dico è sempre meglio sentire suoni di cancello che di campane.
1: Questo pure è vero, io sono sempre dal punto di vista meglio andare lì proprio a pistola o fucile a casa, perché sì, se ce l'hai poi lo usi, sì.
2: Ma se no ti tieni la pistola e la tieni dichiarata, ti devi munire una pistola vuota, perché sfortunatamente chi lo tenevo vuota, ma io non lo sapevo.
1: Sembra un'altra volta un altro tabaccaio abitava sopra la tabaccheria, sente i rumori giù in tabaccheria, già ne aveva avuto parecchi questi di furti, scende e comunque hanno una colluttazione, cioè una sparatoria, soltanto che i ladri furono sparati di schiena e là insomma quello è stato condannato, perché i facci una cosa, poi vai a finire quando trassi in tribunale, frate, è tutto.
2: La legge, quando uno viola un domicilio, viene fatto fuori, perché come saremo noi.
0: Ma credo che sia una legge che forse non esiste nemmeno nei paesi con le dittature più estreme, una cosa del genere, ragazzi. Perché uno può sbagliare a entrare in un qualsiasi domicilio e non per questo deve morire. C'è il caso di un ragazzino americano di colore che sbagliò casa, doveva andare a prendere il fratellino, sbagliò casa. La persona che stava là dietro, vedendo sto ragazzo di colore, si impressionò, lo ha sparato, lo ha ammazzato. Cioè, di che stiamo parlando? Solamente perché mi impressiono, capita che qualcuno fa un errore, allora prendo e sparo? Mi sembra un po' eccessivo, ragazzi. Andiamo avanti. 081 546 6873.
3: Quasi mi trovo Carol G, la caccio subito la pistola.
0: Vabbè, e se erano ragazzi ubriachi che volevano fare una bravata, o poteva essere anche tuo figlio, è giusto che lo ammazzi per questo motivo? Stando a quello che dicono alcuni,
1: questo,
0: sì.
1: Questo pure comunque un po' trasito, pure in ubriaca, trasito, da casinato, insomma, vale un po'. Vabbè.
0: È successo anche questo, ragazzi. Andiamo avanti con un pizzico di musica. Capolavoro degli Oasis, qua torniamo indietro di qualche anno. All Around the World, restate con noi che abbiamo ancora una mezz'oretta insieme.

0: Allora, torniamo a qualche messaggio. Rosario, non si tratta di far bene o male, la legge non prevede una reazione estrema come usare un'arma da fuoco quando i malviventi sono in fuga. No, l'arma legalmente detenuta non poteva uscire dalla proprietà privata. Cambiare la legge significa rifarsi al modello statunitense dove la proprietà privata è sacra.
1: No, vabbè, un attimo, questo stavo leggendo, ma pure in America, cioè se il ladro sta scappando, anche se nella tua proprietà e tu gli spari alla schiena, sei perseguibile.
0: Ah, su.
1: Cioè, se sta in casa, non rappresenta un pericolo, per esempio, conclamato, tu non puoi sparare. Cioè, non sono in civile là. Cioè,
0: ma per logica,
1: però,
0: no?
1: Se ti svegli di notte e trovi a uno in casa, là, loro lo considerano
0: un fatto
1: pericolo.
0: Processo.
1: Tu ti senti in pericolo e lo puoi ammazzare. Ma sempre che Achille, per esempio, si sta scendendo dalla porta e tu uccidi. Cioè, non manca se può fare, ecco, non.
0: Ma diciamo che se una persona però che è in casa, che ti sta rubando e per carità ti sta facendo un torto ed è anche bruttissimo. Però se quella persona, una volta che tu ti sei svegliato e l'hai visto, non ti sta aggredendo e tu gli spari, comunque ci sono delle conseguenze. Perché altrimenti tu hai un ospite.
1: Come leggo qua, no. In questo caso, scusami, qua no, perché tu ti reputi in pericolo. Mettiamo il caso che io torno dopo una serata alle 3 di notte, entro in casa e so che di là sta mio figlio e mia moglie, e trova uno che sta in casa e non mi dice niente, un frate. Io mi sento in pericolo a questo punto qua. Allora, negli Stati Uniti sarebbe anche legittima difesa, per esempio. Caso a parte, se lo vedo scavalcare la finestra, sta uscendo e io mi affaccio, sparo. Allora, in quel punto là,
0: secondo me, una conseguenza ce l'hai lo stesso, perché altrimenti.
1: Ma
0: io,
1: non te l'ho chiesto, mi saranno capito come la pensi. Ma io l'ho capito, scusa, come la pensi.
0: Io invito Nello a casa, litigo con Nello. Gli sparo,
1: no, chi c'ha zicco,
0: posso dire, ma quello mi stava.
1: Cioè, capito cosa da fare? Posso vedere che è amico tuo?
0: Farà sempre.
1: Poi
0: si
1: esce
0: farà
1: fuori che l'ha invitato, i messaggi che l'ha invitato e hai tutto, capito? Con me? Non lo fa, pensa che. Non lo fa! Mi stai invitando a casa, io non vengo,
0: ah, vieni a casa,
1: vieni e poi mi spara.
0: No, ma quando
1: vieni a portici, poi a portici me la rapisco.
0: No, con quello che costa la benzina ti lascio a casa tua, tranquillo.
1: Pronto?
0: Facciamo una videochiamata.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Compagno bello, buongiorno. Rosario, compagno quartiere, sono Enrico.
1: Qui Enrico, ciao.
2: Come state?
1: Tutto a posto.
2: Ma tu mi parli in fatta, ma sì. Visto che lui dice che sta girando con i social, che ha detto a quella signora sotto a Pompella, con i sisci per
1: Eh sì, sì, che bestia.
2: Ma tu la riversi l'andese, ma tutto a posto. Cosa mai io sono passato fuori a questo, volevo fare rifornimento e me ne sono giunto. Ci sono veramente abbia a camminare a pere. Due euro.
1: Sì, ma pure se ho già appena kiss. È omicidio stradale questo qua, non penso. Quando si bava?
2: Appena kiss, no?
1: 3 anni.
2: E gli altri ciavano?
1: No. Come non penso, quando si fa un omicidio stradale? Vieni un attimo, ma poco.
2: Ma è buono per decibelle,
1: vabbè, poi si incensurate, una fedina penale pulita.
2: Va bene, buona giornata.
1: Ciao amico, ciao.
0: Secondo me questo browser penserà che sono un criminale perché sto chiedendo cosa succede se sparo a uno in cortile.
1: Secondo te perché
0: cosa
1: ci metti?
0: Succede?
1: Ma secondo te perché tu chiedi sempre a te?
0: Quanto
1: quando salgono qua sopra, a te e dice.
0: Chi lo usa sto computer? Pesa cane, bene. Per il reato di omicidio stradale in Italia si rischia una pena che va da un minimo di 2 fino a un massimo di 18 anni di reclusione,
1: però,
0: a seconda della gravità della condotta e delle circostanze.
1: Però si incensurato, non tiene nessuna carica pendente, roba va. C'è il carico pendente, pensavo, vorrei il carico pendente.
0: Tu c'hai il mio carico pendente?
1: Ci sa chi c'ha il carico pendente.
0: Tu ce l'hai il carico pendente? No, per fortuna sta tutto.
1: Sei senza carico pendente. Vedi, un buon aggiunto, tu si vai davanti al giudice, dice giù, lei ha carico pendente, dipende.
0: Ma perché lei ha carico pendente, signor Verno?
1: Dipende.
0: Da cosa?
1: Dipende. Allora chi dice non c'ho il carico pendente, allora chi dice allora 3 anni, capisci? Cioè,
0: lui c'ha il dorsale pendente, capisci? Non lo voglio vedere, è pendente. Perché c'è da vedere.
1: Niente, non c'è stima, non c'è affetto.
0: Torniamo tra poco, ragazzi. No, c'è schifo più che altro.
1: Come
0: lo ricordo.
1: Voi come fa?
0: Quell'unica volta che andammo eravamo in costume da mare e me lo ricordo purtroppo.
1: Ma tutto parte
0: dove?
1: La cremina solare,
0: la pelle ruvida.

0: potevano, diciamo, arginare dei problemi e capire effettivamente le problematiche. Poi c'è stato un mercato bloccato perché non si è riuscito a fare, non si sono riusciti a fare determinate cessioni. Ok, però io lo devo dire, e effettivamente quest'anno il Napoli non ha speso, perché ha speso male nella passata campagna acquisti. Poi magari alcuni giocatori si pensava si potessero rivalutare, speriamo che accada.
1: Ma noi siamo società che si possono indebitare di 800 milioni assolutamente no, e possono fare questo.
0: A De Laurentiis do meno di zero. Anzi,
1: esatto.
0: De Laurentiis fanno i ringraziamenti per quelli che sono stati successi negli ultimi anni, che alcune squadre non riescono ad avere. Vedi per esempio la Roma sono anni che prova a essere competitiva e non ci riesce, magari quest'anno ci sta riuscendo, ma vedremo, perché il percorso per lo scudetto è tortuoso. La Masemba Faré, se arrivano fino in fondo in alto, che non è una cosa scontata come si pensi a qua.
1: Infatti adesso andiamo in pubblicità e poi parleremo delle scelte che sono state fatte, di chi sono state. Certo, qualcuno la responsabilità di questi calciatori ce l'ha, e con una pigliata questi giocatori, esatto. Voglio dire, quindi
0: esatto.
1: C'è anche da dire questo.
0: Allora andiamo in pubblicità, poi si può dire che niente, si può dire che pensaci, ce l'hai?
1: Si può dire?
0: Dopo sono anche Nicola e Michele, pensateci, 2 minuti arriviamo.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su zurich.it. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora ragazzi, siccome si discuteva qui in redazione sull'episodio, perché vedo che ci sono molte polemiche, a fine primo tempo c'è un episodio di una trattenuta di Dragusin ai danni di, poi non ricordo chi, ai danni di Højlund, secondo me con noi l'abbiamo sempre detto, io devo essere molto onesto, per me non c'è niente, per quello che è il metro di giudizio di quest'anno, e ho sempre detto quest'anno non ci dobbiamo appellare a decisioni arbitrali perché si sta facendo correre molto, e devo dire la verità, la Serie A è anche molto migliorata. Certo, delle volte si esagera perché ci sono dei calci di rigore netti che non vengono dati, tipo in quelli di Atalanta.
1: No, ragazzi, al Torino e all'Atalanta sono stati negati due rigori.
0: Ma questi leggeri, questi leggeri.
1: Allora, già ti posso dire una cosa, quello dell'Atalanta è un rigore netto, ok? E che non, infatti Sarri dice, se non usiamo il VAR per queste cose togliamolo, perché è inutile. Giallo, ma il rigore del Torino è clamoroso.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Giallo, con l'arbitro a 2 metri. È clamoroso.
0: Quello sì. Clamoroso. Il buon Riccardo Catapano ci avvisa che è in corso in questo momento un incontro arbitri allenatori, ovviamente con il capo delegazione degli arbitri, che è il signor Daniele Orsato, che incontra tutti gli allenatori. Devo dire la verità, ragazzi, qualche errore sta

0: stato fatto, ma è umano, si può sbagliare. Ma la Serie A, Diego, da tutti i punti di vista è migliorata, bisogna essere molto onesti. Dal punto di vista dello spettacolo è migliorata, dai, come fai a negarlo?
1: Allora, se togliamo le aree di rigore è migliorato, perché mi piace questo gioco più fluido.
0: E anche le perdite di tempo.
1: Assolutamente, le perdite di tempo, su questo è migliorato. Però Gianluca, cioè qua in 5 giornate quanti rigori sono stati assegnati? Forse 2, 1.
0: Sì, non pochi.
1: Gianluca, ma alcuni clamorosi.
0: Quello del Napoli per me è leggero, non è rigore. E rientra nel metro di giudizio leggero che si sta facendo. Quello là del Torino, sono d'accordo con te, è grave non darlo. Cioè ci vuole ovviamente una via di mezzo. Non bisogna essere estremi né da una parte né dall'altra. Nel contatto in area di rigore bisogna essere un pochino più severi, perché sennò poi dopo i difensori iniziano a menare gli attaccanti in area di rigore.
1: Io te lo devo far rivedere, che forse non te lo ricordo.
0: No, ho capito. Nel frattempo andiamo da Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Nico, buongiorno.
2: Buongiorno Diego. Da dove vogliamo cominciare stamattina? È dura, trovare.
0: No, parti tu, vai. Noi più o meno abbiamo toccato tutti quelli che sono i punti nevralgici, del periodo.
2: Ho ascoltato attentamente. No, vabbè, io volevo partire da un punto, ok? Ora non voglio fare i soliti nomi, però collegandomi a quei soliti nomi, io volevo, non so se è una provocazione o era un'idea per la società, perché comunque da lì parte tutto, no? Ok. Non era meglio, visto che comunque stiamo andando in questa direzione, perché ad oggi, come ha detto Diego, ad oggi siamo questi, poi fra 10 giorni magari saremo altri, però ad oggi siamo questi e commentiamo quello che siamo adesso. Non era meglio, visto che non c'era la possibilità di fare un calciomercato, di tenersi i nostri giovani, e mi riferisco a Emanuele Rao, mi riferisco a Brisco, mi riferisco a come si chiama il ragazzo che ha Modena?
1: Ambrosino,
2: oppure portare Milton Pereira in prima squadra. Allora ragazzi, noi dobbiamo avere in campo gente che ha voglia di giocare, non che viene lì perché è pagata per farlo. Io, proprio perché non sono il tipo da dire che la società non ha speso, perché ADL ha speso male, come dice Diego, però ha speso, ok?
1: Ma scusami, non ha speso male ADL?
2: No.
1: Ha speso male chi ha scelto.
2: Esatto, ok, siamo d'accordo. Sì, hai ragione, la società, come dissero nel comunicato che sceglieva la società e non Conte, ok? Quindi la società ha speso male. Ora io dico, non potevamo recuperare questi soldi dandoli via e tenersi giovani anticipandoli di un anno? Perché onestamente giovani
1: non sono riusciti a venderli.
2: Non sono riusciti perché volevano recuperare la cifra che dicevano loro. Come diceva qualche ascoltatore prima, pure che tu perdevi qualche milioncino, e credetemi, parlare di milioncini in questo caso con quello che stiamo affrontando, lo so che è ridicolo, però mi devo attenere, no, ai costi del calcio. Se tu perdevi qualche cosa, e però ti levavi comunque delle figure che non servono a nulla. Cioè Giovane là, ma cosa sta facendo Giovane? A che senso?
1: Giovane è infortunato adesso.
2: Ho capito, ma perché con Conte ha giocato? Dico, Conte...
1: No, non ha mai giocato. Ha giocato poco.
2: Bravissimo, no, niente proprio, perché con Conte diceva che era di difficile
1: collocazione. Ha fatto una partita col Milan, mi ricordo, giocò titolare, se non mi sbaglio.
2: È l'unico passaggio che ha fatto Valison. Cioè lì praticamente sentivamo parlare Conte che non era facile metterlo in campo perché è difficile collocazione. Con Allegri 4-3-3 sono state comunque di difficile collocazione. Allora, chi di dovere deve spiegarci questi acquisti? Perché quando hanno voluto, Lucca l'hanno piazzato per vendere Giovane. E li sapete meglio di me, ragazzi, queste cose non è che ve le devo insegnare io. Quando hanno voluto, Lang l'hanno piazzato. Cioè, Begum, ma io per amor di Dio, per me Begum è un signor difensore, quindi lui ha avuto i problemi e io lì non ho nulla da dire. Non ho veramente nulla da dire. Però, cioè, permettetemi che mi tengo i giovani lì e me li cresco in casa, li faccio anticipare di un anno anziché mandarli in Serie C a Bari, a fa chi? Cioè, ma noi eravamo a Pisa in Serie B, a fa chi? A fare che cosa? Noi ci laviamo la bocca dicendo che all'estero a 16 anni, 17 anni giocano e poi noi li mandiamo in Serie C. ma dove sta sta convenienza?
0: No, no, ho capito quello che stai dicendo, però ragazzi, noi e Diego questo discorso l'abbiamo fatto sempre. Bisogna sicuramente i giovani capire quelli che possono essere i migliori percorsi di crescita per loro, però vabbè, da qua a doverli ripescare tutti e farti una stagione solo con loro, no, perché ci vuole quello e quello. Poi ragazzi, è un discorso lungo, perché poi se metti i giovani e si perdono le partite in campo con i giovani succede l'inferno. Io sì, tipo questo lo diciamo sempre, i giovani,
1: è un cane che si morde la coda.
0: I giovani validi il Napoli sa quali sono, ha dei professionisti in grado di capire chi può giocare nel Napoli, che non è una cosa scontata, l'ho detto la settimana scorsa e lo ripeto, e chi no o chi deve andare in prestito per crescere ancora, e poi dopo si vedrà. Sicuramente il vivaio non è all'altezza di altri vivai del campionato italiano, mi viene in mente uno della Fiorentina e la Roma dell'Atalanta, ma diciamo sempre le stesse cose.
1: Comunque adesso, prima di chiudere, sì, abbiamo rivisto sia la trattenuta su Rowe di Kalulu e sia l'intervento di Eghem su Oristanio. Scandalosi, cioè due rigori clamorosi.
0: Sì, ma quello lì di Bologna-Torino di più, perché si vede proprio, cioè è clamoroso, il VAR non intervenga lì. Il VAR li deve, perché l'arbitro era un po' defilato.
1: No, ma l'arbitro fa pure il gesto Oristanio che si deve rialzare.
0: Ma perché non lo vede bene? Ma là è il VAR che però deve intervenire, Diego.
1: Va bene, non sta bene. Stile Orsato, non ha visto bene. Era troppo bene. Vicino.
0: Fabio Esposito mi fa cenno che dobbiamo chiudere con questo ricordino di Diego, che ogni settimana arriva puntuale a quel maledetto anno. E voglio, sto cercando in tutti i modi di dimenticare quell'anno, ovviamente, dei 91 punti di Sarri, ma non riesco. Tra pochissimo Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, in redazione ci sarà Lucio Pengue, grazie a Fabio Esposito in regia, insieme ovviamente a Nellino Iorio, a Flavio Esposito alla regia video, tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior,
0: è veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, noi torniamo domani perché anche domani
1: Diego c'è.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura Caivano, maxi operazione delle forze dell'ordine contro il clan Angelino. 34 gli arresti eseguiti tra il Parco Verde, il Rione Bronx e Casoria. Durante il blitz è stato scoperto anche un tesoretto, oltre 3 milioni e 200 mila euro in contanti e 10 orologi di lusso nascosti in un'abitazione. Secondo gli investigatori, i proventi dello spaccio servivano anche al mantenimento degli affiliati e dei detenuti. La DDA ha inoltre ricostruito collegamenti con la Spagna di un sistema di piazze di spaccio attive sul territorio. Le indagini proseguono anche sul fronte delle estorsioni e dell'autoriciclaggio. Ancora cronaca, San Giovanni a Teduccio, nel Napoletano un ciclista è stato travolto da un'auto nei pressi del bar La Siesta, il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma l'impatto è stato fatale, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, sulla serie di incidenti e investimenti registrati nel territorio napoletano. Cambiamo argomento, nuovo sequestro della cosiddetta cocaina rosa a Napoli. I carabinieri hanno arrestato un 22enne già noto alle forze dell'ordine, fermato durante un controllo in corso Malta. Nella sua auto sono stati trovati un grammo di tusi, la cosiddetta cocaina rosa, un grammo di MDMA e 5 grammi di hashish, sequestrati anche 200 euro in contanti ritenuti proventi dello spaccio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 contro la Fiorentina. Azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. Ad inizio ripresa arriva però il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei due portieri Milinkovic-Savic e De Gea, con il Napoli che sale così a quota 7 punti al 9° posto in classifica. Sentiamo adesso un estratto delle parole di Matteo Politano in conferenza stampa.
5: Questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo, ha fatto 2-3 parate soprattutto negli ultimi 20 minuti importanti e naturalmente c'è da lavorare. Sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con questo caldo, è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto.
4: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza, presenta
6: Radio Gol.

0: qua pronti per vivere insieme le prossime tre ore l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, il giorno dopo Fiorentina Napoli. Azzurro Napoli ma anche azzurro nazionale. Al centro della puntata odierna, datata lunedì 21 settembre del 2026, tra poco avremo in diretta Ivan Zazzaroni per commentare quanto accaduto ieri, per proiettarci nella settimana in cui tornerà protagonista la nazionale all'esordio della nuova nazionale Mancini, venerdì a Roma allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Andiamo con ordine, vivrà la puntata con noi Lucio Pengue, è già tempo di anteprima e allora buon pomeriggio Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, guardando in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Questi titoli della puntata di oggi di Radio Gol: Napoli solo pari a Firenze, vantaggio di Gilmour raggiunti nella ripresa dal tiro di Jimenez, De Gea fa miracoli ma il Napoli non sfonda, un passo indietro rispetto alla vittoria contro il Bologna. Allegri in sala stampa: dobbiamo essere arrabbiati, manca il veleno. Anghissà entra e si fa male, ora la lunga sosta per le nazionali e si ritornerà in campo il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone. Frosinone che batte il Como 2-0, vera sorpresa di questo inizio di torneo insieme al Cagliari. Vincono Juventus e Milan. Roma-Inter show, il big match del sabato finisce in parità, in vetta anche la Lazio di Gattuso. Il Cagliari vince ancora 1-0 a Udine. Oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. Questa è la settimana della Coppa America.
0: E che noi naturalmente seguiremo a partire da giovedì, a partire dall'inaugurazione del villaggio. Allora, al centro della puntata, l'analisi di Fiorentina-Napoli. Mi stanno arrivando moltissimi WhatsApp al 342-00-00100. Tra poco, anche per chi ci segue in TV, avremo collegati in video il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, per il solito appuntamento del lunedì. Walter, sono molto deluso dalla prova di ieri. Speriamo che questa sosta sia, scrive un ascoltatore, una sosta benedetta. Mi chiedono se sono ancora convinto che Allegri fosse la migliore soluzione per questa stagione al Napoli. Ne sono fermamente convinto, ne sono assolutamente convinto. Non mi sposto di un millimetro, anche perché organico alla mano, ritengo che l'unica soluzione per la guida del Napoli fosse Massimiliano Allegri, quindi non cambio idea. Ma è arrivato il momento di chiamare in causa l'appuntamento del lunedì, quello con Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni,
0: che è collegato con noi dalla redazione del Corriere dello Sport, per chi segue in TV anche in video. Buon pomeriggio direttore, ciao Ivan.
3: Ciao,
0: buonasera.
3: Ciao. Ho fatto un collegamento spettacolare che non è riuscito.
0: Allora caro, perché, che volevi fare? Volevi fare qualcosa?
3: No, di ancora più dal mio studio, solo che sai, con Zoom riuscivo a farlo, con quel vostro meccanismo mondiale non riesco.
0: E lo faremo in un'altra circostanza. Allora Ivan, tu Napoli la conosci molto bene, conosci la piazza, la passione, i tifosi, gli umori altalenanti. Questo pareggio di ieri ha generato molta delusione e devo dire non solo nei tifosi, anche nello stesso Allegri, che a fine gara era avvelenato, perché avvelenato non ha visto il veleno. È un'analisi quella di Allegri che tu condividi?
3: Non ho visto il veleno, è una squadra che in effetti è in difficoltà, fa difficoltà. Io credo che anche tecnicamente la squadra di ieri non fosse così superiore alla Fiorentina, perché mancavano giocatori importanti, i più importanti dal mio punto di vista, sia in termini tecnici che fisici. A tutti quelli che dicono, so che è un paragone che non può essere accettato, che hanno questo pregiudizio nei confronti di Allegri, vorrei farvi presente, sarà anche un discorso antipatico, che anche i famosi giochisti non stanno andando bene, molti famosi giochisti non stanno andando bene, e quindi non è questione di gioco o non gioco, è una questione di giocatori soprattutto e di un mercato che non c'è stato, ma non possiamo rimpiangere ogni giorno il fatto che non c'è stato mercato, perché per esempio De Zerbi, che è bravissimo, sta andando malissimo, è ultimo in classifica. Maurizio Sarri non sta andando bene a Bergamo. Ma ce ne sono tanti altri, Iraola sta andando benino, non benissimo, ma questo però è un discorso, ripeto, che potrebbe anche risultare antipatico, ma non, preferisco non svilupparlo tanto. La squadra in alcune cose mi è piaciuta, in altre meno, in alcuni giocatori francamente li ho visti con poco coraggio, ecco, come se fossero consapevoli dei limiti della squadra quando mancano appunto elementi fondamentali, importantissimi. E mi riferisco ad Anguissa, a McTominay, ad Allison.
0: Ti squilla il cellulare, Mourinho e José?
3: No, tranquillo.
0: Non è Mourinho.
3: È uno più importante.
0: Più di Mourinho, rispondi.
3: Posso chiamarti in diretta?
0: Allora è bellissimo, siamo in diretta, il direttore.
3: Vabbè, è quello che mi paga, quindi.
0: Vabbè, sei il tuo editore, noblesse oblige. Devi sapere che anche il mio editore, tra le 13 e le 16, a volte mi chiama. E io però gli ricordo.
3: Ma succede? Infatti mi chiedo scusa ai napoletani, a chi sta guardando, perché sono cose non carine. Dovevo bloccare il. Adesso lo faccio.
0: Come dicono quelli bravi, è il bello della diretta, Ivan.
3: No, insomma, è il bello della diretta, è il bello dell'incoglionimento. Perché se avessi messo, ecco qua, modalità aereo, avremmo risolto.
0: Senti, Ivan, lasciami dire una cosa: che non deve suonare come una scusa, almeno dal mio punto di vista, è la realtà. Al di là di Firenze, poi ci torniamo sulla partita di ieri, secondo me è una sosta benedetta. Perché benedetta? Io ho suddiviso quelli che sono gli assenti e le assenze. Tu hai fatto un piccolo accenno, no? Poi capiremo le condizioni di Anguissa. Anguissa, McTominay, Giovane, e sono tre. Poi ne abbiamo un'altra lista da tre, sempre assenti ieri. Meret, Spinazzola e Marianucci. Li ho suddivisi in italiani e stranieri. A questa lista vanno aggiunti, perché torneranno un po' dopo la sosta, Allison. Buongiorno, quindi ritorno agli italiani, e siamo a 8, torna a gennaio. E oltre gli 8 voglio anche segnalare che, a mio avviso, la sosta sarà benedetta perché avrà uno slot di altri tre calciatori, ovvero Badiashile, Beukema e Neres, che recupereranno la migliore condizione. Tra una cosa e un'altra, Ivan, ne ho nominati 11 di calciatori, non sono pochi.
3: Sì, quelli fondamentali secondo me sono McTominay, Anguissa, Buongiorno e
0: Allison. 4
3: giocatori che secondo me in questo momento mancano. Ho visto lavorare tanto Højlund, ma io non vorrei, devo fermarmi sul discorso di Gabriel Jesus, perché sennò divento veramente un rompicoglioni. Scusate il termine, però manca quella punta, che non è giovane, o giovane, o chiamalo come ti pare, che non può essere Lucca, mi dispiace, ma combatte, ma non lo vedo brillante, non lo vedo efficace, non lo vedo del livello del Napoli. Poi ce ne sono anche altre che sono sotto livello, quindi diciamo che in questo momento la sosta è un bene per il Napoli, che peraltro ha avuto confronti importanti, perché ha avuto l'Inter, ha avuto il Como, ha avuto la Fiorentina a Firenze, e quindi sulle 5 partite vita facile non ha avuta. È vero che il Frosinone ha battuto il Como, però ti ripeto, siamo nel campo in questo momento delle giustificazioni e non è bello farli. È deludente al momento il Napoli? Sì, è deludente. Ci sono delle ragioni per cui è deludente? Sì, le ho elencate tutte quelle, partendo dal mercato, dal fatto che non si è rinfrescata questa rosa, e si è comprato Favasuli, che quando entra vedi la differenza, perché obiettivamente la freschezza, oggi l'energia di questi giocatori ti crea veramente un gap, capisci che c'è una distanza sul piano atletico, fisico e dinamico rispetto ad altri, che è impressionante.
0: Eppure ieri ci sono molte cose che mi sono piaciute. Mi è piaciuto molto Gilmour, al di là del gol, per come gestiva le operazioni. Ho visto un Oliveira in grande condizione, una gestione della palla tra Gilmour e Lobotka interessante. Poi tra poco però torneremo su un tema a cui ha fatto cenno Ivan Zazzaroni, ovvero gli attaccanti, ovvero Højlund, ovvero Lucca e Lang. Però prima voglio ripartire dall'allenatore, perché a me ha colpito molto ieri Massimiliano Allegri. La prima cosa che dice: dobbiamo essere arrabbiati, e dalla panchina non hanno il veleno. Un Allegri avvelenato. Abbiamo invitato un allenatore, Ivan. Gigi De Canio, buon pomeriggio, mister.
4: Buon pomeriggio, bentrovati. Un caro saluto a Ivan, che non
3: c'è. Ciao, Gigi.
0: Ti ascolta. Senti, mister, a me ha fatto molto effetto sentire Allegri così. Dobbiamo essere molto arrabbiati, perché se usciamo dal campo felici per il pareggio, c'è qualcosa che non va. Manca il veleno. È una bella affermazione tosta quella di Allegri, eh?
4: Perché è la verità. Perché il Napoli in campo non dimostra di avere il veleno. Ivan ha appena detto che poi l'ingresso di Favasulli porta quella freschezza, quel dinamismo e quindi quella volontà, determinazione per andare alla ricerca di qualcosa di concreto, di particolare. Negli altri questo sinceramente non si vede.
0: E vado da Ivan Zazzaroni. Ora Ivan, tu prima dicevi sembrano delle scuse, però io una cosa sento di dirla. Detto che a me Rafa Marin non convince, non mi piace, non credo sia di quel livello e di quello standing, però Ivan, un attenuante, buongiorno, torna a gennaio e Allegri punta su Beukema che non è in condizione, sceglie Marianucci che si fa male, gli prendono Badiashile che ancora non è pronto. Ragazzi, ma tutto questo delle attenuanti gliele diamo ad Allegri.
3: Sì, però capisci che non puoi andare avanti sempre con le attenuanti, questo mi rendo conto e tu hai ragione, però ti ripeto, quello che mi ha impressionato dal primo giorno e dal primo giorno te lo dico è la mancanza di motore nella squadra. E tu, abbiamo parlato di Favasulli, ti dico anche Vergara, cioè quando entrano questi due ragazzi che sono sicuramente inferiori tecnicamente a tanti altri del Napoli, perché questo è un dato di fatto, cioè sono giocatori che sono arrivati alla Serie A molto tardi pur essendo giovani, ma vedi come lottano, cioè su ogni pallone, anche Vergara è uno che se lo mangia, poi magari lo perde ma poi lo recupera, poi cioè oggi bisogna correre, essere dinamici, essere veloci. Il calcio oggi ha una velocità tale, soprattutto adesso che c'è questa fluidità nelle azioni, meno interruzioni e altre cose, che un calcio di giocatori un pochino usurati da tante esperienze, tante partite, tante pressioni, tante tensioni, mi riferisco soprattutto a Matteo Politano, che è uno che ha dato il fritto per il Napoli, ma ce ne sono anche altri, evidentemente ti lascia così. Poi magari Matteo troverà una condizione ideale e farà prevalere la sua tecnica su altre, la sua anche disponibilità tattica. Matteo è uno che ha fatto tutte le partite, fa tutto il campo, ragazzi, cioè si fa un mazzo tanto. Poi è chiaro che in alcune occasioni quando arriva davanti non è lucido.
0: Certo.
3: Non è un'accusa, Matteo, sia chiaro. È una sottolineatura di un giocatore per me importantissimo nel Napoli. Quindi diciamo che in questo momento la sosta fa benissimo, devono recuperare energie, non so se avranno tutta questa freschezza congenita, me lo auguro, però il mercato doveva essere fatto quest'anno, dovevano essere presi dei giocatori veloci, dei giocatori anche magari con minore tecnica ma importanti dal punto di vista dinamico.
0: Anche perché io lo ricordavo in settimana, per la stragrande maggioranza la squadra che è stata consegnata ad Allegri, parlo quantomeno dell'11 titolare, A, ha l'età media più alta di tutta la Serie A, B, per 7/11 è una squadra costruita da Cristiano Giuntoli. Poi sono stati fatti degli innesti e qui vengo con Gigi De Canio, con Ivan Zazzaroni. Noah Lang, anche ieri ha avuto una grande chance, partire titolare. Gigi De Canio, ti ha deluso Noah Lang?
4: Ma è stato mi ha deluso, nel così come la delusione mi è venuta nel vedere il ritmo così di tutta la squadra, come diceva prima.
0: Quindi ha ragione Ivan quando dice i giri del motore non sono ancora a pieno regia. Ha ragione Zazzaroni.
4: Ha ragione, sì, certo, ha ragione, sì, è tutto quello che si vede, è la, come dire, è la preoccupazione principale. Ora, da che cosa possa dipendere, questo lo sanno, lo saprà sicuramente Max, eccetera, ma la realtà è questa. Vedi, anch'io adoro Politano, no? Però ormai sono già un paio d'anni che Politano prende palla, fa due passi con la palla, punta l'uomo, mentre prima puntava, gli andava via e faceva mirabilie, ora si ferma e tocco facile dietro, scarico.
0: Beh, però fa tutto campo come dice Ivan, no? Ivan, lo paghi se fai a tutto campo tutta la fascia.
3: Quello che sta dicendo Gigi è esattamente quello che penso io. Sta palla indietro e sta palla orizzontale hanno rotto molto. Vuol dire paura.
4: Non assumersi la responsabilità.
0: Infatti Ivan ha detto poco coraggio, hai detto prima.
3: con assumersi delle responsabilità, e se non te le assumi il gol lo prendi. Poi ieri l'hai avuto anche sfiga perché la deviazione è decisiva, poi anche loro hanno avuto occasioni, tu nella seconda parte hai avuto due palle incredibili che De Gea non so neanche uno come l'abbia parata, evidentemente, però non può essere sufficiente a giudicare una prestazione positiva, è stata una prestazione ordinaria, e in questo momento il Napoli non può permettersi prestazioni ordinarie perché davanti corrono.
0: Tanto da indurre Allegri, dobbiamo essere arrabbiati per questo pareggio. Un abbraccio grande a Gigi De Canio, buon lavoro mister, buonissima settimana.
4: Buonissima settimana a voi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie.
4: Ivan, buona serata.
0: Il cuore. Sono 7 i punti fin qui totalizzati dal Napoli, frutto di 7 gol realizzati, 6 quelli subiti. Ivan, 7 gol in 5 partite sono evidentemente pochi. Il Napoli, che aveva questo problema anche nel biennio Conte, continua ad averlo. Là davanti c'è solo Højlund. Lang non incide, Lucca non incide, e i gol bisogna trovarli però. Cioè, io con chi se la prende con Allegri, io non mi iscrivo a questo esercizio stupido.
3: È troppo facile. Cioè, ma è chiaro, poi anche perché sono influenzati da questa teoria dei difensivisti, delle cose. È chiaro che se tu hai una squadra del genere vuoi attaccare, se attacchi ossessivamente prendi una caterva di gol, perché la squadra non è in grado oggi anche fisicamente di reggere, hai due play bassi oltretutto. Io Gilmour ieri ha fatto bene ed è forse una delle poche note positive, ma a me piace molto di più Lobotka con Anguissa e McTominay. Scusami, quello è il Napoli.
0: Però se McTominay non ce l'hai, Anguissa.
3: No, certo. Questo aiuta anche i vari. Politano, Lang, molto discutibile come prestazione, sinceramente, e Oliveira anche, cioè, perché hai giocatori di qualità. Oltretutto McTominay è determinato con i gol, perché senza McTominay tu hai il secondo cannoniere mancante. Io ragazzi, non so, più facile di così, non è che ci vuol molto a capire. Se poi uno non vuol capire, se uno vuol dire è difensivista, se questo Napoli gioca d'attacco di proposta prende 3 pere a domenica, ma senza problemi.
0: Io la penso esattamente come te, Ivan. Io
3: purtroppo la penso proprio deve giocare male. Male vuol dire stare dietro e giocare sulla velocità e cercare di fare dei contropiede, perché ha delle caratteristiche in questo momento negative, cioè ha delle caratteristiche che ti dicono di stare dietro, cercare di prendere il meno possibile e di cominciare a vedere giocare la partita e svoltarla come a Genova.
0: E poi però io insisto, la sosta aiuterà, la sosta per me è benedetta, molti recuperi degli infortuni, 3 elementi, Beukema, Badiashile e Neres ritroveranno la migliore condizione. Resta un dato, il mal di gol. Ora, tutto su Højlund non si può puntare, certo ha un po' deluso ieri Højlund, però chi dovrebbe dargli supporto? Lang? Secondo me estremamente negativo. Politano, lo abbiamo spiegato prima, entra Lucca, deludente. Stefan Swock con noi, buon pomeriggio Stefan.
5: Buon pomeriggio a voi.
0: C'è Ivan Zazzaroni con noi che dice il Napoli non è ancora con i giri del motore giusto, e poi se la prendono con Allegri. Io tutte queste colpe di Allegri sinceramente non ce le vedo, Stefan.
5: Ma sai, è anche normale, no? Quando una squadra non va bene le colpe ricadono quasi esclusivamente sull'allenatore. Sono d'accordo con te quando dici che la sosta porterà sicuramente qualche miglioramento, perché la squadra continuerà a lavorare, la squadra sarà a disposizione, vista anche se non ci saranno più giocatori. Però insomma qualcosa.
0: Però tra gli infortunati e chi ha bisogno di mettere un po' di condizione, Allegri avrà 3 settimane per farlo. Scusami Ivan, a proposito di Lucca e Lang, è evidente che stanno deludendo, noi non dobbiamo girarci intorno. Il Napoli ha provato a cederli perché volevano fare altre operazioni, non ci sono riusciti, e Allegri li sta gestendo per come può.
3: Questo assolutamente, però ti ripeto, c'è la quota gol del Napoli è bassissima. Non voglio paragonarlo con i 4 dell'Inter perché sarebbe veramente disperante. Lì loro hanno 60 gol in 4. Se pensi alla Roma, tra Malen, Dybala, Castro e quelli che vengono da dietro, anche con Epensa. Se pensi alla Juventus, a Kolo Muani, adesso Walter Made, con Sessao, il disco in questo momento è fuori.
0: Alla Ibegovic.
3: Cioè, oggettivamente, tu sei davanti ai pochi gol, e poi se ti mancano McTominay e Anghissà, che comunque hanno sempre segnato come centrocampisti, ne hai ancora meno, e fai fatica a reggere 90 minuti se non segni uno o due gol e se non chiudi la partita. Questo Stefano lo sa perfettamente, cioè tu giochi dietro e sul contropiede, ti va bene il gol uno, benissimo, ma subisci, poi alla fine vai a Firenze e becchi.
0: Anche perché è un'altra Fiorentina rispetto a quella di inizio stagione. È chiaro, Stefano, che non hai McTominay, non avevi Anghissà, tutto su Højlund. Fortuna vuole che trovi il gol con Gilmour, poi De Gea nella ripresa fa due miracoli. Però Stefano, il problema del gol che c'era con Conte, io lo ritrovo, ahimè, attuale. E allora dico, siamo sicuri che il problema era Conte e che oggi Allegri o non hanno quel bomber tale da 20 gol? Stefano, lo chiedo a te.
6: Allora, avete detto tutto bene, no? Il Napoli ha un attaccante solo, che è Højlund. Luca non è in grado di poter giocare a Napoli, secondo me, in questo momento.
0: È un'affermazione forte, Stefano, hai detto, è giusto che io te lo dica. Luca non è in grado di giocare a Napoli.
6: Adesso come adesso non è pronto per una piazza come Napoli.
0: Fammi sentire un attimo Zazzaroni, perché l'informazione, cioè l'affermazione è forte, Ivan.
3: L'ho detto prima. Non è di livello, prima, cioè la penso come Stefan, cioè, lo vedo, ma come entra? Perché a Udine, dove avevano libertà e pressioni minori e aveva la titolarità, perché giocava titolare, poi c'era Davis e tutto il resto, segnava di più, era più libero. Cioè, voglio dire, oggi mentalmente lui è portato a strafare, ma fatica, cioè lo vedi che fatica, come fatica anche Højlund, evidentemente non hai il bomber da 20 gol, non
0: ce l'hai. Dicevo proprio quello,
3: il bomber da 20 gol un pochino te la rimedia, no? però ragazzi, guarda cosa il casino che ha fatto Gasperini per avere degli attaccanti. Lui dice: datemi degli attaccanti, voglio giocare, voglio gli attaccanti, che sono una cosa fondamentale. E Stefano sa perfettamente, l'attaccante ti risolve i micro problemi e i macro problemi.
0: E purtroppo l'attaccante del Napoli, per come dice Stefan Zazzaroni, è solo Højlund. Ti abbraccio, Stefan, grazie di cuore.
6: Grazie a voi. Ciao.
0: Grazie.
6: Ciao.
0: L'ultimo minuto della bellissima chiacchierata con Ivan, settimana di Azzurro Napoli, Azzurro Nazionale, il debutto di Mancini all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Oggi parla il Mancio, avremo una freschezza in nazionale con tanti calciatori nuovi.
3: Ma soprattutto abbiamo l'inizio di un ciclo, questa è la cosa che qualcuno non ha capito, cioè non si può andare avanti dicendo la maglia azzurra chi la merita, a parte che sono 12 anni che non la meritiamo probabilmente, perché siamo sempre fuori. Si parte con un allenatore nuovo, si parte con un progetto nuovo che è l'europeo fra due anni, si parte con dei giovani, qualche giovane interessante c'è, ce n'è anche all'estero, vediamo se questa Nation può essere un percorso di crescita per questi giovani, come fecero per Zaniolo quando arrivò che non aveva mai giocato, e abbracciamo un percorso diverso, una strategia diversa. Io da questo punto di vista condivido tutto. Adesso sono 32, 34, diventeranno 22 o 23 o 25, perché è impossibile allenare 34 giocatori. Però ti ripeto, vedo delle scelte mirate, delle scelte interessanti.
0: Che sono le basi per costruire il progetto futuro. Un abbraccio speciale al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao.
3: Grazie,
0: Ivan. Grazie a te. Oh, a proposito, poi cercheremo di avere informazioni su Anghissà, perché Anghissà, mandato in campo all'89esimo, purtroppo si rifà male. Forse è stato un azzardo quella sostituzione, è stato anche chiesto ad Allegri, stava per entrare Vergara, perché non lo ha fatto entrare. Dice: poi magari avessi messo Vergara, prendevamo gol, perdevamo la partita, cosa mi avreste detto? È chiaro che il calcio è imprevedibile, però forse rischiare Anghissà, che si era allenato in gruppo solo gli ultimi due giorni, mandarlo in campo e ha avuto la recidiva, forse, ma ovviamente non mi permetto, ma insomma è stato un errore. Detto questo, io tutte ste critiche al Napoli sinceramente non le capisco. Perché non le capisco però? Perché a me il Napoli ieri mica mi è dispiaciuto. Ha subito, ha creato, ha provato, l'ha sbloccata, si è fatto riprendere, ma nel finale ho visto un Napoli coraggioso, anche con l'occasione di Neres, e ci sono individualità che mi hanno molto convinto, e devo anche dire ci sono calciatori che mi hanno molto deluso. Tra poco avremo Gianluca Vigliotti e ci confronteremo con Gianluca Vigliotti e con Michele Pazienza, analizzeremo la prova dei singoli. Lo voglio ribadire, ieri ho visto delle prestazioni di alcuni calciatori di livello molto alto. Devo essere onesto, perché l'onestà intellettuale è importante. Io ho sempre contrastato da mesi Diego Armando Maradona Junior sulla tua posizione su Noah Lang, dicendogli che secondo me ha qualità, meritava fiducia, meritava chance, ha talento. Dopo ieri, devo dire, time over, cioè, ragazzi, non è possibile che Allegri ti ridà la chance, puoi giocarti le tue carte, Allison è fuori, ti preferisci a Neres, nell'atteggiamento insolente e per come è uscito e per quello che ha dichiarato, devo dire con grande onestà, ha ragione Diego Armando Maradona Junior. Ragazzi, Lang, come dice Swock, probabilmente per Lucca, non sono a questo livello. Il Napoli ha bisogno d'altro. Detto questo, però, tra poco le pagelle, perché non è tutto negativo, almeno dal mio osservatorio. Vigliotti è già pronto, 2 minuti, decolliamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
6: Pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, già so che le pagelle di Gianluca Viotti faranno molto discutere. Prima di entrare nel cuore delle pagelle, chiedo 30 secondi di pazienza al collega Viotti che è già collegato con noi, perché è arrivato un messaggio WhatsApp che devo dire mi fa riflettere. Abbi il coraggio di leggerlo. Forse non riesci a capire che per andare in Champions League bisogna vincere le partite. Per come la pensi tu dal punto di vista calcistico, se non dovessimo andare in Champions League sarà anche colpa tua. Ora, dare delle colpe al sottoscritto perché esprime un'opinione favorevole alla scelta che ha fatto il Napoli su Allegri, mi sembrerebbe, cioè, io che colpa e che responsabilità potrei avere? Perché poi non è che uno ragazzi, ma l'anno scorso sono rimasti fuori dalla Champions il Milan e la Juve, e quindi la competitività quest'anno è aumentata, c'è la variabile impazzita del Como, il Milan e la Juve che vogliono tornare, e sicuramente come blasone, come curriculum, come palmarès, Juventus e Milan hanno vinto molto più del Napoli, eppure sono fuori dalla Champions. Quindi non è che uno poi, nel caso malagurato il Napoli non andasse in Champions, si dovrebbe scandalizzare, però dare le colpe a me, i giocatori non le ho presi io, il mercato non l'ho fatto io, Luca non l'ho preso io, Lang non l'ho preso io, l'anno scorso si diceva che la colpa era di Conte e che quindi sono dovuti andare via, Conte però non c'è più, però il rendimento di Luca e Lang quello era, quello è, auguriamoci che non sarà così. Devo dire, ieri proprio Lang, cioè, insolente, indisponente, ma anche come esce, ti arrabbi, ma arrabbiati con te stesso che non incidi neanche di una virgola. Detto questo, pronte le pagelle, Gianluca Vigliotti.
5: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
6: Al solito lo saluto il mio amico Gianluca Vigliotti. Buon pomeriggio, Gianluca.
7: Eccoci Walter, buongiorno, buongiorno a te e agli amici di Kiskis.
6: Dopo l'appuntamento di stamattina, un bar dello sport bello caliente, siamo alle pagelle, al solito parto da Allegri. Il voto al tecnico del Napoli dopo Fiorentina-Napoli, Gianluca?
7: Il voto è 6, perché un voto attribuito prima delle spiegazioni di Allegri per quanto riguarda i cambi e l'infortunio di Anghissa. E noi facciamo le pagelle ovviamente appena finisce la partita,
6: al fischio finale,
7: per andare in onda al bar dello sport post gara con Susi Fiorillo. E la gestione della partita ovviamente era una gestione dove il Napoli, e io ribadisco, quello vedremo nelle pagelle dopo, il Napoli non ha giocato male. Il Napoli non ha giocato male per quanto mi riguarda nel complesso.
6: Gianluca, ma io sono contento che tu lo dica, perché ho detto la stessa cosa, ricevo WhatsApp molto duri dagli ascoltatori, dove hai visto le cose positive? Ma ci arriviamo tra poco. Io Olivera così come ieri non l'avevo mai visto.
7: Neanche nemmeno io.
6: Ragazzi.
7: E l'abbiamo anche premiato in pagella, avevamo il terrore di Mastantuono, di questo mismatch con Mastantuono e Olivera. Andiamo già dentro le pagelle, non solo, voglio dire, ha contenuto Mastantuono soltanto in un paio di giocate del talentuoso argentino, ma Olivera è stato uno degli uomini più pericolosi del Napoli.
6: Bravissimo. Quindi, che voto, dammi anche il voto di Olivera, migliore in campo?
7: È sempre migliore in campo, assolutamente migliore in campo, insieme a qualcun altro che diremo dopo, ma il 7 è il migliore in campo per Olivera.
6: 6,5 Milinkovic Savic fa due interventi importanti, 6 al capitano Di Lorenzo, 6,5 a Rachmani, Gianluca sono a Rafa Marin. Che voto dai? Perché io te lo contesterò. Che voto dai a Rafa Marin?
7: Io ho dato lo stesso voto di Rachmani, perché io ho considerato la prestazione di reparto delle due centrali molto buona. Pellegrino non ha toccato palla, Beto non ha toccato palla. Centralmente il Napoli ha poi avuto la sfortuna da Rafa Marin di mettere quel piedone che ha spiazzato ovviamente Milinkovic-Savic, ma la prestazione di Rafa Marin non è stata per me una prestazione insufficiente, tutt'altro. Io lo vedo sempre in crescita, sempre più sicuro dei suoi mezzi, soprattutto nel gioco aereo. Rafa Marin mi sembra, non voglio dire imbattibile, ma molto sicuro dei propri mezzi.
6: Un nostro ascoltatore scrive: dovete dire la verità, il peggior inizio degli ultimi 11 anni, il Napoli sta facendo fatica a far gol, ne ha fatti solo 7, purtroppo ne subisce ancora, ne ha subiti 6, ma andiamo ancora alle pagelle e vorrei soffermarmi sul doppio play. E il doppio play prevede Gilmour e Lobotka, che tra poco avremo anche un centrocampista. Che voto hai dato a Gilmour, Gianluca Viglione?
7: Gilmour rientra tra i migliori in campo, al di là del gol segnato, che non è proprio, diciamo, il suo vero e proprio marchio di fabbrica. Il gol di Gilmour ho dato 7, mentre a Lobotka ho dato 6. È stato il
6: perché?
7: Migliore in campo
6: perché,
7: per
6: Gianluca?
7: Partite.
6: Esatto, bravo.
7: È stato
6: perché?
7: Il migliore in campo per 4 partite, Lobotka. Ieri ha sofferto un po' di più, probabilmente, il caldo e un pizzico di stanchezza. È colpevole, tra virgolette colpevole, diciamo, se Correo insieme a De Bruyne, di quei maledetti 5 minuti all'inizio della ripresa, dove il Napoli si fa schiacciare e Lobotka e De Bruyne non riescono a rinviare un pallone di testa sul quale poi dopo è scaturito il gol, non mi è sembrato, ripeto, c'è una scala di valori ieri tra la prestazione di Gilmour e quella di Lobotka, non le posso equiparare.
6: Allora, sul doppio play il voto di Vigliotti è 7 a Gilmour, 6 a Lobotka. Abbiamo invitato un allenatore che però in carriera ha sempre fatto il centrocampista e un amico di Radio Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio a Michele Pazienza. Ciao Michele.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
6: Senti, a me tra l'altro tu, doppio ex della partita, avendo indossato la maglia del Napoli e quella della Fiorentina. Gianluca Vigliotti ha dato 7 a Gilmour e a me, al di là del gol, lo scozzese ha molto convinto nei tempi, nell'intelligenza, in questa rapidità mentale, non sbagliava mai le scelte. Ha convinto anche te, Michele?
8: Sicuramente il voto può essere anche influenzato dal gol, ma è un giocatore che, per le caratteristiche che ha, per come poi si opera in mezzo al campo e quel modo di giocare, è chiaro che risalta subito agli occhi di tutti, e nel momento in cui in quello che fa, e quindi nei passaggi, nel verticalizzare, nel trovare le linee di passaggio alle spalle del centrocampo avversario, questo avviene con grandissima qualità, come è successo l'altro giorno, è chiaro che la sua prestazione viene sottolineata rispetto a tante altre dei suoi compagni di squadra, anche lo stesso Lobotka, che magari fa un lavoro che si vede meno, che si nota meno, ma è sicuramente un giocatore indispensabile per il centrocampo del Napoli.
6: E allora con Michele Pazienza, con Gianluca Vigliotti, siamo a Kevin De Bruyne. Partiamo da Gianluca Vigliotti, dal voto che dà Vigliotti alla prestazione ce lo spiegherà e lo commenta Michele Pazienza. Vigliotti, che voto dai alla prova?
7: È tra i 3 insufficienti della partita, 5,5 per De Bruyne, che sul quale non solo noi, ma poi abbiamo scoperto anche Allegri, si aspettava sempre il passaggio decisivo, l'illuminazione importante per la partita, cosa che ieri purtroppo non è avvenuta.
6: 5,5. Michele, pazienza, ieri non si è accesa la luce in De Bruyne, no?
8: Vabbè, il discorso che facevo prima su Gilmour, per le caratteristiche che ha, per il suo modo di giocare, per il suo modo di interpretare quel ruolo, e quando quei passaggi che lui fa, quel modo di giocare che lui adopera, avviene con grandissima qualità, è chiaro che risalta e viene con un voto, viene saltata la prestazione con un voto enorme. Stessa cosa vale per De Bruyne. Nel momento in cui un giocatore che è chiamato a finalizzare il gioco, ad eseguire, ad effettuare l'ultimo passaggio con grandissima qualità, e parliamo di un gesto tecnico che è tra i più difficili da effettuare, quando questo non avviene a questi giocatori che hanno il compito, hanno il dovere, perché sono stati presi per questo, è chiaro che la prestazione diventa insufficiente, per cui io credo che 5,5 sia giustificato. E sono però quei giocatori che devono per forza di cose esserci nelle squadre, perché sono quei giocatori che poi vanno a spostare gli equilibri, sono quei giocatori che poi vanno a spostare il risultato finale, sono quei giocatori a cui va dato continuità e fiducia affinché poi nel lungo periodo riescano a portare quei risultati che tutti speriamo.
6: È molto interessante la lettura di Michele Pazienza. Gianluca Vigliotti premia Politano, che ha fatto tutta fascia, voto 7, e però prima ci ha detto De Bruyne è uno dei tre insufficienti. Insufficiente per Vigliotti anche Højlund, 5,5. Gianluca, ma è un problema di Højlund o di una squadra incapace di mandare l'attaccante in porta, perché veramente l'hanno servito pochissimo?
9: 12 palloni ha toccato, una miseria, e purtroppo diciamo lui paga probabilmente anche la poca collaborazione da parte della squadra, e poi sull'impegno lui fa guerra e battaglia tutte le partite, non si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, soltanto che lui ha in 5 partite tirato in porta 3 volte, 2 volte ha fatto gol e una volta gli ha parato il portiere con il Bologna in uscita. Insomma, è talmente raro la possibilità di Højlund di andare a tirare in porta. 2 volte, tra virgolette, se l'ha anche un po' inventata, perché ha tirato la fuori aria con un'iniziativa personale. Probabilmente il supporto della squadra, ecco, al momento non è proprio il massimo per un giocatore.
6: Michele, ha ragione Vigliotti, il supporto è la squadra, cioè Højlund ha bisogno di quel supporto.
8: Io vorrei dare una prospettiva diversa a questa analisi, nel senso che il Napoli ha creato tantissimo, così come poi ha creato tanto la Fiorentina. È stata una partita aperta dove la Fiorentina poteva vincere, dove il Napoli poteva vincere, per cui le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra. Ora io mi chiedo, il Napoli è arrivato al tiro, alla conclusione, è arrivato a cercare la via del gol con tanti giocatori, ci è arrivato meno con Højlund. Se noi andiamo a guardare il reparto offensivo del Napoli, Højlund è il giocatore che ha quel peso, quella fisicità che attrae su di sé i difensori avversari, è come succedeva anche a volte con Lukaku quando c'era Lukaku. Il fatto di creare, di attirare su di sé i difensori avversari, crea quegli spazi che gli attaccanti vanno a sfruttare, e quindi probabilmente in questa partita Højlund ha tirato poco, è stato servito poco, ma sicuramente è andato a creare quegli spazi che i suoi compagni di squadra, i compagni di reparto sono andati a sfruttare, andando a creare delle situazioni da gol. Questa è la mia prospettiva, quella che mi piacerebbe dare.
6: Ma è molto bello, Michele. Ma è molto bello questa interazione. Il terzo insufficiente, e secondo me Vigliotti è stato anche largo di manica, è Nualang. A Nualang, che aveva l'ennesima chance di partire titolare, come era accaduto al Maradona col Como, prestazione altamente deludente, delude ancora, non solo in campo ma anche negli atteggiamenti. Gianluca, che voto hai dato a Nualang?
9: Ho equiparato, diciamo così, ai tre meno brillanti in campo, quindi ho dato 5,5 a lui, così come a Højlund, a De Bruyne, sai che io li divido per reparto, no? Tra i migliori in campo e quelli che hanno reso di meno, quindi Nualang dal 5,5 non ha inciso, così come non ha inciso Højlund e non ha inciso De Bruyne.
6: Non ha inciso, ha avuto atteggiamenti sbagliati al cambio, anche nelle dichiarazioni, tutte le chance le sta sprecando. Dopo la sosta tornano in quel ruolo lì il miglior Neres, ritornerà Alisson e Allegri avrà a disposizione un'idea che ha provato Giovane. Michele, alla luce di tutto quello che ho detto, possiamo considerare chiusa l'esperienza in Hoalanga a Napoli?
8: No.
6: Ma quando gioca più, quando tornano questi tre?
8: No, perché no. Purtroppo le insidie sono sempre dietro l'angolo e io credo che questo Allegri lo sappia benissimo, per cui Allegri lavorerà sempre e con tutti i giocatori che avrà a disposizione, metterà nel migliore dei modi e nelle migliori condizioni possibili anche Hang, affinché lui nel momento in cui dovesse venire chiamato in causa possa dare il suo contributo alla squadra. È chiaro che queste occasioni che lui non è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi non lo è, non è affatto semplice, per le stesse motivazioni di cui ho parlato prima per De Bruyne, per Olin, che sono giocatori che vanno a spostare, ma quello che gli si chiede è chiaramente difficile e non sempre può venire. Lui però ha questo modo di fare, questo modo di essere, questi atteggiamenti che vanno fuori dalle righe, che vanno comunque poi a pesare ancora di più a quello che è il rendimento che lui sta dando alla propria squadra, ma non credo nella maniera più assoluta che non verrà preso in considerazione, perché poi una squalifica, un infortunio o magari questa sosta potrebbe dargli la possibilità anche di fare una riflessione su quello che lui ha fatto fino ad oggi, su quello che lui ha portato in squadra fino ad oggi, perché poi i giocatori sono strani, basta a volte anche una parola detta nella maniera giusta, un abbraccio, una pacca sulla spalla che magari ti fa partire e ti fa vedere le cose in maniera diversa, una chiacchierata, un qualcosa che magari fa scattare dentro di lui.
6: Però quello... scusami Michele, è interessante, prendo tutto quello che hai detto, una frase, una parola, una pacca sulla spalla. Gianluca Vigliotti e Lucca, che facciamo? Lo mandiamo a Medjugorje? Perché insomma gli puoi parlare quanto vuoi, sta a lui. Tu gli hai dato 6, non capisco neanche il motivo. Io credo che Manna debba lavorare in questi giorni a cominciare a metabolizzare, a trovare due soluzioni per Lucca e Langa a gennaio. Però è un mio parere.
10: Per carità, infatti il resto, io invece del mio parere sulla sufficienza a Lucca, perché gli regala Allegri mezz'ora, perché è sintomo ovviamente che il tecnico ripone comunque speranza, fiducia nel giocatore, il quale ha sicuramente un livello prestazionale non altissimo, tutt'altro, ma è uno che comunque si è battuto in campo, non mi pare che abbia fatto clamorosi danni, ha difeso 2-3 palloni in attacco, è andato a usare in difesa. Noi adesso però creiamo e stiamo creando, secondo me, al di là di quelle che sono le valutazioni legittime fatte su Lucca, su Hoalang, anche probabilmente una pressione davvero davvero forte, davvero. Io sto sentendo delle cose però sul personale, delle cose non veramente molto
6: sul
10: carine,
6: personale
10: ecco.
6: Non si va, però la riflessione sul calcistico, l'altro anno arrivano, non incidono, a gennaio li danno in prestito, han provato a cederli, ma tutti li volevano in prestito e giustamente il Napoli voleva cederli, non ci sono riusciti, rimangono. Allegri gli dà fiducia, fin qui li ha ripagati malissimo. Un abbraccio a Michele Pazienza. Ciao Michele, grazie.

0: Avanti!
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Let's go.

0: Rosario, buonasera e forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te Rosario, eccoci qua.
1: Ciao, no, velocemente Carlo, io volevo un tuo giudizio sulla questione del VAR, perché sinceramente sto vedendo che stiamo andando
0: peggio
1: con gli anni e comunque cominciano a venire le solite polemiche.
0: Certo, stiamo tornando all'epoca dei dinosauri, mi sono permesso di dire.

0: perché stanno sempre su off e hanno dimenticato di mettere l'interruttore su on.
1: Voglio dire, ma almeno se non vuoi far intervenire il VAR, fai intervenire i guardaline, dai un supporto all'arbitro.
0: No, no, ma deve intervenire il VAR, perché lì il VAR è obbligato a intervenire in caso di chiaro ed evidente errore. Se Dragusin s'allaccia con Højlund, disinteressandosi del pallone, quello è calcio di rigore. Se a Rowe tirano la maglietta, che poco ci mancava che ce la toglievano da addosso, è calcio di rigore. In Bologna-Torino c'è un altro calcio di rigore, folle non fischiarlo. Io credo che Orsato, oggi c'è stato proprio un incontro Lissone sul VAR. Io credo che sia arrivato il momento di riaccenderlo per spegnere le polemiche. Bisogna riaccendere il VAR. Speriamo che Orsato non dico torni sui suoi passi, ma che rende il VAR uno strumento utile quando c'è da utilizzare. Il VAR va utilizzato, altrimenti torniamo all'epoca dell'oscurantismo, all'epoca pre-VAR, dove facevano e disfacevano a loro piacimento i soliti noti.
1: Carlo, così andrà a finire.
0: Certo.
1: E cominciamo un'altra volta con le polemiche, i soliti problemi.
0: Torniamo con lo scippo dei campionati, più che con le polemiche.
1: Un'altra cosa, Carlo, velocemente volevo chiederti, cioè è il caso in questo momento di cominciare Favasuli, è un elemento che è stato preso dal Catanzaro?
0: È un elemento che dà grande dinamicità, quindi io sono convinto che Allegri lo terrà nella giusta e dovuta considerazione, senza problemi, però non carichiamo di altre responsabilità questo ragazzo, che è entrato bene, sta facendo bene con l'Arsenal, col Bologna, anche ieri a Firenze, ieri addirittura è andato vicino al gol, De Gea ha fatto un miracolo, ma va bene così. Ci dobbiamo salutare? Sì, così mi dice il buon Simone Zaccaria. E allora, perché già vedo in postazione il buon Marcello Calvano, dopo Marcello Calvano continua tutta la nostra ricca programmazione. Da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, forza Napoli sempre, e non giacire nessuno, a domani!
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, armi da guerra e soldi è quello che hanno trovato i carabinieri perquisendo le abitazioni di 34 persone arrestate questa mattina tra Caivano e Caesoria. Sono ritenute vicine al clan Angelino e gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
10: L'importanza dell'indagine fatta dai carabinieri, ma ha interessato un'associazione camorristica e anche finalizzata al traffico di stupefacenti e alle distorsioni. Il segno dell'importanza e dell'organizzazione lo dà il dato che noi abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro, oltre a 12 orologi da collezione, e nel corso dell'indagine sono state sequestrate anche armi da guerra. Questo vi fa capire la struttura, l'organizzazione anche militare di questa organizzazione.
9: Ancora la cronaca: San Giovanni a Teduccio, un ciclista è stato travolto da un'auto nei pressi del bar La Siesta. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma l'impatto è stato fatale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, sulla serie di incidenti e investimenti registrati nel territorio napoletano. Cambiamo argomento. Gli uomini del soccorso alpino e speleologico della Campania sono intervenuti questa mattina sul Monte San Michele a Molare, allertati da 3 escursioniste bloccate da cani pastore. Stamane le ragazze si sono trovate accerchiate da un gregge di capre da 8 cani pastore che si sono mostrati aggressivi e sono rimaste bloccate all'interno della tenda. All'arrivo dei tecnici, i cani più aggressivi si erano allontanati, consentendo ai soccorritori di raggiungere le escursioniste, che fortunatamente non necessitavano di alcun intervento sanitario. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli chiude con un pareggio il primo miniciclo della stagione prima della lunga sosta di 3 settimane per le nazionali. Al Franchi finisce 1-1 con la Fiorentina, azzurri in vantaggio al 22esimo con Gilmour, servito da Politano su schema d'angolo. A inizio ripresa arriva il pareggio viola con un tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin. Nel finale decisivi gli interventi dei 2 portieri, Milinkovic-Savic e De Gea. Il Napoli sale così a quota 7 punti, ma resta al 9° posto in classifica, così Matteo Politano in conferenza stampa.
11: In questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo. Ha fatto 2-3 parate soprattutto negli ultimi 20 minuti importanti, e naturalmente c'è da lavorare. Sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con questo caldo, è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto.
9: Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Ora linea a Trebi Meteo.
12: Kiss Kiss Napoli Meteo.
13: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Campania, con clima asciutto anche in serata. E nella giornata di martedì prevarrà sì il sole sulla regione, ma avremo a tratti della nuvolosità, specialmente sulle zone costiere, ma con assenza di precipitazioni. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 28 gradi. Segnaliamo il vento, che tenderà a rinforzarsi nella seconda parte del giorno sulle zone costiere, con mari complessivamente mossi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 000100. Simone Zagaria in regia, tra un attimo iniziamo con le telefonate. Introduzione velocissima per dire che il Napoli ha chiuso questo primo mini blocco di campionato, ora si fermerà per due settimane per dare spazio alle nazionali, la Serie A e tutti i campionati. Ha chiuso al nono posto con 7 punti dopo queste prime 5 giornate. Sono arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte ed è arrivato il primo pareggio nella gara di ieri a Firenze. Quindi analizzeremo la gara di ieri, analizzeremo la situazione di classifica, perché ci sono 8 squadre davanti al Napoli. Distacco è di 6 punti da Lazio, Roma e Inter, che sono a 13. Poi c'è il Cagliari, sorprendente, a 12. C'è il Milan a 11, Juventus con Como e Frosinone, la prossima avversaria del Napoli, sono invece a 10. Poi da 10 a 9 a 8 non c'è nessuno, si va direttamente ai 7 del Napoli, del Sassuolo. Ora il Napoli deve chiaramente piazzare un filotto, perché se vinci una, due partite, per carità, sempre è fieno in cascina, ma non riesce a recuperare su tutte, è che qualcuna delle 8 che sono davanti continuerà a vincere. Sono squadre, soprattutto 5 direi di queste 8, qualche dubbio sulla Lazio, Cagliari e Frosinone dovrebbero, a meno di clamorose sorprese, calare come ritmo punti a partita, dico, però le altre invece no, le altre, l'Inter, la Roma soprattutto, ma anche il Como, il Milan e la Juventus, sembrano squadre destinate a mantenere una media punti alta, e di conseguenza per recuperare ne devi vincere tantissime. Il calendario del Napoli nel prossimo blocco di partite sono 9 gare, 3 sono di Champions, le trasferte a Villarreal e a Porto, e in casa il Bodo Glimt, questo per quanto riguarda il discorso Champions. Le 6 di campionato per migliorare la classifica prima della prossima sosta sono contro 4 squadre che sono davanti al Napoli: il Frosinone, la Juventus, la Roma e la Lazio, e 2 che sono dietro, il Monza e il Venezia. Il Napoli giocherà con il Frosinone al Maradona, poi andrà a Venezia, poi c'è la Roma, poi c'è infrasettimanale il Monza, e poi prima della sosta c'è la Juventus fuori casa, la Lazio in casa, poi sosta e poi si riprende di nuovo col Torino in casa. Però facciamo il discorso su queste 6 prima della sosta, perché Allegri ci ha detto che bisogna mettere a posto la classifica in queste 6 gare. Per metterla a posto, che significa o entrare, rientrare nelle prime 4, o almeno avvicinarsi di più al 4º posto, che attualmente dista di 5 lunghezze, per metterla a posto bisogna fare un sacco di punti in queste partite, ragazzi, c'è poco da fare, perché abbiamo perso terreno e per recuperarlo bisogna fare un sacco di punti. E ci sono delle gare molto difficili, non che siano facili quelle con Monza, Venezia, e men che meno quella col Frosinone, che gioca benissimo. Però poi ci sono la partita con la Lazio e soprattutto la partita in trasferta con la Juve e quella con la Roma, che in questo momento sembra volare. Quindi Napoli deve fare qualche cosa davvero di importante per migliorare la sua classifica in vista della prossima sosta, per evitare che si rimandi sempre: miglioreremo, cresceremo, lavoreremo, e tutto però con la speranza che poi incominci ad arrivare i risultati e migliori la classifica. Questo come presentazione di quello che aspetta il Napoli. Quello che è successo finora invece ve lo diciamo durante la puntata, chiacchierando con voi, con anche tanti dati che sono poi perfettamente allineati. Volevo dire, poi vado subito a telefono, che quelli che vi dicono che i dati non contano, che non servono a niente i dati, vi dicono una sciocchezza, perché i dati del Napoli erano e sono allarmanti, e guardate un po', i dati allarmanti a che cosa portano? Portano alla classifica allarmante, quindi non è che i dati sono fuffa, così giusto per parlare di qualche cosa, sono molto indicativi, perché maturano per delle cose tattiche e portano ai risultati, quindi quello che interessa a tutti. E quindi il percorso per arrivare ai risultati passa attraverso tattica, dati che emergono dalle questioni tecnico-tattiche, e quindi poi si arriva alla classifica. Quindi non si può negare l'importanza di questo aspetto. Salvatore, ciao.
1: Oh, buonasera, sempre complimenti.
0: Grazie.
1: Allora Paolo, per me la situazione è molto preoccupante, al di là dell'analisi tattica che spesso ci spiegherà i dati, le statistiche e quant'altro. Cioè Napoli praticamente, per non fare mercato, no? Quindi per risparmiare, non so i motivi, non mi interessa, si rischia di non avere un'entrata l'anno prossimo di 50 milioni che sarebbe la Champions League, cioè, quindi non so se il gioco va alla candela, cioè non so se
0: è quello il punto, è esattamente quello, cioè tu hai pensato di non poter, diciamo, mettere di nuovo sotto sforzo, sotto stress il bilancio, e quindi hai fatto questa scelta. Ora però rischi di metterlo sotto stress perché non lo rimpingui, se tutto va male, con la qualificazione Champions. Diciamo che in poche parole si può riassumere che se il Napoli si qualificherà per la prossima Champions avrà avuto ragione, se non si qualificherà avrà sbagliato a fare i conti, molto semplice direi.
1: Esattamente, in merito alla partita, Paolo, e ti ascolto per radio, non voglio andare nel merito, che questo ci penserei tu che sei molto preparato. Ti voglio parlare della sensazione, no? Io ho avuto la sensazione dopo l'1-0 che questa squadra volesse fare anche il 2-0, il 3-0, e questa sensazione, ma può essere mai che non ce l'abbia Allegri? Cioè ce l'ho io da casa, ce l'ho io a 600 chilometri di distanza da Firenze e non ce l'abbia Allegri, cioè perché ti rinchiudi per difendere questo maledetto 1-0?
0: Grazie, buona serata. Questo bisogna capire che succede, perché in effetti l'unica cosa che sappiamo è che questo accade, cioè che il Napoli quando passa in vantaggio si abbassa, e ci sono tutti i numeri che dicono che il Napoli, gli XG si dimezzano, i tiri in porta si dimezzano, i palloni toccati nell'area di rigore avversaria si riducono all'umicino, le palle giocate nell'ultimo terzo di campo diminuiscono in maniera drastica, cioè il Napoli arretra e non è più pericoloso, e questo non porta manco all'aspetto positivo della storia, che sarebbe però almeno non corriamo rischi. Noi rischi li corriamo, però non siamo più pericolosi. Chiusura di questo ragionamento: andiamo a rischiare di prendere qualche contropiede, però andiamo a essere pericolosi, perché così lo stesso rischiamo di prenderlo tutti schiacciati là dietro, perché se vedete la caratteristica comune dei gol che ha preso finora il Napoli è che stavamo tutti quanti lì. Cioè io ne voglio prendere uno come provocazione, dico, non lo voglio prendere mai, però dico, se ne devo prendere uno preferisco prenderlo in contropiede, con uno che si presenta solo davanti al nostro portiere, tanto sempre uno vale, però almeno che significa che io stavo attaccando, stavo costruendo e quindi avevo tante possibilità di fare gol. Il calcio va in quella direzione, le squadre più grandi al mondo prendono gol, oramai subiscono dei gol. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions, ha preso 4 gol in una semifinale. Il Barcellona prende 2-3 gol, certe volte ne fa 5, 6, 7. Il Bayern pure li prende. Il Manchester City con Maresca li sta prendendo come li prendeva con Guardiola. La Roma li ha presi domenica. L'Inter ne sta prendendo un sacco in testa alla classifica. I gol si devono prendere, perché significa che tu hai un atteggiamento coraggioso e crei molto di più. I numeri dicono che noi come XG stiamo al metà già di Roma e Inter. Dice, ma Roma basta con gli XG. Voglio, ma non è che io mi diverto a parlare degli XG. Gli XG spesso si trasformano in gol, i gol si trasformano in punti. Vi voglio fare capire il legame, quanto è doppio, a triplo filo, è a tutto attaccato il discorso dei dati con quello che poi succede nella classifica. Non potete dire non mi interessano i dati, quando i dati hanno un riscontro sulla classifica. È come se diceste non mi interessa la classifica. Come non mi interessa la classifica? Quindi, per farvi capire come veramente sono deboli certe posizioni di contrasto a tante informazioni che invece sono utili e che il Napoli acquisisce e sulle quali il Napoli deve intervenire, perché non è questa la strada per la grande rimonta che deve fare il Napoli. È una strada di maggiore coraggio, è una strada che non significa che quando passiamo in vantaggio necessariamente bisogna arretrare, perché altrimenti la soluzione, dico così per assurdo, sarebbe segnare sempre all'85esimo. Cioè sperare che il Napoli non segni al 20esimo, al 30esimo, se no si abbassa troppo e poi lo prende o li prende, no? Come con l'Inter. Sperare che la partita vada a lungo sullo 0-0, sul risultato di parità, in modo che alla fine poi ti viene quella voglia di andare a vincere, lo fai all'80esimo e vinci la partita. Guarda caso, questa che sembra una barzelletta che sto raccontando è quello che è successo finora, perché col Bologna abbiamo segnato oltre il 70esimo e a Genoa abbiamo segnato oltre l'80esimo, quindi per vincere dobbiamo segnare tardi, ma non si può andare avanti così. La soluzione è che quando passiamo in vantaggio al 20esimo, al 30esimo, ad inizio ripresa, continuare a giocare, non voglio manco dire attaccare, giocare almeno, proporre. Nicola.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: Nicola da Giugliano. Paolo, sono molto preoccupato per questa situazione del Napoli. Non ho tanto per la classifica, perché la classifica dopo 5 giornate diciamo che è quasi relativa, ma sono preoccupato per il gioco. Ieri, non so se hai visto, io ho visto un'immagine di Hollywood che a un certo punto allarga le braccia, secondo me se poteva ballare, poteva sfocarsi con Allegri, andava in tribuna per due mesi, se gli poteva dire quattro paroline, uno. La seconda, secondo me, ho visto il signor Boi Allegri in sala stampa con le risposte, e quella risposta proprio mi è rimasto scioccato. Aspetto da De Bruyne la giocata. Ma quale giocata? Che De Bruyne è fermo da un'ora, che non vince, non tocca pallone d'onore. Quale giocata aspetti, Allegra? Quale giocata? Cioè, Vergara e Bambino 90 minuti, a meno che non ci sia qualcosa di personale, che io c'è qualcosa che non torna
0: nella. Non credo. Grazie, Nico, grazie assai. Allora. Su Vergara niente di personale, pur io non capisco perché certe partite resta 90 minuti in panchina, perché è un giocatore che quando entra subito impatta sulla gara, quindi è un giocatore che se non parte dall'inizio, io 90 minuti in panchina non lo terrei mai, punto, finito il capitolo Vergara. Capitolo De Bruyne, 90 si fa un po' fatica a tenerlo in campo, ma Allegri l'ha detto, ha confessato, diciamo, che lui punta sulle giocate, non c'è un'idea di calcio che ci fa essere pericolosi, quindi lui dice io c'ho il giocatore che la giocata la fa, me lo tengo in campo anche se vedo che è calato, che è in difficoltà, che non è la sua partita, perché fateci caso, le partite di De Bruyne sono quelle dove noi riusciamo a stare per molto tempo nella metà campo avversaria, le partite che diventano poi di sofferenza, di cambi gioco che tagliano fuori i centrocampisti e vanno direttamente sull'esterno per poi chiudere l'azione con pochi uomini come abbiamo fatto a Firenze, sono tutte situazioni di gioco che emarginano dalla parte forte del gioco, dalla parte decisiva del gioco De Bruyne. De Bruyne avrà le sue responsabilità, certo, però il gioco di De Bruyne, il gioco che fa il Napoli in certe partite, quasi tutte, è un gioco che non è assolutamente favorevole alle caratteristiche di De Bruyne. Allora a questo punto io, da grande stimatore di De Bruyne, dico che forse in certe partite, se tu sei tu Allegri consapevole che a un certo punto la gara si mette sul piano difensivo, ma lascialo dietro e mettilo semmai alla fine quando ti serve, con la sua qualità ci sono più spazi, c'è un risultato da andare a cercare, lo so che è limitante, però vi faccio vedere che così andrà a finire, perché queste De Bruyne le ha fatte da titolare perché non ci stavano Anguissa e McTominay. Quando ci saranno Anguissa e McTominay, ora che c'è Lobotka e Gilmour che sta funzionando bene, vi faccio vedere che De Bruyne scivolerà un po' dietro nelle gerarchie e quindi diventerà quello che vi sto dicendo, il giocatore che entra in particolari momenti della gara, poi lui non sarà contento, ma insomma questo è lo scenario purtroppo. Pasquale.
3: Ciao Paolo, buonasera, volevo fare prima di tutto una premessa, insomma ci sono molti colleghi, che probabilmente vogliono fare da pompieri, insomma, vista la situazione, per cercare di non accendere troppo questo clima, insomma, rovente che si è creato, però ci sono...
0: Non lo vedo rovente, lo sai Pasquale, io lo vedo un clima di preoccupazione, e se vogliamo dire alla gente, se noi oggi vogliamo dire alla gente... state incazzati, sbagliamo, calma, tutti calmi e tutti sereni dobbiamo stare, sono il primo a dirlo, però se io devo venire qui a dire alla gente non vi preoccupate, tutto andrà bene, si tratta di prendere in giro, io non lo voglio fare.
3: Infatti loro, vabbè, tralascio questa cosa qua, volevo fare delle considerazioni. Ieri Allegri in conferenza stampa parlava che era migliorato il blocco basso, e su quello ci siamo d'accordo, ma il problema non è secondo me migliorare il blocco basso, ma cercare di migliorare la propensione offensiva. E lui si preoccupa di migliorare questo benedetto blocco basso, io non so,
0: e lui è il tema, guarda, lui ha parlato di sottolineato una cosa giusta, ce ne sono tante, no? quando dice perché non hai messo Vergara, lui dice non l'ho messo perché se poi noi mettendo Vergara prendo un gol in contropiede, voi che mi dite? Io avrei detto, caro mister, sai che ti dico? Niente, non ti dico niente, ti dico bravo che hai messo Vergara. Il calcio è anche rischio, non è che deve andare per forza. Lui c'ha questa psicosi, quest'ansia del gol preso perché diventi troppo offensivo, e questa sua ansia la trasmette alla squadra, e per questo noi costruiamo così poco. Ragazzi, è molto semplice.
3: Poi un'altra cosa, si parla tanto della rosa non all'altezza, Paolo sta passando un messaggio sbagliato, far credere, per l'amor di Dio, delle responsabilità del mercato, della società ci sono, però a me non sembra che gli altri...
0: Allora questa rosa Paolo, non è super, ma è buona, poi l'attenuante degli giocatori infortunati, ragazzi, con i giocatori infortunati, con una situazione di giocatori infortunati, e non lo dice il più grande stimatore di Conte, perché non lo sono, però i dati sono dati, i numeri sono numeri, con una situazione di infortunati peggio di questa, Conte ha fatto 2 punti a partita di media l'anno scorso, 2 punti a partita di media, 38 partite, 76 punti, 2,00, punto. Questa è la media punti di Conte. Ora noi perché siamo a 1 di media più o meno a partita? Un po', certo, non nessuno si aspettava che le vincevamo tutte, per le assenze anche, che sono assenze importanti, però qualcosina in più potevamo farle, certo che sì.
3: Ma stiamo vedendo la gestione della rosa, è stato preso, per l'amor di Dio, Badiashile ha fatto l'errore, è stato buttato lì a Milano senza manco sapere dove si trovasse, però poi alla fine non è stato più presentato. Io non so se Rafa Marin è più forte di Badiashile, però magari nell'impostazione può dare qualcosina in più. Noi ce l'abbiamo, i giocatori sono in panchina, sono infortunati, ma se ce l'avessimo probabilmente lo stesso non giocherebbero.
0: Grazie Pasquale.
3: Sta facendo Paolo, poi l'ultima cosa, pure sulla condizione fisica, parlando della condizione fisica, siamo ad appena la quarta giornata,
0: quinta
3: giornata, se già si parla di condizione fisica e tutto, vuol dire che il ritiro, il precampionato, insomma,
0: io non credo che sia quello il problema, però se fosse quello il problema effettivamente non riuscirei a capire perché ci sarebbe sto problema, per quale motivo abbiamo lavorato un mese e passa il ritiro, non riuscirei a capire per quale motivo ci sarebbe questo problema, però io non credo che sia quello, lo sapete, sarà per mia deformazione, pensatela come volete, io penso alle problematiche di carattere tattico, non penso a queste cose qui. Poi è chiaro che se tatticamente in campo non sei aggressivo, sembra pure che la squadra è una squadra che non brillante come condizione, ma potrebbe essere una falsa informazione che arriva da scelte tattiche. La scelta tattica, ve la dico qual è e che dato porta. Il Napoli è 18° nel PPDA. Che cos'è il PPDA? Lo sapete ormai. È il numero di passaggi consecutivi che consenti alla squadra avversaria. Ora, con il pressing si riducono ovviamente il numero, pressando forte, si riducono il numero di passaggi alla squadra avversaria. Appena la perdi, gli avversari la riconquistano, andando subito a riaggredirli e riconquistando il pallone, si riduce moltissimo il numero di passaggi consecutivi degli avversari. Il dato che vi do è allarmante, perché da questa statistica che cosa succede? Non è fine a se stessa, come vi dicono quelli che non hanno capito niente delle statistiche. Col PPDA tu recuperi il pallone e riproponi azioni, e quindi vai a fare occasioni da rete, vai a fare gol, quindi sono punti in classifica. Il Napoli è 18° addirittura. Perché? Perché non pressa per sua scelta. L'anno scorso il Milan era 18°, 17°, quindi è una scelta di Allegri di non andare a pressare. Ed è una scelta che chiaramente non paga. Noi fermiamo l'azione avversaria dopo 18 passaggi quasi. Le squadre come il Frosinone, la Roma, l'Inter stanno sull'8-9 passaggi, ragazzi. Ma vi rendete conto che differenza è? Tu dai fiducia agli avversari quando gli fai avere tanto il pallone tra i piedi. La Fiorentina di ieri per me non era granché, e hanno avuto fiducia perché noi non siamo riusciti ad aggredirli, a interrompere prima la loro azione, li abbiamo iniziati ad aspettare dopo il vantaggio, ma anche prima sullo 0-0, li abbiamo aspettati troppo. E questo credo che sia il grande difetto sul quale Allegri deve lavorare per il bene del Napoli, per il bene suo, perché negli ultimi tempi i risultati gli danno torto. Nelle ultime 16 partite ufficiali da allenatore di Milan e Napoli, non due squadrette così, da allenatore di Milan e Napoli, fra le 15 di campionato più quella di Champions, in 16 partite Allegri ha fatto 16 punti, ragazzi, 16 punti in 16 partite. Con queste squadre qui si viaggia alla media di 2, quindi 32, quindi c'è una situazione che Allegri deve affrontare in maniera drastica, perché questi numeri parlano chiaro di quella che è la difficoltà che ha in questo momento quel calcio a produrre risultati. Noi, io sto parlando di risultati, non sto parlando di bel gioco, me ne frega niente a questo punto, non voglio parlare di bel gioco, sto parlando di risultati. Questo calcio fa fatica a produrre risultati, ce ne siamo accorti, Allegri lo sa, non può non saperlo, e quindi deve intervenire. Intervenire significa modificare, come dico dall'inizio dell'anno, diciamo, ti fidi di Allegri? Io mi fido dell'intelligenza di Allegri, che alla luce di quello che io sto dicendo, di questi dati, deve per forza capire che deve intervenire sul suo modo di vedere il calcio, altrimenti i risultati, come la, qual è la direzione oggi del calcio mondiale e italiano anche ormai, non arrivano più se non rivede certe cose. Io più di questo, con dei numeri, non con una mia opinione, non penso di potervi dire. Antonio.
4: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
4: Senti Paolo, io penso che tutto sommato era prevedibile questo campionato iniziale e purtroppo secondo me durerà ancora del Napoli. Io credo che qualsiasi società di calcio dovrebbe avere l'intelligenza anno per anno di ringiovanire sempre la rosa, ma tutti gli anni, inserendo un giovane o due giovani all'anno,
0: ma pure di più.
4: Esatto, e dovremmo toglierci anche noi tifosi e giornalisti questa cosa di sentimentalismo, no, perché Mazzocchi deve andare via, perché Politano, purtroppo,
0: ma è ridicola questa cosa, con tutto l'affetto per questi giocatori che hanno dato tanto, è una cosa ridicola, anacronistica, e va contro la speranza di noi tifosi, che alla fine è quella che il Napoli vada bene.
4: Ma hanno dato talmente tanto che non ne hanno più, poi specialmente dopo la cura Conte, perché non ce lo dimentichiamo che Conte ha massacrato molti calciatori, infatti ancora oggi quelli là che entrano dagli infortuni fanno una partita e riescono di nuovo. Purtroppo quello che ha comportato secondo me al fisico e alla struttura,
0: quindi tu dicendo che il Napoli ha peccato di ottimismo, tutto sommato ha detto sì. Adesso arriva Allegri, li fa allenare meno, in maniera meno stressante, tutto è risolto, queste fatte.
4: No, ma Allegri non c'ha le sue colpe sicuramente, ma voglio dire, la rosa è quella, una rosa che non ce la fa, arriva al 60esimo che si devono andare a sedere, perché già non hanno più. Noi abbiamo una gran parte di calciatori che giocano, che sono anziani e che hanno passato la cura Conte, quindi questi qua non ce la fanno più. Noi dovevamo epurare la squadra dello scudetto, pian piano togliere.
0: Ma tu lo sai perché non è stato fatto?
4: Non è stato fatto, perché non è stato fatto.
0: Lo sai, penso, no, ormai lo sappiamo, non è stato fatto.
4: Per le regole?
0: No, per ragioni di carattere economico. Perché in molti casi dei giocatori non avevano più. Dovevi andare a collaborare, dare buone uscite, collaborare. I giocatori li puoi mandare via dalla sera alla mattina, ma gli devi dare tutto quello che gli spettava come ingaggio, oppure devi collaborare con una società più piccola che se li prende, devi collaborare sull'ingaggio, devi fare tutte manovre economicamente che Napoli economicamente non ha voluto affrontare.
4: Allora, io non sono molto d'accordo, perché se tu già un anno fa, due anni fa, toglievi calciatori come Anghissà, Politano, c'erano tanti che...
0: No, però tu non devi tornare a due anni fa, Antonio, perché due anni fa è arrivato Conte e ha detto qui questi restano, questi li voglio...
4: Appunto.
0: Come dobbiamo parlare di quest'anno, quello che dovevano fare quest'anno?
4: Quest'anno ci troviamo calciatori che oltre a essere avanti con l'età... Ma
0: perché, Antonio, il discorso è molto semplice, scusami. Quello che abbiamo fatto nei due anni di Conte, il primo bene, il secondo come mercato non bene, ma come risultati tutto sommato bene, perché siamo arrivati secondi, alla fine può avere tutti i difetti di questo mondo, quello che abbiamo fatto, possiamo aver commesso tutti gli errori di questo mondo, però c'è sull'altro piatto della bilancia un primo posto, uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto con qualificazione.
4: Sì, abbiamo dei risultati, sono pienamente d'accordo.
0: Quindi tutto quello che possiamo aver sbagliato noi quest'anno sarebbe e diventerebbe, io mi auguro diventi, si nasconda dai risultati. Se non ci stanno i risultati oltre queste cose, poi uno si incomincia a fare le domande.
4: Paolo, ma se noi quest'anno riuscivamo a cambiare 3-4 calciatori dalla rosa, l'anno prossimo ci troveremo molto peggio, perché ci troveremo a
0: cambiare. Io ho fatto un'analisi approfondita, bisognava intervenire in più ruoli e cambiare almeno 6 calciatori.
4: Esatto, mo che ci abbiamo anche qualche giovane che per fortuna non ha passato tanto la cura Conte ed è ancora giovane, non li facciamo manco giocare.
0: Facciamo giocare a spizzica. Grazie, devo salutare, ciao, grazie. Ciao. Pubblicità.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Vincenzo, e poi vado a leggere qualche messaggio.
11: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Buonasera a te. Prego, prego, sei in diretta, Vincenzo. No.
11: Ciao Paolo, mi fa piacere sentirti.
0: Grazie.
11: Paolo, con tutto il rispetto che ho nei tuoi riguardi, io penso che anche tu stia peccando di ottimismo.
0: Dove?
11: Io ieri ho visto una Fiorentina.
0: No, dimmi dove lei. No, però mi devi, quando tu dici una cosa, poi mi devi motivarla. Dove? Dimmi un passaggio di ottimismo delirante.
11: Te lo dico subito. Tu speri che Allegri abbia l'intelligenza di capire che.
0: Questo non lo devi dire, perché sennò tu offendi Allegri, non offendi a me.
11: No, io perciò ti sto dicendo con la stima che ti ho nei tuoi riguardi.
0: Lo so, però tu ho capito, tu non stai offendendo me, stai offendendo Allegri, perché
11: bravo,
0: io dico da persona.
11: Sto confermando. Perché cioè, è assurdo che tu ieri, con una squadra imbarazzante come la Fiorentina, Paolo, che se li pressi un poco più alti, quelli non riescono a fare 2 passaggi consecutivi, tu ti che fai? Arretri con la squadra e ti metti nell'area di rigore, mettendo in difficoltà la squadra che non sa difendere questa squadra.
0: E dando entusiasmo agli altri, perché gli altri dicono: allora questi ci stanno temendo, mentre tu li fai mettere paura andandoli ad aggredire, quelli rimangono là.
11: Decoraggia una squadra che è in difficoltà.
0: Esatto, questo sto dicendo. Ma lo sto dicendo dall'inizio dell'anno, però io, non è che lo sto dicendo oggi.
11: Bravo,
0: perché è colpa di Fiorentina Napoli. Mo.
11: Tu sei un estimatore di De Bruyne, ma De Bruyne in questa squadra cosa c'entra?
0: Non c'entra. L'ho detto prima, in questa squadra non c'entra purtroppo.
11: Cioè io me la prendo con Allegri perché non è un allenatore adatto per De Bruyne, ma me la prendo anche con De Bruyne, perché anche sul gol dell'1-1. C'è un giocatore che percepisce quello stipendio con una qualità tecnica come la sua, ma non può mettersi a fare le cose che fa un ragazzo di serie B, un ragazzo di serie C, un ribatti con la testa avanti e indietro, avanti. Cioè tu hai la classe per mettere la palla a terra e dire:
0: però...
11: oh, fermatevi un attimo, è il quadro pallone, state tranquilli.
0: Però guarda che quelli che conoscono bene De Bruyne sanno che De Bruyne, dal punto di vista della corsa,
11: salta sul gioco.
0: No, sta correndo di più di quanto giocava al Manchester City.
11: Ma quello non è
0: il suo. Giocavano in 20 metri e lui faceva valere le sue qualità. Qui si deve giocare sempre sui 50-60 metri avanti, dietro. Tiene 35 anni perché ce li ha. A un certo punto perde lucidità e fa degli errori che non so da lui. Io non è che non li vedo gli errori che fa, li vedo, però io vado un attimo a monte del perché. Qua invece sembra che quando fa gli errori necessariamente si deve dire che è finito. Io voglio ricordare a tutti quanti che se teniamo 7 punti in classifica, li teniamo perché fa gol e assist De Bruyne a Genova e fa il passaggio determinante per il cross dell'1-0 col Bologna. Cioè De Bruyne entra nei 3 gol delle 2 partite vinte, ci sta sempre De Bruyne. Quindi
11: Ma Paolo, tutto quello che dici tu, ma io con questo allenatore io veramente non ho nessuna fiducia, ma non perché non sa allenare, perché fa un calcio anacronistico per il periodo in cui stiamo vivendo. Cioè, un Frosinone con 11 sconosciuti, Paolo, ha avuto l'intelligenza di andare a Firenze e prestarli alti e vincere la partita. Pure il Torino andrà a vincere a Firenze, perché
0: ha battuto pure non solo con la Fiorentina, ieri col Como, che a Napoli è venuto, per carità, nell'ultima mezz'ora si è difeso, però per 60 hanno comandato loro a Napoli, e invece a Frosinone non hanno comandato mai. Perché...
11: Paolo, è finita pure questa stupidaggine del calendario difficile. Il Napoli giocava contro la squadra migliore in Italia, e Como, ma sono squadre che se tu le vai a attaccare a...
0: Ma guarda, a proposito di stupidaggini sentite, contro l'Arsenal non si può giocare. Contro l'Arsenal è normale subire 27 tiri in porta. È normale, non è normale per niente, perché il Brighton, che costa meno di noi, li ha aggrediti, ha vinto 3-0 al 90esimo, pressava ancora il Brighton l'Arsenal, io l'ho vista.
11: Bravo Paolo, 3-0, ho visto la partita, 3-0, è un fatto di mentalità, tu la puoi perdere la partita.
0: È logico che la puoi perdere con l'Arsenal, però la voglio perdere giocandomi le mie mostrando le mie qualità. Vince, grazie.
11: L'ultima cosa ti lascio.
0: Vai.
11: La cosa che a me non mi lascia perplesso è che io non vedo la fame negli occhi di molti giocatori che ormai sono esausti.
0: Io vorrei sentire, grazie Vince, è chiarissimo. Vorrei sentire più o meno qual è il piano per uscire da questa situazione. Cioè, avremo più coraggio, attaccheremo di più, continueremo ad attaccare quando passiamo in vantaggio, faremo una volta un fetente di fuorigioco, metteremo una volta in fuorigioco gli avversari. Siamo l'unica squadra italiana che non mette mai in fuorigioco gli avversari. Perché? Perché teniamo quella linea sempre schiacciatissima dentro l'area di rigore. Cioè, sono tutte cose che noi dobbiamo modificare se vogliamo andare nella direzione nella quale non è che sta andando, nella quale è andato ormai il calcio. Basta guardare un po' di partite. E noi ci dobbiamo andare in quella direzione, perché poi teniamo le qualità per fare bene. Tornando al discorso intelligenza, non intelligenza, Allegri non può non sapere queste cose, quindi deve scrollarsi di dosso il retaggio di una sua visione del calcio e passare a un altro calcio che sicuramente conosce, ma che non è stato quello che gli è servito in passato per vincere. Non c'era bisogno, adesso c'è bisogno e quindi lo deve fare. Questo è molto semplice, deve essere uno switch mentale che Allegri deve avere su se stesso e trasmettere alla squadra. Io altro non credo si possa auspicare, no? Se vogliamo il bene del Napoli. Raffaele da Portici mi chiede sull'Hang, a lui sembra tutto fumo. Effettivamente in questo momento la sensazione è un po' quella. Buon giocatore, fa delle belle giocate, però non succede mai niente di particolare. Ma non è che i giocatori non sono convinti del tipo di calcio che proponiamo, dice questo amico che si chiama Antonio, e non lo so, guarda, quei calciatori sono una brutta razza, nel senso che quando le cose vanno male difficilmente fanno una profonda autocritica, e molto più facilmente, ne ho conosciuti tanti in passato, molto più facilmente scaricano sull'allenatore che non li mette nelle condizioni giuste per esprimere la loro qualità. Quindi questo rischio c'è, onestamente. Che questa domanda che tu mi fai in parte inizi a passare nella testa di qualcuno. Allora, Thiago Motta ti piace? Sì, ha fallito alla Juve, Thiago Motta mi piaceva molto, poi alla Juve non è riuscito a fare nulla di buono, però quello che ha fatto al Bologna, allo Spezia, è un allenatore che a me piaceva molto, devo dire la verità. Capisco che la domanda a che cosa vuole andare a parare, però per il momento rispondo, anche se non c'è quella domanda, non credo che sia proprio nei pensieri di De Laurentiis un avvicendamento, quindi è inutile parlarne. Quindi ti rispondo solo secco su Thiago Motta, che per me è un buon allenatore. Andiamo a un altro messaggio. Mi aggancio a quello che sta dicendo l'amico, ma non so quale amico in questione, quale telefonata era, ma lo dico in altro modo: è la squadra che non c'entra, non De Bruyne, perché De Bruyne è abituato a tutto un altro tipo di calcio. Sebastiano da Treviso, grazie per i complimenti, non c'è dubbio su questo. Poi lui deve fare di più, però che sia abituato a un altro tipo di calcio, non a un altro tipo di calcio, a un calcio diametralmente opposto, dobbiamo essere più precisi, è un dato di fatto. Quindi non da un punto di vista psicologico, ma da un punto di vista tattico, diciamo, per lui è uno shock trovarsi coinvolto in questo calcio. pensate che si lamentava, diciamo, del calcio di Conte, che comunque aveva questa volontà di andare a pressare, cioè dei piccoli punti di contatto con il calcio che lui ha sempre fatto c'erano, piccoli. Qui non ce n'è uno di punto di contatto con il calcio che lui ha sempre fatto. Allora, ma perché in conferenza nessuno gli mette in faccia queste cose ad Allegri, Giacomo da Milano? Ma non lo so, in faccia in che senso? Cioè Allegri in conferenza non credo che vada ad affrontare queste tematiche. Cioè uno fa la domanda ad Allegri perché teniamo il baricentro basso, Allegri risponde in modo diverso, non credo che ne venga fuori granché, però insomma se capiterà l'occasione sarà giusto anche provare a farle, non credo con grandi risultati nella risposta. Antonio.
12: Ciao Paolo, buonasera. L'ultimo amico che mi ha preceduto, vabbè, prima ha scaricato fango su Allegri, poi alla fine ha detto ma i giocatori non li vedo, quindi qui c'è una, cioè, ormai tutti siamo in confusione. Io provo a dire la mia sotto tua correzione e mi voglio riagganciare ad Antonio, la persona che ha chiamato forse due chiamate fa, dove io per come vedo le partite non voglio dare colpa ad Allegri, che poi ne potrà dire mille. In questo momento io vedo una squadra che non ce la fa più, che ma non ce la fa più da 3 anni, poi lasciamo stare che Conte, forse anche da 4, lasciamo stare che Conte viene qua, ti spreme al limite i giocatori, questo amen, Conte è un santo, è tutto a posto. Ma cioè Paolo, la differenza, io ora dico una cosa, vabbè, solo Ruscio, che non è un giocatore da Napoli, perché non è un giocatore dal livello altissimo, ma a 85esimo, solo Ruscio se deve fare uno sprint, lo fa. Anguissà, Di Lorenzo, Politano, Spinazzola, non ce la fanno più, ma c'è, è, cioè, come si fa a non vederlo? Cioè, lo vedo io che sto da casa, perché non lo vede la società? Cioè, perché stiamo arrivando come è arrivato il Milan? Perché il Milan ha passato i nostri stessi guai, anche l'Inter è tornato da 6-7 anni, ma l'Inter ha passato anche lui questo ciclo, purtroppo le grandi squadre passano questi cicli.
0: Questo, quella che tu stai elencando molto velocemente è una grande verità, che i grandi cicli con un blocco quasi sempre poi per, non voglio dire per gratitudine, perché si allungano i contratti, perché diventano dei giocatori simbolo, hanno questo strascico con un finale un po' faticoso.
12: Assolutamente.
0: È quasi naturale. Questo non è una colpa specifica del Napoli, perché tu giustamente hai elencato situazioni simili.
12: Sì, un'altra cosa che io vorrei dire.
0: Però a un certo punto poi bisogna, prima o poi, molte volte poi, lo so perché è difficile prima, molte volte poi però arriva il momento in cui bisogna mettere la parola fine, basta però, andiamo oltre. Perché
12: e non sempre ti viene bene, perché poi non
0: perché
12: è
0: perché se noi comunque fare, abbiamo l'ambizione di vincere, sinceramente, pensare che si potesse tornare a vincere addirittura con questo gruppo straordinario di giocatori che entreranno, che sono entrati già nella storia del Napoli, mi sembrava vicinissimo all'utopia, proprio pensare che questi qui potevano ancora fare.
12: Posso dire anche un'altra cosa, Paolo, un'altra cosa che, se, cioè, che io ho notato e che io non so tu cosa ne pensi, ma cioè, secondo me la società questa cosa l'ha capita, perché se no tu non mi vai a prendere Allegri. De Laurentiis lo sa bene che oggi non potevi spendere altri 200 milioni, quindi no, prendi l'allenatore che mi dà certezza e mi dice aspetta, mi fa fare 2 anni, forse tra 2 anni posso fare un ciclo nuovo. Questo è quello che io...
0: Sono d'accordo che il pensiero sia stato questo, però io credo che il Napoli, non voglio dire nemmeno abbia dato, perché non voglio parlare così, voglio dire che il Napoli dia ancora oggi, mentre noi stiamo parlando con questa situazione di classifica, il Napoli dia ancora per scontato, diciamo, che alla fine andrà in Champions. Che il Napoli è convinto che alla fine comunque andrà in Champions. E quindi che loro avranno avuto ragione a fare questo tipo di percorso mentale che tu hai elencato. Ove mai non dovesse, facciamo tutti gli scongiuri del mondo, andare in Champions, io penso che il Napoli sarebbe costretto al mea culpa e alla rivisitazione di tutto il programma fatto. Mi sembra inevitabile. Sai che sto dicendo? No, lo dico in maniera ancora più chiara. Se il Napoli non si qualifica per la Champions, Allegri resterà in carica col triennale che ha? Non lo so, su questo fammi avere qualche dubbio.
12: Però il problema è che qui io vedo la società in 5 anni, cioè io vedo una società, cioè io non vedo più idee, quello è il punto.
0: Grazie Anto.
12: Cioè, Ciao Paolo.
0: Ti sbagli, dice Francesco da Pozzuoli, che il mister voglia rivedere le sue idee. No, ma io non ho detto che... Io, è un mio auspicio e ho spiegato perché, secondo me, prima o poi lo deve fare. Se Allegri avesse ascoltato quello che hai detto, ti avrebbe obiettato dicendo che non concorda, perché per lui il problema è stata la determinazione negli ultimi 15 metri. Finora, effettivamente, questo dice, hai ragione. Sta mancando la giocata che ti porta alla rete, che sta facendo la differenza, e non passaggi consecutivi dell'avversario e del pressing. E Allegri che non capisce di calcio, sei tu che non capisci il pensiero di Allegri? Grazie Francesco da Pozzuoli. Allegri non è che non capisce di calcio, non la metterei sul capisce, la metterei su ha un'idea di calcio che tra l'altro l'ha portata a fare grandi cose, che secondo me oggi non è più, e un po' i risultati lo dicono più che la mia opinione, non è più in grado di produrre risultati questa idea di calcio. Quindi per arrivare ai risultati, che è la grande la grande caratteristica di Massimiliano Allegri, quella di arrivare al risultato, tranne l'anno scorso grandi risultati, buoni comunque, qualificazioni Champions le ha sempre ottenute. Ora l'anno scorso ha avuto questa mazzata tra capo e collo della prima qualificazione Champions, clamorosamente fallita, perché sono stati secondi quasi tutto l'anno. Quest'anno lo scenario è diverso, perché il Napoli non è partito bene, quindi dovrà recuperare terreno. Resta il fatto che non credo che un allenatore possa restare sulle sue posizioni dopo una qualificazione Champions fallita in quel modo, si arrivano risultati negativi anche nell'anno successivo, con squadre comunque abbastanza forti. Quindi io credo che lui un lavoro lo farà, e secondo me addirittura voglio andare oltre. In questo momento il problema principale di Allegri è che sta già lavorando su se stesso, e quindi viene fuori un po' un ibrido, perché ogni tanto pare che voglia introdurre cose nuove, però fa un passo avanti, due indietro, due avanti, due dietro, e quindi non riusciamo ad avere quella identità ben precisa. Però io credo che lui stia cercando di prendere una strada nuova e non la prende ancora con la totale determinazione. Ciro.
13: Ciao Paolo, buonasera. Senti, io vedo troppo pessimismo, ti spiego perché. Cioè, l'anno scorso, a fine campagna acquisti, con il secondo anno di Conte, tutti ci davano praticamente, non dico favoriti, ma più o meno pari all'Inter. Poi, avendo speso tanti soldi l'anno scorso e due anni fa, la società quest'anno si è praticamente rifiutata di fare il mercato, e quindi siamo rimasti quelli che eravamo. Però, cioè, secondo me non è tanto una questione di Allegri, non Allegri, il tipo di gioco, perché pure allenatori diciamo che più moderni, tra virgolette, di Sarri, di De Zerbi.
0: No, aspetta, su Sarri ti devo immediatamente contestare, perché Sarri, che è stato il mio allenatore preferito per tanto tempo, pure prima di venire a Napoli, poi si è involuto, secondo me, mi dispiace dirlo, si è involuto, è rimasto a un calcio con dei concetti un po' superati, non pressa, nel PPDA è peggio di noi, non l'ho fatto l'anno scorso alla Lazio, posso capire perché era una società in confusione, ma quest'anno con la squadra che c'ha all'Atalanta non capisco perché non pressa, fa calcio posizionale, e si è bloccato un attimo Maurizio, mi dispiace dirlo, quindi Sarri io non lo metterei più nella categoria moderni. De Zerbi è un altro che viene usato come esempio per dire che questa tipologia di allenatori sono andati in difficoltà. De Zerbi è reduce l'anno scorso da un miracolo, l'anno scorso, non 10 anni fa, ha preso il Tottenham e l'ha salvato da una retrocessione certa, poi quest'anno si sta andando ad arravogliare come qualche volta gli capita, un po' per il suo carattere, però De Zerbi non lo considererei superato.
13: Paolo, ma il problema non è che Allegri non fa il pressing alto, non fa il fuorigioco.
0: No, non li fa.
13: Però il problema che ci va in Napoli, che a parte che non ha ricambi, perché quando si infortuna a mezzo centrocampo...
0: Ma non è vero, perché guarda, lo sai perché non è vero, Ciro? Ti posso lo sai perché non è vero che non ha ricambi? Perché l'anno scorso si è fatta male tutta la squadra e siamo arrivati secondi con i ricambi. Quest'anno si sono fatti male tanti giocatori e sono entrati Favasulli, è entrato Gilmour e sono tra i migliori in campo, quindi i ricambi li teniamo.
13: ma non sono all'altezza, perché se
0: non sono all'altezza, Gilmour e Favasulli non sono buoni.
13: Gilmour è all'altezza di McTominay, scusa Paolo.
0: No, che c'entra all'altezza di McTominay? Ma Gilmour è meno forte di quelli che ieri è stato il migliore in campo. Ma a me non mi interessa se è all'altezza di McTominay. Ieri è stato il migliore in campo.
13: Ma per me non è che una rondine fa primavera.
0: Ma non è una rondine, fallo giocare. Quando gioca.
13: Vabbè, ma se tu mi vuoi mettere la capacità realizzativa di McTominay, le partite.
0: Ma non è lo stesso ruolo, non sono giocatori diversi. Perché mi stai facendo sto paragone?
13: Quante partite ti hanno risolto?
0: Ho capito, io sto parlando del fatto che le alternative non sono scarse come si dice.
13: Gilmour c'hanno le stesse capacità in sede.
0: Ma io non sto dicendo questo, ma sto dicendo che le alternative non sono scarse come si dice, perché con tutti gli infortuni che abbiamo avuto l'anno scorso, se avevamo alternative scadenti, come ci arrivavamo a sto secondo posto?
13: Ma io dico solo una cosa, cioè purtroppo il problema del Napoli che ha fatto lo stesso errore quando vendemmo i Higuaín, cioè noi sperperammo 100 milioni di Higuaín comprando i Diavela, i Rogge e compagnia cantante. Questi due anni abbiamo venduto la Scelia e Osimhen e abbiamo comprato un sacco di giocatori che non sono all'altezza del Napoli. Il problema principale è questo, perché se tu avessi avuto
0: se pigliavi tutti McTominay era meglio, lo so. Ciao, grazie, ti devo salutare, pubblicità.

0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Allora, fatemi ringraziare i tanti amici che ci seguono per Radio 76 del Digitale Terrestre, i tantissimi amici che stanno seguendo in questo momento la nostra diretta anche sul canale YouTube di Kiss Kiss Napoli, un numero davvero notevole di amici che stanno seguendo e interagendo.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i protagonisti.